0: Ricordo che ero affascinatissimo. Beh, quindi sicuramente sono stati quelli i miei primi idoli, diciamo, che mi hanno fatto dire: cavolo, che figo, che fighi che sono, no? E infatti, se ti ricordi, non so, le prime giornate dell'arte ero presente con i primi gruppetti hard rock, heavy metal, facevamo...
1: Iniziato a, diciamo, a tastare il terreno, sì, in quello che magari quel genere che...
0: Esatto, 17 anni.
1: Avevo, 17 ormai. Anni, va bene, dai,
0: sì. Avevo i capelli lunghi fino a qua.
1: Eh sì, i capelli si sono accorciati, però in ogni caso la passione rimane, rimane e continua. Avremo chiaramente modo di conoscerti meglio e di farti conoscere anche i nostri radioascoltatori e telespettatori di Videolina. Però diamo anche la possibilità agli artisti che vengono a trovarci di presentarci anche quelli che sono i gusti, i propri gusti personali. Tu ci hai portato una playlist di canzoni che io molte non le conosco, conosco chiaramente i due artisti italiani, ma sugli altri ti lascio, ti faccio diventare speaker di Radiolina in questo caso. Partiamo dalla prima che andiamo ad ascoltarci. Cosa ci hai portato? Ci dici due parole sulla canzone e poi la lancio ai nostri radioascoltatori.
0: Ok, allora il primo che ho scelto è un progetto islandese che si chiama Low Roar, purtroppo ci ha lasciato qualche anno fa ed è... mi ha portato a delle sonorità molto... molto riverberate, molto... mi ha fatto pensare anche a nuove soluzioni sonore. Il brano si chiama Give Up ed è bellissimo, secondo me. Spero che vi piaccia perché è veramente molto toccante, secondo me.

0: prove.
1: Give up su Radiolina sotto scelta del nostro ospite di oggi, ovvero Camala. Allora Nicola, tu hai già pubblicato diversi lavori, se non sbaglio l'EP, progetto si chiama Kuroko, giusto?
2: Yes.
1: Esatto, nel 2022 che hai deciso di distribuire su Bandcamp, che è un portale appunto per gli artisti indipendenti. Attualmente continui ad affrontare questo discorso da indipendente oppure stai ragionando magari su su qualche produzione? C'è qualcuno magari che ti sta aiutando in questo percorso?
2: Allora per ora siamo totalmente indipendenti, okay. Completamente indipendenti, stiamo lavorando con l'aiuto di amici, infatti anche il tour che sto per andare a fare è tutto organizzato in maniera indipendente tramite insomma amici che lavorano nel settore, ovviamente, però comunque niente di firmato, né nessun contratto, okay. Solo rapporti di stima e amicizia. Per il prossimo lavoro mi sto concentrando su fare dei brani un po' diversi, e non escludo qualche collaborazione con qualche etichetta.
1: Beh, si prova comunque sempre a uscire e a cercare magari una squadra che lavora per te, perché esatto. La cosa difficile della musica appunto è trovare qualcuno che si occupi di te al di fuori di quella che è lo scrivere canzoni, cantare,
2: certo.
1: E registrare, ovvio. Che comunque dovrebbe essere il compito principale di un artista, ma sappiamo bene che gli artisti indipendenti devono a volte fare anche dei ruoli, devono ricoprire dei ruoli che magari non sempre ti lasciano anche quella mente libera che deve avere un artista, e questa esatto. È una cosa che io ci tengo tantissimo, quindi diamo sempre la possibilità a tutti gli artisti indipendenti di farsi conoscere, e poi magari chissà, anche da qua sono successe tantissime cose ai microfoni di Radiolina, di artisti che sono diventati più grandi e hanno diciamo scavalcato quello che è il nostro mare per andare anche a firmare un contratto fuori dalla Sardegna, che chiaramente noi come sempre auguriamo a tutti i nostri ospiti. Adesso però abbiamo voglia di sentirti cantare, perché sei arrivato qua, la chitarra ce l'hai, quindi quella non ti ha mai abbandonato.
2: No, quella da quando ho 8 anni.
1: Forse. Esatto, quindi iniziamo col primo brano che si chiama Passeggero. Ce lo viviamo live qui negli studi di Radiolina oggi insieme a Camala.

0: 9. Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it. Sala prove.
1: Cari amici e cari amiche, ancora ben trovati e ben trovate su Radiolina e Videolina da parte di Ruido. Se volete partecipare a Sala Prove è molto semplice, inviateci un messaggio WhatsApp o Telegram al 340 87 15 015, allegate magari una breve biografia e anche magari un link a una vostra esibizione live. Se volete potete scriverci anche attraverso la nostra pagina ufficiale di Instagram, Radiolina Official. Poi la nostra redazione sarà ben felice di selezionarvi e magari ospitarvi in trasmissione per proporre la vostra musica. Oggi in questa nuova puntata di Sala Prove è venuto a trovarci Nicola Ventura in arte camera, che ci sta raccontando un po' degli esordi, un po' di quello che è stato il passaggio dalla musica un po' più pestata, si dice così, fino a comunque questa atmosfera molto più chill che hai sposato benissimo, quindi complimenti anche da
2: anche
1: quel
2: se
1: punto.
2: Qualche volta un po' di
1: un po' magari
2: dinamica c'è,
1: certo, certo.
2: Lo sentirete.
1: Non hai lasciato quella vecchia parte. Allora, come nasce, Nicola, una canzone di camera? Hai un luogo segreto oppure un tuo modus operandi che segui sempre, oppure vai a sensazioni, a luoghi, a immagini?
2: Sono tante soluzioni che vado a cercare. A volte mi metto a scrivere il testo prima della musica. Altre volte magari mi viene in mente un giro di accordi e magari ci canto banalmente in freestyle sopra questi accordi e poi da lì tutto parte un senso, non solo frasi a caso.
1: Certo, certo, che poi è fighissimo poi fare queste cose qua, perché partono da lì le migliori melodie. Utilizzi il nananana, il parapà.
2: No, frasi che ho scritto.
1: Ah, proprio frasi.
2: Io scrivo un testo, poi magari ci provo a cantare a caso delle frasi che magari mi colpiscono, perché non tutto quello che scrivo è buono, anzi.
1: Ok.
2: Sarei d'accordo con me che si screma un
1: 70%. Ma assolutamente.
2: E poi da lì magari da un testo da cui ho strapolato una frase ne nasce un altro testo con un altro senso, però con stessa dignità, io penso.
1: E c'è un luogo dove ti piace scrivere?
2: Ah, io vado tantissimo nei bar.
1: Bar?
2: Sì.
1: Wow, vedi, questa mi mancava.
2: Ma vabbè, per il caffè.
1: Esatto.
2: Non
1: voglio
2: fare troppo il maledetto.
1: Però lì ti prende la vena
2: artistica. C'è il mio quaderno e io scrivo a penna ancora.
1: Bene, bene, bene. Un'altra. Aggiungiamo alla lista dei posti dove scrivere. I bar, che
2: ci sta. La frecolazione.
1: Esatto, esatto. Allora, prossimo brano della tua playlist. Chi ci hai portato? Presentacelo.
2: Ah, il prossimo brano è di una band che mi ha veramente colpito, vabbè, esiste da, cioè, non è nuova, si chiamano gli Always, è una band dream pop dalla quale sicuramente ho preso delle sonorità appunto dream pop, quei sintetizzatori un po' dreamy, perché ora io queste canzoni ve le sto suonando in acustico, ma hanno comunque delle atmosfere e dei suoni abbastanza dreamy. E questo brano si intitola Dreams Tonight, del loro secondo disco che si intitola Antisocialites, ed è una figata pazzesca.

0: Ancora ben trovati e ben trovate su Radiolina e Videolina da parte di Ruido in questo nuovo appuntamento con Sala Prove. Oggi sono in compagnia di Kamala, artista proveniente dal Sulcis Iglesiente, da Iglesias, che sta promuovendo un nuovo lavoro che si chiama Sfioriamo, che è uscito praticamente a febbraio di quest'anno, sì. Quindi neanche da tantissimo tempo. Dove possiamo andare a cercare questo lavoro e come possono fare gli ascoltatori e i telespettatori a reperire la tua musica?
1: Allora, innanzitutto ovviamente su tutte le piattaforme digitali, Spotify, Apple Music, tutte quante, insomma.
0: E basta poi cercare il nome, giusto? Sì, Kamala con la C.
1: Con la C, esattamente.
0: Con la C.
1: Tipo Kamala Harris.
0: Era un po' troppo,
1: diventa
0: dici.
1: Diventa stranissimo. Sì, su Spotify e nei miei concerti, ovviamente. Quando
0: quindi c'è anche la possibilità magari di prendere un fisico, un disco fisico.
1: Esattamente, che mi sono dimenticato di portare, ve l'avrei fatto
0: vedere. Perfetto.
1: Me lo son detto, però.
0: Quindi è un motivo in più per andare a cercarlo, esatto. Perché noi comunque ci teniamo tanto a questa roba, ci teniamo tanto che i nostri ascoltatori, i nostri telespettatori supportino anche la musica made in Sardegna e perché no? Oltre a streamare il brano su Spotify, sui vari canali social, su Instagram, su Facebook, c'è anche bisogno magari di acquistare le tracce ogni tanto, giusto? Che non sarebbe male, perché tu mi insegni che per fare musica bisogna investire, anche perché le corde poi vanno cambiate nella chitarra.
1: Esatto. Ma sta andando bene anche quel lato lì, dai, ne ho dati tanti dalla prima stampa.
0: Bene. Quindi se volete trovare appunto la musica di Nicola, vi basta cercare nei vari canali social Kamala, mentre su Instagram, Facebook, Kamala, sempre Kamala.
1: Kamala.
0: Ok, sì. Perfetto. Allora, pronti per ascoltare un'altra esibizione live. In questo caso un brano che si chiama Sfiorire, che non è Sfioriamo il titolo dell'album, ma si chiama Sfiorire.
1: Che vi fa confondere tantissimo.
0: Esatto, noi ce l'ascoltiamo e lo viviamo insieme live in questa nuova puntata di Sala Prove, oggi insieme a Kamala.

0: Sono le 2 e 25 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifadda. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com.
1: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
3: Radar alla nostra finestra sull'attualità, alla politica, all'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
4: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti, ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
5: Sala prove.
6: Cari amici e cari amiche, ancora ben trovati e ben trovate su Radiolina da parte di Ruido. Oggi nuovo appuntamento di Sala Prove insieme a Camala. Allora Nicola, c'è una parte, la parte forse più bella dell'essere artista, ovvero quella di andare in giro a suonare e a fare i concerti e a far conoscere la tua musica. Tu attualmente da questo punto di vista ci hai parlato inizialmente di un tour che ti vedrà protagonista, ce lo vuoi un po' spiegare?
7: Allora sì, ovviamente la parte che per me è fondamentale è andare a suonare dalle persone, condividere, perché secondo me è veramente necessario. E quindi ho già fatto un piccolo tour sardo, ho girato da Sassari fino a Marrubio, tutti i posti più pericolosi dei Caraibi.
6: Esatto.
7: No, mi sono trovato benissimo, è stato
6: fantastico. Nostra bellissima terra ospita sempre e poi super ospitale in tutti questi posti.
7: Guarda, mi sono trovato super bene, super bene. Ora invece facciamo sia delle date in Sardegna che delle date fuori, iniziando da il 20 giugno sono a Pula in un format che si chiama Rock in Domu. Se volete cercarlo, se volete prenotarvi, a numero chiuso. Poi sono stato invitato il 10 luglio al Festival Star Rock, la giornata di Marlene Kunz.
6: Ah, ok, bello, sì, bel festival quello.
7: Caspita, sì, infatti sono molto contento di essere stato invitato. E poi andiamo fuori, suono a un festival in provincia di Rimini, si chiama Hillside Fest, il 12 luglio. Poi siamo a Milano il 16 a... come si chiama quel posto? Non mi ricordo, si chiama Participrato.
6: Partecipato, bene.
7: E poi siamo a Torino da Spazio Muffa, che è il 17 luglio.
6: Insomma, già iniziamo a fare un bel giretto. Chi ti segue in questa avventura? Sei da solo completamente?
7: Sono da solo.
6: One man band.
7: Per ora, speriamo. Bene. Che... No, ma ci sono anche delle collaborazioni che stanno per venire alla luce,
6: okay,
7: che mi aiuteranno sicuramente tanto a trovare altre date.
6: Bene, bene, bene. Andiamo ad ascoltare un'altra delle tue scelte musicali della tua playlist, in questo caso di un artista immortale della scena italiana. Chi ci hai portato?
7: Sì, ora facciamo sentire un bel brano di Lucio Dalla, del disco Dalla del 1980, il mio preferito. Ce l'ho in tutte le versioni fisiche possibili e immaginabili. Il pezzo si chiama Mambo. Qua ha toccato vette di scrittura pazzesche, secondo me, a livello di suono e di testi, ma meraviglioso veramente.

0: prove.
1: Lucio Dalla su Radiolina, sotto scelta del nostro ospite di oggi, ovvero Camara. Allora, Nicola, volevo approfondire anche un altro aspetto. Noi da Radiolina diamo sempre la possibilità agli artisti di sognare. In questo caso io ti consegno tre collaborazioni della vita che sono veramente dei sogni, quindi ti dico già che puoi riesumarli dalla tomba. Con chi ti piacerebbe collaborare? Te ne lascio uno in Sardegna, uno fuori dalla Sardegna, Italia, Europa, diciamo, e uno fuori dall'Europa. Partiamo da lontano lontano.
2: Fuori dall'Europa.
1: Sì, sì.
2: Fuori dall'Europa, io direi, mi allontano un po' dal mio genere, ma neanche tantissimissimo, perché lui è un pochino più pop, ma lo adoro tantissimo, John Mayer.
1: Oh, John Mayer. Fantastico.
2: Penso con John Mayer domani. Mamma,
1: subito.
2: Che senza... meraviglia.
1: Che meraviglia. Ok, torniamo invece in Italia o in Europa, vedi tu.
2: In Italia ce ne sono talmente tanti che mi piacciono tantissimo. Cioè, sarebbe un sogno fare un brano con quando ha la scintilla cantautoriale Io sono un cane, mi piacerebbe.
1: Ah,
2: mamma mia,
1: bene.
2: Meraviglioso.
1: Bravissimo.
2: Che tanto anche sardo, quindi
1: esatto. Quindi è lo stesso che userei in Sardegna alla fine. bene, in Sardegna poi collabori già con tanti artisti veramente bravi, quindi da quel punto di vista siamo a posto. Bene, io direi di ascoltare un'altra traccia del tuo disco ufficiale, primo disco ufficiale, ricordiamo, uscito a febbraio, che si chiama Sfioriamo, quindi andiamolo a cercare nei vari canali. E in questo caso ci hai portato un brano che si chiama Mi verrai a trovare.
2: Yes.
1: Chi è che verrà a trovarti?
2: Questa è una sorpresa.
1: Ce l'ascoltiamo, ce l'ascoltiamo qui live su Radiolina, oggi Camara.
0: Sala prove.
3: Io fino a quando dormirò

0: Saluto a tutti da Elena Ledda, sa radiolina e sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apustibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mesudì puro, in sa radiolina.
1: Sala prove.
2: Cari amici e cari amiche di Radiolina, ma anche di Videolina, ben trovati. Io sono Ruido e questa è Sala Prove. Volete partecipare a Sala Prove? È molto semplice, vi spiego come fare. Inviateci un messaggio WhatsApp o Telegram al 340 87 15 015. Oppure, se preferite, scriveteci anche attraverso la nostra pagina ufficiale di Instagram, Radiolina Official. L'importante è che allegiate una breve biografia, un'esibizione live, quindi un video di una vostra esibizione live, e magari qualche link ai vostri lavori pubblicati e non su Spotify, su YouTube, su Facebook, insomma. Abbiamo bisogno di vedervi, di sentirvi e poi magari selezionarvi per portarvi qui negli studi di Piazza Unione Sarda per promuovere la vostra musica. Noi ci teniamo tantissimo agli artisti made in Sardegna e siamo qua appunto per dare una mano. Oggi in questa nuova puntata è venuto a trovarci Camala, alias Nicola Ventura, arriva da Iglesias, cantautore che è appena uscito con il suo primo album ufficiale dal titolo Sfioriamo, che trovate in tutti quanti i vari canali e anche ai live in copia fisica, quindi andate a cercarlo, abbiamo già parlato di un tour, quindi si può trovare. Nicola, cosa c'è nel futuro di Camala?
3: Beh, sicuramente un nuovo disco ancora più impegnato, secondo, spero, perché se il primo disco alla fine lo fai uscire un po' anche in maniera, come, non mi viene il termine, un po'
2: improvvisa, così?
3: No, intendo, ma mi viene il termine, ma no.
2: Va bene, restiamo con il dubbio.
3: Questo non è possibile.
2: E quindi ci sarà comunque la possibilità magari di sentire qualcosa di nuovo, anche perché ultimamente, specialmente nella musica, e diciamo i tempi della musica adesso sono molto veloci, si parla di singoli settimana dopo settimana, album che arrivano dopo aver pubblicato diciamo l'80% dei singoli, esatto, che contengono. Quindi da quel punto di vista è un po' un problema, tra virgolette, per chi come me ama magari rinchiudersi in studio e starci magari un anno, okay, e poi uscire tutto bello pronto, ecco. Nicola, un'altra domanda che ti volevo fare a proposito della musica, della velocità di Spotify e via dicendo, quanto sono importanti adesso e quanto fanno male i numeri?
3: Oh, è un disastro, siamo veramente in una... diventata una società talmente tanto veloce che ti frega veramente in un secondo. Cioè, anch'io purtroppo sono colpito, anche se cerco di non essere colpito dai numeri, a volte guardo, ma poi alla fine quanto valgono? Valgono.
2: Esatto, esatto. È una guerra che combattiamo tutti i giorni. Spero che qualcosa cambi. Si vocifera che debbano togliere i plays su Spotify. Si vocifera, quindi diamo un po' più spazio. Esatto, vediamo un po'. Sarebbe top.
3: Però ci sarebbero molti meno psicologi a lavoro.
2: Esattamente, non saremmo più tutti schiavi di questo algoritmo killer che ci perseguita. Bene, nuovo brano della playlist, l'ultimo brano della playlist della tua, di quello che suona nelle cuffie di Camala. Hai portato un brano di Di Martino. Perché Gusci Vuoti?
3: Perché Di Martino, come sempre, si dimostra incredibile a raccontare la vita normale di un uomo normale e le paranoie di un uomo normale in una maniera che solo lui sa fare.
4: I

0: prove.
1: Gusci vuoti di Martino per chiudere questa nuova puntata di Sala Prove. Io ringrazio tantissimo Nicola Ventura alias Kamala che è venuto a trovarci qua per portarci la sua musica. Chiaramente non ti faccio andare via perché abbiamo da fare ancora un brano che a cui tieni particolarmente, che si chiama Chiara Dice. Ce lo vuoi raccontare in qualche parola?
2: Chiara Dice parla di una persona che...
1: Che poi è bellissimo, scusa se ti ho interrotto, è bellissimo il fatto di... è una parola che si può scomporre tanto. Chi ha radice, chi ha radice.
2: È vero, non ci avevo pensato a questo. E comunque sì, parla fondamentalmente del fatto che non è importante quanto una persona, particolare una persona a cui vuoi bene, una persona importante, ti veda... grandioso, mettiamola
1: okay,
2: così,
1: okay.
2: E finché non ti ci senti tu, vale fino a pagina 2, quindi di questo parla, cioè.
1: Vabbè sì, è un concetto anche di autostima, no?
2: Sì, sì, sì, possiamo dirti tutti che sei fighissimo, però finché non ti ci senti...
1: Esatto, l'importante è comunque avere la consapevolezza di quello che si fa in ogni caso. Grazie mille Nicola per essere stato qua. Noi chiaramente vi lasciamo con l'esibizione appunto di Kamala con Chiara Dice. Noi ci rivediamo sempre la settimana prossima, sempre qui su Radiolina e Videolina. Io sono sempre Ruido, bless.

0: Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
1: Sara di Olina, so sonoro da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
2: Sono le 2.50 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

0: Repubblica.
1: Sono le 3:01. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Sono le 3:30.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Sono le 3:59.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifada. Con lo spaccaprezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifada o visita cifada.com.
1: Cifada, il brico 100% Sardegna.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
4: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Carolina Story. Sono le 4 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Sono le 4 e 59 minuti. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
1: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Sono le 5 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

0: Sono le 5 e 58 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
3: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
4: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.

0: ghiacciolo, niente, acqua calda.
1: È un'esperienza bruttissima, e senza aria condizionata da ieri sera alle 8:30.
2: Acqua non ce l'hanno portata, ci hanno detto coperte di emergenza e non ci sono state.
3: Sono esasperati, stanchi e arrabbiati gli oltre 700 passeggeri sbarcati a Porto Torres al Molo Asi dal traghetto GNV Azzurra, partito venerdì intorno alle 18:30 dal porto turritano verso Genova. Un incendio a bordo ha costretto la nave a fermarsi mentre si trovava in acque internazionali. Le autorità francesi hanno obbligato la GNV classe 1980 a rientrare verso l'isola. Il traghetto è ripartito intorno alle 6 del mattino con una velocità di circa 4 nodi. Ha attraccato in porto alle 17 grazie al supporto dei mezzi della capitaneria di Porto Turritana. Lo sbarco dei primi passeggeri è durato più di un'ora. Difficoltà tecniche per mettere in sicurezza la rampa del traghetto e far uscire i primi rimorchi che ostruivano il passaggio dei viaggiatori a piedi.
4: Stiamo approfondendo le cause del sinistro insieme anche al comando provinciale dei Vigili del Fuoco, che redigerà dopo il sopralluogo che è stato effettuato a bordo dei locali oggetto dell'incendio, effettuerà poi una relazione che convergerà nella inchiesta amministrativa.
3: Ad accoglierli il personale medico della Reus e della Misericordia, due medici, un infermiere e 8 soccorritori con un posto medico avanzato. Tra di loro nessun ferito, qualcuno è stato soccorso per disturbi legati a patologie pregresse. La maggior parte di loro è salita sui bus messi a disposizione dal centro operativo comunale, che li ha accompagnati all'altra nave della compagnia, ormeggiata nel molo accanto e pronta a ripartire verso Genova.
5: Ancora fiamme in Sardegna, ancora il sud dell'isola, da Oristano in giù preso di mira, e l'apparato per lo spegnimento costretto agli straordinari. Emergenza in particolare a Silius, nel Gerrei. Prima l'intervento di un elicottero, un Super Puma, poi la situazione è degenerata. Necessario l'arrivo di due Canadair, uno da Olbia, un altro da Ciampino. Un altro incendio a Guspini, in località Paoli Sirbanu. Anche in questo caso flotta impegnata con due elicotteri, uno da Fenosu, uno dalla base di Villa Salto. Poi tre roghi nell'Oristanese, uno Schia Maggiore, una Nuraghi vicino alla statale 292 e ancora nel territorio di Uras, in località Canale Acque Alte. Una nuova giornata di fuoco per le campagne della Sardegna, con l'appello del sindaco di Nuraminis, il suo territorio tra i più in crisi sul fronte incendi da inizio stagione.
6: È il momento di non parlare più di emergenza, ma c'è bisogno di fare prevenzione. Abbiamo le campagne abbandonate e i numerosi incendi che quest'anno stanno devastando il nostro territorio ne sono la prova. Noi abbiamo il Campidano, che è il territorio ma ha più alta vocazione agricola, e siamo continuamente percorsi dagli incendi, quindi c'è un problema serio di abbandono delle campagne, di abbandono dell'agricoltura, di abbandono dell'allevamento. Noi ci devono essere misure da parte della regione Sardegna che portino al ritorno all'agricoltura, alla salvaguardia del territorio e soprattutto ad avere la presenza di persone durante la giornata all'interno delle campagne.
7: Il 98% delle merci arriva o lascia la Sardegna via mare. Il mare, che è pure un elemento che aiuta l'isola del turismo, apre la strada a uno svantaggio economico pesantissimo che si ripercuote sui costi dei trasporti, che rendono la vita molto difficile alle imprese.
8: Se avessi, come dice l'Istituto Bruno Leoni, un disvalore di 340 milioni e iniziassero a darmene 150 all'anno, già sarebbe qualcosa. La Corsica in questi anni ha preso più di 5 miliardi, le Baleari hanno preso grandi somme, noi abbiamo preso le briciole.
7: Per portare con una voce sola questa autentica emergenza a Roma e Bruxelles è nata la rete Ambasciatori di Sardegna, presentata nella sala Giorgio Pisano dell'Unione Sarda alla presenza dell'editore Sergio Zuncheddu. Sono intervenuti i massimi rappresentanti delle categorie produttive legate all'autotrasporto, al settore dell'agroalimentare, al manifatturiero e poi Confindustria e Coldiretti. Difficile competere con il gravame del gap insulare, comincia il pressing sulle massime istituzioni a Roma e Bruxelles.
9: Le lo dico in centesimi, noi portiamo formaggi e salumi in continente con circa il 40% dei costi in più rispetto ai nostri competitor nazionali. Queste condizioni ci stanno ponendo fuori dai mercati che contano.
10: Con le maggiorazioni di costo che abbiamo avuto, noi abbiamo un incremento di costo giornaliero che va dai 6 agli 8 mila euro al giorno.
11: E solo nell'ultimo anno e mezzo i nuli marittimi ci sono aumentati di più del 50%. Queste hanno ripercussioni sia sul nostro lato, sul nostro bilancio economico, sia sulle imprese che devono esportare dalla Sardegna.
7: L'Unione Europea ha appena aperto una porta con il piano per compensare gli svantaggi territoriali che la Sardegna può sfruttare, e c'è anche il principio di insularità nella Costituzione a cui dare piena applicazione. Occorre incidere sul sistema dei trasporti in primis. Nulla è cambiato dalla fine dell'Ottocento a oggi.
12: Alla fine dell'Ottocento c'era la compagnia di navigazione monopolista e ovviamente faceva i prezzi che voleva. Guardate che voi avete parlato di un modello che viene dall'Ottocento, non l'abbiamo ancora risolto.
13: Lo ripeto perché sia chiaro a tutti: nessun albergo, nessuna villa e nessuna nuova lottizzazione.
14: Lo ha detto a chiare lettere il sindaco di Loiri Porto San Paolo, Francesco Lai, durante un consiglio comunale aperto alla cittadinanza. Secondo il primo cittadino era necessario spiegare la posizione del comune davanti al progetto di Tavolara Bay SRL, società riconducibile a un investitore brasiliano interessata a un intervento turistico ricettivo nell'area di Cala Finanza. Al centro della questione un'autorizzazione del governo Meloni, la ZES unica, che di fatto salta non solo le regole comunali ma anche quelle regionali. Sullo stesso tono del sindaco anche la posizione della regione, ribadita dal vicepresidente Giuseppe Meloni.
15: Tutti i progetti in futuro che potranno essere presentati su Porto San Paolo in un'area retrostante o sono nel resto della Sardegna, eventualmente utilizzando una procedura di questo tipo, rischiano di mettere a repentaglio il nostro bene primario che è l'ambiente. Quindi noi siamo fermi nel ribadire la nostra competenza, la nostra autonomia, che non può essere scalfita da una legge nazionale come quella sulla ZES.
14: Un confronto acceso, quello nella Sala delle Farfalle di Porto San Paolo, con i cittadini che hanno espresso critiche e richieste di chiarimento. Ora l'attenzione si sposta all'8 luglio, quando il TAR dovrà pronunciarsi sulla sospensiva richiesta dalla Regione.
16: Sono convinta che non si arriverà in Corte Costituzionale. Io sono convinta che il TAR ovviamente vedrà immediatamente, anche rispetto alla documentazione che stiamo raccogliendo, quelle che sono state le modifiche nel contesto. Non si può avere un interlocutore che dice che quel contesto non lo toccherà e poi verificare che i lavori stanno andando avanti come se niente fosse. Questo non è accettabile.
17: Assessore, una città che ha un disperato bisogno di parcheggi, cosa avete in mente?
18: Diciamo che le situazioni nel breve termine sono molto semplici, cioè l'apertura dell'intermodale. L'apertura dell'intermodale vorrà dire avere circa 130 parcheggi in più, in una zona che è strategica, centrale.
17: Eccoli i 130 stalli in più. Il paradosso è servito. L'assessore Marco Canu ci sperava, in assoluta buona fede. Peccato che a quasi 10 giorni dall'apertura l'atteso parcheggio del centro intermodale di Nuoro non dia affatto le risposte sperate. Ebbene, dopo averlo tenuto d'occhio per una settimana, il responso è il seguente: deserto più totale e nessun reale beneficio per gli automobilisti, perennemente a caccia di un posto auto nelle zone centrali.
19: Più volte noi abbiamo reclamato e sollecitato dei parcheggi qua in zona. Ovviamente una cosa, è un progetto abbastanza lungo.
17: Ora i parcheggi ci sono, circa 130 stalli, quelli dell'intermodale, ma sono desolatamente vuoti. Bisogna, secondo lei, apportare immediatamente dei correttivi in modo che possano dare davvero delle risposte alla città?
19: Assolutamente sì, i correttivi che ci possono dare è di sollecitare degli autobus per fare in modo che i clienti possano arrivare più facilmente qua al centro.
17: Insomma, l'impressione è che urgano correzioni immediate, magari un approccio differente, per quella struttura gestita dalla TP e che sfoggia un biglietto da visita mica tanto accattivante. D'altronde, non è così centrale, soprattutto per chi intende raggiungere i musei come Etnografico e Casa dell'Edda, è a pagamento 24 ore su 24. L'appello da fare qual è?
20: Che abbiamo un disperato bisogno di parcheggi qui al centro storico.
21: Il progetto si chiama Fare Insieme, rientra fra i percorsi di volontariato sociale promossi dalla Regione e rivolti a titolari o richiedenti di protezione internazionale ospitati nei CAS, i centri di accoglienza straordinaria.
22: Hanno dato una mano per fare una pulizia dentro il centro abitato di Sini e questo ha fatto sì che hanno trovato anche una possibilità di incontro sia con l'operaio comunale sia anche con i cittadini del paese.
21: A Sini la cooperativa In Paris ne ospita una 60, bambini compresi. Tutti hanno partecipato alla passeggiata ecologica che ha concluso il progetto, che ha dato modo nelle scorse settimane a 6 di loro, che hanno poi ricevuto l'attestato in comune, di partecipare alla pulizia del paese, 3 coppie che sognano di costruire qui il loro futuro.
23: Mi chiamo Tumpa, sono dal Bangladesh.
24: Sono Merajul, sono dal Bangladesh. Trovo molto bene qui.
23: Speriamo che possiamo fare una vita qui.
21: L'obiettivo del progetto è chiaro: vincere il pregiudizio e favorire l'integrazione nel tessuto sociale del paese che li ospita, mentre altrove si parla di remigrazione, Sini sceglie di accogliere.
0: L'accoglienza probabilmente è l'unica risposta, quando viene gestita in una maniera corretta, per andare anche a contrastare quei fenomeni di spopolamento che interessano le nostre piccole comunità. Abbiamo già due famiglie che hanno deciso di stanziare qui a Sini in maniera stabile, siamo contenti di questo perché vanno a incrementare quella che è la nostra popolazione e danno un contributo anche all'economia locale.
1: Turandot, capolavoro di Giacomo Puccini, torna al Teatro Lirico di Cagliari in occasione dei 100 anni dalla prima esecuzione dell'opera. L'ultima rappresentazione risale al 2017, ora viene proposta in un nuovo allestimento del Lirico firmato per la regia e costumi dallo spagnolo Rafael Villalobos. Per lui un debutto con Turandot e sul palco cagliaritano.
2: Questa regia, nonostante sia contemporanea, parla degli stessi temi dell'originale, che è questo confronto, diciamo, tra gli opposti, no? Nell'originale il gelo, il fuoco, la morte e la vita. Qua parliamo di questo confronto tra capitalismo e l'autocrazia comunista e come uno sostiene l'altro e qual è il prezzo, diciamo, di questa sete di potere che abbiamo nel mondo contemporaneo, qua rappresentato per il ruolo di Calaf.
1: Il regista mette in scena la sua rilettura di Turandot attraverso una struttura metallica semicircolare percorribile a diverse altezze che accoglie i vari protagonisti.
2: Dico sempre che le mie regie non sono nate per piacere o non piacere, però per creare conversazione nel pubblico. Quello che mi piace di più è che il pubblico, una volta esce dello spettacolo o nell'intervallo, parla su cosa ha capito, cosa non ha capito, parlano tra loro. Questo è il nostro dovere, creare conversazione.
1: La prima dell'opera il 24 giugno e sono previste 8 rappresentazioni.
5: Qualche voce, ma neanche tante, e pochissime certezze. A poco meno di un mese dal ritrovo ad Assiminello per la prima parte del ritiro precampionato, il Cagliari non esce dal gruppo delle squadre che sono ancora un'ipotesi. Salutati i giocatori in prestito e in attesa di annunciare il giovane anglo-nigeriano a Karakiri, la società rossoblù è impegnata nella trattativa con l'Atalanta per la cessione di Gaetano. La settimana prossima potrebbe portare a un accordo con le società che dovrebbero incontrarsi a quota 16-17 milioni. Incassati quei soldi, il DS Accardi dovrà rimpolpare un centrocampo ridotto all'osso, ma dovrà anche pensare a un attacco non proprio implacabile nella passata stagione e che perderà diversi elementi. Via Capitan Pavoletti, rientrato alla base Clixoi, e in attesa di capire se ci saranno offerte per il capocannoniere stagionale Esposito, resta in bilico il futuro rosso-blu del Gallo Belotti, che per restare dovrebbe eventualmente accettare una drastica riduzione dell'ingaggio. In Serie B avrebbe mercato Borrelli. Pisacane in ritiro valuterà Mendy e Trepi con un anno in più di esperienza e Mutandua. L'attaccante zambiano, classe 2003, è rientrato dal prestito agli austriaci del Ried, dove si è messo in evidenza realizzando tra stagione regolare e playoff 16 reti. Fine prestito anche per Luvumbo, che però non rimarrà in Sardegna. Oltre al Mallorca, l'angolano piace al Palermo. Infine resta in piedi l'ipotesi Broia, attaccante albanese del Burnley, che non vuole giocare nella Championship inglese e che il Cagliari porterebbe in Sardegna in prestito con diritto di riscatto.

0: Maria Pugioni, del duo Pugioni in Ninna Nanna. Il brano era arricchito anche dai suoni delle launeddas.
1: San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
2: Dall'incontro sul palco di due artisti popolarissimi nell'isola emerge questa versione di Deus ti salvet Maria, protagonisti ai cori le voci di Maria Giovanna Cherchi e Giuliano Marongiu.

0: era la particolare versione dell'Ave Maria proposta dal vivo da Maria Giovanna Cherchi e Giuliano Marongiu.
1: La voce di Andrea Parodi in uno dei suoi brani manifesto, Pandela, inciso nel suo primo album solista, Abacada, nel 2002.

0: Era Pandela, adattamento in sardo di un motivo africano interpretato da Andrea Parodi.
1: L'Antias è il titolo del disco inciso da Elena Ledda nel 2017. Ha tra l'altro vinto il premio Città di Loano come miglior album di quell'anno. Ascoltiamo il brano omonimo, così come fu proposto sul palco della manifestazione nella cittadina ligure.

0: Sono le 6 e 31 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
3: Sa radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
4: Un colorato disegno di animazione ospita questo brano che ascoltiamo da Itazenda. E splendido.

0: Erano i Tazenda in un brano della loro più recente produzione, Splenda, pubblicato nel 2021.
1: Apprezzata autrice di testi per la sorella Elena, Gabriela Ledda non disdegna di proporsi come cantante. Questi sono i suoi gocius con il fratello Marcello alla chitarra.

0: Gabriela Ledda dà una sua apparizione a Sardegna Canta del 1995.
1: Vanni Chessa, musicista ittirese, ha inciso nel 1997 un suo album in cui sono prevalenti le sonorità del patrimonio etnomusicale isolano. Si fa così affiancare da voci di tenores, lui stesso suona anche organetto e launeddas. Ecco così la rivisitazione di motivi tutti sardi in composizioni dal largo respiro, come questa Mutende Mutos.

0: Si è inserita anche la voce di Cristina Francolacci accanto a quella di Vanni Chessa in questo brano tratto dall'esibizione che il gruppo dell'artista ittirese tenne a Sedilo in occasione di Ignos nel 1997.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Il gruppo dei Nemos recupera brani del repertorio del suo diretto predecessore, Inur. Questa Chiettumai che stiamo per ascoltare è costruita sui versi del poeta tempiese Gavino Pes e venne originariamente incisa nell'album Kentus Colores del 2004.

0: Erano i Nemos con un brano cantato in gallurese, ripresi durante la loro esibizione al Festival delle Launeddas a Villa Puzzu nel 2022.
1: Paola Puggioni è un soprano nuorese, arriva da una formazione colta dopo essersi diplomata in canto al Conservatorio di Sassari. Allieva dell'indimenticata Antonietta Chironi, non disdegna i brani in sardo, come in questo caso.

0: Paola Pugiuni, che ha diretto anche il coro maschile Sos Canarios, da una sua esibizione ad Anninnora nel 2012.
1: Sono le 6 e 58 minuti. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
2: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
3: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono.
4: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
5: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
6: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
7: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329. Con l'Unione Sarda, lo speciale programma US. Nel prossimo numero, come l'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro delle PMI, il presente e il futuro della nautica in Sardegna e tutte le principali scadenze fiscali del mese. Venerdì 26 giugno in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: chiusi e non hanno fatto niente, manco un gelato, un ghiacciolo, niente, acqua calda.
1: È un'esperienza bruttissima, senza aria condizionata da ieri sera alle 8:30.
2: Acqua non ce l'hanno portata, ci hanno detto coperte di emergenza e non ci sono state.
3: Sono esasperati, stanchi e arrabbiati gli oltre 700 passeggeri sbarcati a Porto Torres al Molo Asi dal traghetto GNV Azzurra, partito venerdì intorno alle 18:30 dal porto turritano verso Genova. Un incendio a bordo ha costretto la nave a fermarsi mentre si trovava in acque internazionali. Le autorità francesi hanno obbligato la GNV classe 1980 a rientrare verso l'isola. Il traghetto è ripartito intorno alle 6 del mattino con una velocità di circa 4 nodi. Ha attraccato in porto alle 17 grazie al supporto dei mezzi della capitaneria di Porto Turritana. Lo sbarco dei primi passeggeri è durato più di un'ora. Difficoltà tecniche per mettere in sicurezza la rampa del traghetto e far uscire i primi rimorchi che ostruivano il passaggio dei viaggiatori a piedi.
4: Stiamo approfondendo le cause del sinistro insieme anche al comando provinciale dei Vigili del Fuoco che redigerà dopo il sopralluogo che è stato effettuato a bordo dei locali oggetto dell'incendio, effettuerà poi una relazione che convergerà nella inchiesta amministrativa.
3: Ad accoglierli il personale medico della Reus e della Misericordia, due medici, un infermiere e 8 soccorritori con un posto medico avanzato. Tra di loro nessun ferito, qualcuno è stato soccorso per disturbi legati a patologie pregresse. La maggior parte di loro è salita sui bus messi a disposizione dal centro operativo comunale che li ha accompagnati all'altra nave della compagnia, ormeggiata nel molo accanto e pronta a ripartire verso Genova.
5: Ancora fiamme in Sardegna, ancora il sud dell'isola, da Oristano in giù preso di mira e l'apparato per lo spegnimento costretto agli straordinari. Emergenza in particolare a Silius, nel Gerrei. Prima l'intervento di un elicottero, un Super Puma, poi la situazione è degenerata. Necessario l'arrivo di 2 Canadair, uno da Olbia, un altro da Ciampino. Un altro incendio a Guspini, in località Paoli Sirbanu. Anche in questo caso flotta impegnata con 2 elicotteri, uno da Fenosu, uno dalla base di Villa Salto. Poi 3 roghi nell'Oristanese, uno Sia Maggiore, uno a Nuraghi, vicino alla statale 292 e ancora nel territorio di Uras, in località Canale Acque Alte. Una nuova giornata di fuoco per le campagne della Sardegna con l'appello del sindaco di Nuraminis, il suo territorio tra i più in crisi sul fronte incendi da inizio stagione.
6: È il momento di non parlare più di emergenza, ma c'è bisogno di fare prevenzione. Abbiamo le campagne abbandonate e i numerosi incendi che quest'anno stanno devastando il nostro territorio ne sono la prova. Noi abbiamo il Campidano, che è il territorio ma ha più alta vocazione agricola e siamo continuamente percorsi dagli incendi, quindi c'è un problema serio di abbandono delle campagne, di abbandono dell'agricoltura, di abbandono dell'allevamento. Noi ci devono essere misure da parte della regione Sardegna che portino al ritorno all'agricoltura, alla salvaguardia del territorio e soprattutto ad avere la presenza di persone durante la giornata all'interno delle campagne.
7: Il 98% delle merci arriva o lascia la Sardegna via mare. Il mare, che è pure un elemento che aiuta l'isola del turismo, apre la strada a uno svantaggio economico pesantissimo che si ripercuote sui costi dei trasporti che rendono la vita molto difficile alle imprese.
8: Se avessi, come dice l'Istituto Bruno Leoni, un disvalore di 340 milioni e iniziassero a darmene 150 all'anno, già sarebbe qualcosa. La Corsica in questi anni ha preso più di 5 miliardi, le Baleari hanno preso grandi somme, noi abbiamo preso le briciole.
7: Per portare con una voce sola questa autentica emergenza a Roma e Bruxelles è nata la rete Ambasciatori di Sardegna, presentata nella sala Giorgio Pisano nell'Unione Sarda alla presenza dell'editore Sergio Zuncheddu. Sono intervenuti i massimi rappresentanti delle categorie produttive legate all'autotrasporto, al settore dell'agroalimentare, al manifatturiero e poi Confindustria e Coldiretti. Difficile competere con il gravame del gap insulare, comincia il pressing sulle massime istituzioni a Roma e Bruxelles.
9: Le lo dico in centesimi, noi portiamo formaggi e salumi in continente con circa il 40% dei costi in più rispetto ai nostri competitor nazionali. Queste condizioni ci stanno ponendo fuori dai mercati che contano.
10: Con le maggiorazioni di costo che abbiamo avuto, noi abbiamo un incremento di costo giornaliero che va dai 6 agli 8 mila euro al giorno.
11: E solo nell'ultimo anno e mezzo i noli marittimi ci sono aumentati di più del 50%. Queste hanno ripercussioni sia sul nostro lato, sul nostro bilancio economico, sia sulle imprese che devono esportare dalla Sardegna.
7: L'Unione Europea ha appena aperto una porta con il piano per compensare gli svantaggi territoriali che la Sardegna può sfruttare, e c'è anche il principio di insularità nella Costituzione a cui dare piena applicazione. Occorre incidere sul sistema dei trasporti in primis. Nulla è cambiato dalla fine dell'Ottocento a oggi.
12: Alla fine dell'Ottocento c'era la compagnia di navigazione monopolista e ovviamente faceva i prezzi che voleva. Guardate che voi avete parlato di un modello che viene dall'Ottocento, non l'abbiamo ancora risolto.
13: Lo ripeto perché sia chiaro a tutti: nessun albergo, nessuna villa e nessuna nuova lotizzazione.
14: Lo ha detto a chiare lettere il sindaco di Loiri Porto San Paolo, Francesco Lai, durante un consiglio comunale aperto alla cittadinanza. Secondo il primo cittadino era necessario spiegare la posizione del comune davanti al progetto di Tavolara Bay SRL, società riconducibile a un investitore brasiliano interessata a un intervento turistico ricettivo nell'area di Cala Finanza. Al centro della questione un'autorizzazione del governo Meloni, la ZES unica, che di fatto salta non solo le regole comunali ma anche quelle regionali. Sullo stesso tono del sindaco anche la posizione della regione, ribadita dal vicepresidente Giuseppe Meloni.
15: Tutti i progetti in futuro che potranno essere presentati su Porto San Paolo in un'area retrostante o solo nel resto della Sardegna, eventualmente utilizzando una procedura di questo tipo, rischiano di mettere a repentaglio il nostro bene primario che è l'ambiente. Quindi noi siamo fermi nel ribadire la nostra competenza, la nostra autonomia, che non può essere scalfita da una legge nazionale come quella sulla ZES.
14: Un confronto acceso, quello nella sala delle farfalle di Porto San Paolo, con i cittadini che hanno espresso critiche e richieste di chiarimento. Ora l'attenzione si sposta all'8 luglio, quando il TAR dovrà pronunciarsi sulla sospensiva richiesta dalla regione.
16: Sono convinta che non si arriverà in Corte Costituzionale. Io sono convinta che il TAR ovviamente vedrà immediatamente, anche rispetto alla documentazione che stiamo raccogliendo, quelle che sono state le modifiche nel contesto. Non si può avere un interlocutore che dice che quel contesto non lo toccherà e poi verificare che i lavori stanno andando avanti come se niente fosse. Questo non è accettabile.
17: Assessore, una città che ha un disperato bisogno di parcheggi, cosa avete in mente?
18: Diciamo che le situazioni nel breve termine sono molto semplici, cioè l'apertura dell'intermodale. L'apertura dell'intermodale vorrà dire avere circa 130 parcheggi in più, in una zona che è strategica, centrale.
17: Eccoli i 130 stalli in più. Il paradosso è servito. L'assessore Marco Canu ci sperava, in assoluta buona fede. Peccato che a quasi 10 giorni dall'apertura, l'atteso parcheggio del centro intermodale di Nuoro non dia affatto le risposte sperate. Ebbene, dopo averlo tenuto d'occhio per una settimana, il responso è il seguente: deserto più totale e nessun reale beneficio per gli automobilisti, perennemente a caccia di un posto auto nelle zone centrali.
19: Più volte noi abbiamo reclamato e sollecitato dei parcheggi qua in zona. Ovviamente una cosa è un progetto abbastanza lungo.
17: Ora i parcheggi ci sono, circa 130 stalli, quelli dell'intermodale, ma sono desolatamente vuoti. Bisogna, secondo lei, apportare immediatamente dei correttivi in modo che possano dare davvero delle risposte alla città?
19: Assolutamente sì, i correttivi che ci possono dare è di sollecitare degli autobus per fare in modo che i clienti possano arrivare più facilmente qua al centro.
17: Insomma, l'impressione è che urgano correzioni immediate, magari un approccio differente, per quella struttura gestita dalla TP e che sfoggia un biglietto da visita mica tanto accattivante. D'altronde, non è così centrale, soprattutto per chi intende raggiungere musei come Etnografico e Casa dell'Edda, è a pagamento 24 ore su 24.
20: L'appello da fare qual è?
21: Che abbiamo un disperato bisogno di parcheggi qui al centro storico.
22: Il progetto si chiama Fare Insieme, rientra fra i percorsi di volontariato sociale promossi dalla Regione e rivolti a titolari o richiedenti di protezione internazionale ospitati nei CAS, i centri di accoglienza straordinaria.
23: Hanno dato una mano per fare una pulizia dentro il centro abitato di Sini e questo ha fatto sì che hanno trovato anche una possibilità di incontro sia con l'operaio comunale sia anche con i cittadini del paese.
22: A Sini la cooperativa In Paris ne ospita una sessantina, bambini compresi. Tutti hanno partecipato alla passeggiata ecologica che ha concluso il progetto, che ha dato modo nelle scorse settimane a 6 di loro, che hanno poi ricevuto l'attestato in comune, di partecipare alla pulizia del paese. 3 coppie che sognano di costruire qui il loro futuro.
24: Mi chiamo Tumpa, sono dal Bangladesh.
25: Sono Merajul, sono dal Bangladesh. Trovo molto bene qui.
24: Speriamo che possiamo fare una vita qui.
22: L'obiettivo del progetto è chiaro: vincere il pregiudizio e favorire l'integrazione nel tessuto sociale del paese che li ospita, mentre altrove si parla di remigrazione, Sini sceglie di accogliere.
0: L'accoglienza probabilmente è l'unica risposta, quando viene gestita in una maniera corretta, per andare anche a contrastare quei fenomeni di spopolamento che interessano le nostre piccole comunità. Abbiamo già due famiglie che hanno deciso di stanziare qui a Sini in maniera stabile, siamo contenti di questo perché vanno a incrementare quella che è la nostra popolazione e danno un contributo anche all'economia locale.
1: Turandot, capolavoro di Giacomo Puccini, torna al Teatro Lirico di Cagliari in occasione dei 100 anni dalla prima esecuzione dell'opera. L'ultima rappresentazione risale al 2017, ora viene proposta in un nuovo allestimento del Lirico firmato per la regia e costumi dallo spagnolo Rafael Villalobos. Per lui un debutto con Turandot e sul palco cagliaritano.
2: Questa regia, nonostante sia contemporanea, parla degli stessi temi dell'originale, che è questo confronto, diciamo, tra gli opposti, no? Nell'originale il gelo, il fuoco, la morte, la vita. Qua parliamo di questo confronto tra capitalismo e l'autocrazia comunista e come uno sostiene l'altro e qual è il prezzo, diciamo, di questa sete di potere che abbiamo nel mondo contemporaneo, qua rappresentato per il ruolo di Calaf.
1: Il regista mette in scena la sua rilettura di Turandot attraverso una struttura metallica semicircolare percorribile a diverse altezze che accoglie vari protagonisti.
2: Dico sempre che le mie regie non sono nate per piacere o non piacere, però per creare conversazione nel pubblico. Quello che mi piace di più è che il pubblico, una volta esce dello spettacolo o nell'intervallo, parla su cosa ha capito, cosa non ha capito, parlano tra loro. Questo è il nostro dovere, creare conversazione.
1: La prima dell'opera il 24 giugno e sono previste 8 rappresentazioni.
5: Qualche voce, ma neanche tante, e pochissime certezze. A poco meno di un mese dal ritrovo ad Assiminello per la prima parte del ritiro precampionato, il Cagliari non esce dal gruppo delle squadre che sono ancora un'ipotesi. Salutati i giocatori in prestito e in attesa di annunciare il giovane anglo-nigeriano a Karakiri, la società rossoblù è impegnata nella trattativa con l'Atalanta per la cessione di Gaetano. La settimana prossima potrebbe portare a un accordo con le società che dovrebbero incontrarsi a quota 16-17 milioni. Incassati quei soldi, il DS Accardi dovrà rimpolpare un centrocampo ridotto all'osso, ma dovrà anche pensare a un attacco non proprio implacabile nella passata stagione e che perderà diversi elementi. Via Capitan Pavoletti, rientrato alla base Clixoi, e in attesa di capire se ci saranno offerte per il capocannoniere stagionale Esposito, resta in bilico il futuro rossoblù del Gallo Belotti, che per restare dovrebbe eventualmente accettare una drastica riduzione dell'ingaggio. In Serie B avrebbe mercato Borrelli. Pisacani in ritiro valuterà Mendy e Trepi con un anno in più di esperienza e Mutandua. L'attaccante zambiano, classe 2003, è rientrato dal prestito agli austriaci del Ried, dove si è messo in evidenza realizzando tra stagione regolare e playoff 16 reti. Fine prestito anche per Luvumbo, che però non rimarrà in Sardegna. Oltre al Mallorca, l'angolano piace al Palermo. Infine resta in piedi l'ipotesi Broia, attaccante albanese del Burnley, che non vuole giocare nella Championship inglese e che il Cagliari porterebbe in Sardegna in prestito con diritto di riscatto.

0: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
1: Oh no, stanno tornando le zanzare.
2: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
3: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
2: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
3: 070 22 240.
4: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
5: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
6: La grande danza internazionale arriva in Sardegna. Il maestro Roberto Bolle, insieme ai migliori ballerini del panorama europeo e internazionale, in un gran galà da non perdere. Uno spettacolo unico, un cast d'eccellenza, una serata irripetibile. E fino al 30 giugno i ragazzi under 18 entrano al 50%, perché la magia del balletto appartiene a tutti. Info e biglietti su Box Office Sardegna. Roberto Bolle and Friends, Forte Arena.
7: Da Ardis fino al 28 giugno, offerte a tutta convenienza. Alcuni esempi: latte valigetta Granarolo, 1 litro per 4, 3,19 euro. Birra Tuborg, 66 centilitri per 6, 5,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
8: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
9: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
10: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
11: Sara Diolina. I sonus de sa terra nostra.
12: Alessandro Catte ha dedicato alla polivocalità dei cori nuresi un importante volume, ma lui stesso si cimenta come cantante. Qui lo ascoltiamo in una sua personale interpretazione dal vivo a Usini di Non poto reposare.

0: Era Non Poto Reposare, brano che si può ascoltare anche nel primo album di Alessandro Catte, Frore e Galano, del 2002.
1: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina. San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Efix è un brano di Gianni Virdis di Bono che Andrea Parodi riprese nel suo album d'esordio Abacada. Qui lo reinterpretano le Valentes con ospite Gavino Murgia.

0: Abbiamo ascoltato Efix, un brano dei primi anni 90 interpretato dalle Balentes, cioè Stefania Liori, Lulli Lostia ed Elisabetta De Logu.
1: Due voci amate e popolari nell'isola, quelle di Maria Luisa Congiu di Oliena e dell'oggi apprezzatissimo tenore di Porto Torres Francesco De Muru, le ritroviamo insieme in questo brano intitolato Dinghiridera.

0: appariva anche nell'album del 2004 Arveschida, questo brano cantato da Maria Luisa Congiu e Francesco De Muru, scelto anche come sigla di Sardegna Canta.
1: Sono le 7:30.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
6: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781-31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Dal 19 al 21 giugno torna Marina Caffè Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Shibley, John Kalman Stefanson e poi la grande musica, Willy Peyote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
9: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura a centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
10: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.

0: copre il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
1: Sara Diolina, il sonus dessa terra nostra.
2: Il gruppo degli Ateros ha rivolto la sua attenzione nelle sue canzoni anche al tema della vecchiaia. Lo testimoniano brani come Fozza Siccas o Ziubo Bore. Quest'ultima è una delle composizioni alle quali sono più legati e la ascoltiamo.

0: Erano gli Ateros, dal vivo sul palco di Ichnos a Sedilo nel 1997 in uno dei loro motivi più popolari, Ziu Bobore.
1: Terra e Acqua è un album del 2008 dei Train to Roots, rieditato l'anno dopo e nel 2016 in versione deluxe. Contiene brani cantati anche in sardo, come questa briosa Smoke Wida, titolo evidentemente fuorviante.

0: era Smoke Weeda dei Train to Rhodes, proposta in occasione di una loro esibizione nel programma Sala Prove, in onda su Radiolina nel 2024.
1: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
2: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
3: Pan, sardi come voi.
4: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
5: Ufficio cose smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
8: Ma che luce che c'avete qui? Non riesco a tenere gli occhi aperti.
9: Aspetta che metto l'occhiale da sole.
8: Tac!
10: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui come noi.
8: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
10: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
11: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
12: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
13: San Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
14: Radici a Senargius, ma da molti anni trapiantata a Milano, Simona Salis ha legato il suo nome ad alcuni dischi cantati in sardo, ispirati anche alle leggende sarde. Qui dà vita a un prestigioso duetto con Antonella Ruggero nel brano intitolato Sono stata, nel quale il testo in italiano si alterna a quello sardo.

0: Sono stata è il brano che abbiamo ascoltato e che segnava il gradito ritorno alle produzioni musicali nel 2025 della cantante Simona Salis. Qui ospite della canzone con testo in sardo e italiano era la voce di Antonella Ruggero, una delle più iconiche del panorama nazionale.
1: Toto Alcades, al secolo Antonello Gaviano, ha un'intensa attività nella prima metà degli anni 90, quando pubblica quattro musicassette. Lo ascoltiamo in Lágrimas de Goma.

0: Abbiamo ascoltato Toto Alcades da una sua partecipazione a Sardegna Canta del 2003.
1: Quando a metà anni 80 Mario Fabiani ottenne qualche importante passaggio radiofonico con brani come Notti in FM, il cantante cagliaritano sfiorò anche una possibile ammissione al Festival di Sanremo. La cosa non andò in porto, ma quell'album Notti in FM, da cui ascoltiamo il brano omonimo, ebbe un buon riscontro.

0: Abbiamo ascoltato Mario Fabiani in Notti in FM, tratto da una sua partecipazione nel 1985 a E tutto finisce in musica, prodotto da Videolina.
1: Sono le 7 e 59 minuti.
2: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
3: Allora passa da Cifadda. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
2: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
3: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com.
2: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
4: Buongiorno dalla redazione. Nuovo scontro Trump-Meloni e nuova replica da parte della premier italiana. Dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi numeri. No grazie, scrive il tycoon, che poi incalza la sua popolarità in Italia in calo, forse perché ha voltato le spalle agli Stati Uniti rifiutandosi di impedire all'Iran di ottenere armi nucleari. Contribuiamo con miliardi alla difesa dell'Italia, ha continuato Trump, ma ci ha negato basi per l'Iran. A stretto giro arriva la replica di Meloni che parla di attacchi gratuiti e insensati e annuncia che sarà la sua ultima risposta. Non credo che questo sia uno spettacolo all'altezza del nostro compito, ha detto Meloni. La mia popolarità non ti riguarda, concentrati sulla tua. Quanto agli accordi sulle basi USA, non saranno violati finché sarò premier. Risale intanto la tensione nel Golfo. Teheran annuncia di aver richiuso la navigazione di Hormuz dopo la violazione del memorandum Iran-USA di Islamabad da parte dell'esercito israeliano, con una serie di raid nel Libano del Sud, controllato da Hezbollah, che ha provocato decine di morti. Dopo l'escalation, lo stop agli attacchi, deciso dal primo ministro Netanyahu e dal ministro della difesa Katz, in coordinamento con gli Stati Uniti. In Italia intanto per la politica, Salvini mostra i muscoli snobbando i sondaggi che danno Futuro Nazionale di Vannacci già avanti rispetto al Carroccio. Questo centrodestra vincerà le politiche con la Lega in doppia cifra, dice il segretario a un gazebo della Lega Milano organizzato perché i militanti indichino un nome per il futuro candidato sindaco. E sull'ipotesi di Vannacci in coalizione dice per il momento si è messo fuori. Un duello a distanza con il generale che assicura il 5-9% nei sondaggi è solo l'inizio, i veri sondaggi li faccio per strada, dice, quando le persone mi chiedono di andare avanti. E siamo alla cronaca, schianto mortale in Versilia al confine con Forte dei Marmi, dove il 17enne Gabriele Martini di Viareggio ha perso la vita nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava insieme a un amico e un'auto. Il SUV avrebbe fatto una inversione a U poco prima dell'impatto, il conducente che si è poi costituito e due ragazze che erano con lui si sono allontanati a piedi senza prestare aiuto. A Ceriale invece perde la vita Sofia Barberi in uno scontro violento tra il suo motorino sul quale viaggiava con un'amica e una 500. Un ragazzo che probabilmente era sull'auto ha girato un video e ha riso mentre le giovani erano sull'asfalto. Era di Caserta Francesca Valentino, la turista morta in seguito a un incendio scoppiato nel resort Baia Hibe a Santo Domingo. La donna, che a giorni avrebbe compiuto 46 anni, mamma di due bimbi, aveva vissuto per diversi anni proprio a Santo Domingo per poi tornare a Caserta, dove aveva aperto un B&B. Secondo alcune testimonianze non sarebbe scattato alcun allarme. Lo sport in chiusura per la MotoGP. Bagnaia vince la gara sprint del Gran Premio della Repubblica Ceca, precedendo il giapponese Ai Ogura e Marc Marquez. A due tornate dal termine cade Bezzecchi, leader della classifica piloti. Non prenderà parte alla gara di oggi, squalificato per aver spinto un commissario di gara in pista. Allo spegnersi dei semafori rossi, Pecco si è portato in testa e non ha più mollato la prima posizione per i 10 giri seguenti. Ai mondiali di calcio, invece, con una magistrale lezione di gioco, l'Olanda trionfa sulla Svezia con un meritato 5-1 a Houston, che le consente di scalzarla in testa al girone riscattando il 2-2 iniziale con il Giappone. La Germania invece ribalta la Costa d'Avorio ed è ai sedicesimi. Il match finisce 2-1. E con questo è tutto, a più tardi.
5: Mongi e Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
7: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
10: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
11: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
10: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
17: Quest'estate scopri come essere super.
18: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
19: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
20: Sei una piccola selvaggia, vero?
19: Non ci siamo ancora presentati.
17: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
22: E vuoi sapere perché?
21: Perché conviene! Ascolta gusto.
23: Fino al 1 luglio, Asiago DOP, sapori e dintorni Conad, a 1,09 euro al letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
24: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
23: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
25: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
26: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
27: Prima che il vento si porti via tutto.
26: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
27: Respira questa libertà.
26: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
28: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
29: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
1: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
2: PAN, sardi come voi.
3: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
4: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
5: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose, tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
6: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
7: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.

0: Furia Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Con l'Unione Sarda, lo speciale programma US. Nel prossimo numero, come l'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro delle PMI, il presente e il futuro della nautica in Sardegna e tutte le principali scadenze fiscali del mese. Venerdì 26 giugno in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
1: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in Via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
2: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royal, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood. Non fatelo raccontare. Infoline 070 84 03 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
3: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzacena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono!
4: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
5: Ma sentite, avete che ritmo di Sardegna a Teatro Festival?
6: Otana!
7: Orani, Orune, Ortueri!
6: Arrizzo!
5: Bau, Ladu!
7: Alba Giarra!
6: Semestene!
5: 37 spettacoli!
6: 13 compagnie!
7: Tutta l'estate sotto i cieli di Sardegna!
5: A ridere!
6: Piangere!
7: Allettare!
5: Ululare!
6: Cantare!
7: Recitare!
5: Con
6: i Barbari Cinericoli!
8: www.barbaricinericoli.it.
9: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
10: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
1: Per associarti e partecipare, visita il sito www.diktatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
2: Da Ardis fino al 28 giugno, offerte a tutta convenienza. Alcuni esempi: latte valigetta Granarolo, 1 litro per 4, 3,19 euro. Birra Tuborg, 66 centilitri per 6, 5,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
3: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità. Perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
4: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
6: Vieni a scoprirla da Autovam.
7: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
8: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana MIB University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o Master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. MIB University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. MIB University. We create value.
9: Radiolina Meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
11: Ci attende una giornata di domenica caratterizzata dalla persistenza dell'anticiclone africano in Sardegna. Sole ovunque protagonista, con cieli sereni o poco velati. Il dato importante però saranno le temperature, perché il caldo tenderà ad aumentare, con anche punte di 35-36 gradi, valori che resteranno alti anche tra sera e notte. Ventilazione che sarà debole, a tratti moderata, con mare calmo o poco mosso. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Sono le 8:58. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifadda. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifadda.com.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Nuovo attacco di Trump a Meloni e nuova replica da parte della premier italiana. Dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi numeri. No grazie, scrive il tycoon, che poi incalza la sua popolarità in Italia in calo, forse perché ha voltato le spalle agli USA, rifiutandosi di impedire all'Iran di ottenere o sviluppare armi nucleari. Contribuiamo con miliardi alla difesa dell'Italia, ha continuato Trump, ma ci ha negato basi per l'Iran. A stretto giro arriva la replica di Meloni, che parla di attacchi gratuiti e insensati e annuncia che sarà la sua ultima risposta. Non credo che questo sia uno spettacolo all'altezza del nostro compito. La mia popolarità non ti riguarda, concentrati sulla tua, ha detto Meloni. Quanto agli accordi sulle basi USA, non saranno violati finché sarò premier.
3: Intanto il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance è arrivato in Svizzera per l'avvio ufficiale dei negoziati con i leader iraniani, volti a limitare il programma nucleare di Teheran e a consolidare il fragile accordo provvisorio per porre fine alla guerra in Iran. Ieri Teheran ha annunciato di aver richiuso la navigazione di Hormuz dopo la violazione del memorandum Iran-Stati Uniti da parte dell'esercito israeliano, con una serie di raid nel Libano del Sud che hanno provocato decine di morti.
2: La politica: Salvini mostra i muscoli snobbando i sondaggi che danno Futuro Nazionale di Vannacci già avanti rispetto al Carroccio. Questo centrodestra vincerà le politiche con la Lega in doppia cifra, dice il segretario a un gazebo della Lega Milano organizzato perché i militanti indichino un nome per il futuro candidato sindaco. E sull'ipotesi di Vannacci in coalizione dice: per il momento si è messo fuori. Un duello a distanza con il generale, che assicura il 5,9% nei sondaggi, è solo l'inizio. I veri sondaggi, dice, sono quelli che faccio per strada quando le persone mi chiedono di andare avanti.
3: La cronaca: schianto mortale in Versilia al confine con Forte dei Marmi, dove il 17enne Gabriele Martini di Viareggio ha perso la vita nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava insieme ad un amico e un'auto. Il SUV avrebbe fatto un'inversione ad U poco prima dell'impatto. Il conducente, che si è poi costituito, e due ragazze che erano con lui si sono allontanati a piedi senza prestare aiuto.
2: A Ceriale invece perde la vita Sofia Barberi in uno scontro violento tra il suo motorino, sul quale viaggiava con un'amica, e una 500. Un ragazzo che probabilmente era sull'auto ha girato un video nel quale ride mentre le giovani si trovavano sull'asfalto.
3: Siamo allo sport e il calcio. Ai mondiali, con una magistrale lezione di gioco, l'Olanda tramortisce la Svezia con un meritato 5-1 a Houston. La Germania rimonta la Costa d'Avorio e vince 2-1 grazie ad una doppietta di Undav. Tedeschi primi nel girone è a punteggio pieno dopo due partite. Nello stesso gruppo, primo storico punto per il Curaçao, che ferma sullo 0-0 l'Ecuador. Oggi alle 18 italiane si gioca Spagna-Arabia Saudita.
2: Con questo è tutto, a più tardi.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
6: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire. Sono persone.
11: No. con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
18: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
14: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
6: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: I want it to be free!
20: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
21: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
20: Globo Sport.
21: E intanto scopri i nuovi arrivi.
20: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
22: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
23: Da Per Dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
24: Per Dormire. Design for Wellness.
25: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
26: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
27: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
28: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e Sanluri, in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
1: Dal 19 al 21 giugno torna Marina Caffè Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Scibli, John Kalman Stefansson e poi la grande musica, Willy Pegliote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
2: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
3: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
2: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
3: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.

0: Sono le 9:30.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
5: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
4: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
5: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Key Up, Covery, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
4: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
6: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e a Dorisano in via Bon angolo via del Porto.
7: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
8: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
9: Fino al 1° luglio con carta insieme, gelato Nutella confezione da 230 grammi a 3,49 euro. Da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
10: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene.
9: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
11: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
12: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
13: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
14: Con l'Unione Sarda, lo speciale programma US. Nel prossimo numero, come l'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro delle PMI, il presente e il futuro della nautica in Sardegna e tutte le principali scadenze fiscali del mese. Venerdì 26 giugno in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Dal 19 al 21 giugno a San Salvatore di Sinis si terrà l'Archeo Beer Fest 2026.
1: Tre giorni di conferenze, degustazioni e musica dal vivo per riscoprire il legame millenario che unisce la nostra isola alla birra.
0: Archeo Beer Fest 2026 a San Salvatore di Sinis da 19 al 21 giugno.
1: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
2: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
3: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
4: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
5: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
6: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della lingua italiana. Tre giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini sotto le mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo!
8: Radiolina, meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
10: Ci attende una giornata di domenica caratterizzata dalla persistenza dell'anticiclone africano in Sardegna. Sole ovunque protagonista, con cieli sereni o poco velati. Il dato importante però saranno le temperature, perché il caldo tenderà ad aumentare, con anche punte di 35-36 gradi, valori che resteranno alti anche tra sera e notte. Ventilazione che sarà debole, a tratti moderata, con mare calmo o poco mosso. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
11: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifadda. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com.
1: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: In apertura alle notizie dall'estero, mentre l'inviato di Trump Steve Witkoff e il vicepresidente USA J.D. Vance sono arrivati in Svizzera per il primo round di colloqui di alto livello con l'Iran sul nucleare, la situazione in Medio Oriente non dà cenno di distendersi. Dopo i continui raid israeliani in Libano, che hanno causato la morte di almeno 16 persone nelle ultime 24 ore, nonostante il paese dei cedri faccia parte del memorandum firmato da Washington e Teheran, i Pasdaran hanno annunciato la nuova chiusura dello stretto di Hormuz. Solo nella serata di ieri sarebbe arrivato, secondo i media israeliani, l'ordine del cessate il fuoco in Libano da parte del primo ministro Netanyahu. In mattinata però altri attacchi delle forze di difesa israeliane avrebbero ucciso almeno 7 persone.
3: Intanto c'è un nuovo attacco di Trump a Meloni e una nuova replica da parte della premier. Dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran, vuole tornare ad essere amica per far risalire i suoi numeri. No grazie, scrive il tycoon, che poi incalza. La sua popolarità in Italia è in calo, forse perché ha voltato le spalle agli Stati Uniti. Contribuiamo con miliardi alla difesa dell'Italia, ha continuato Trump, ma ci ha negato basi per l'Iran. A stretto giro arriva la replica di Meloni, che parla di attacchi gratuiti e insensati. Non credo che questo sia uno spettacolo all'altezza del nostro compito. La mia popolarità non ti riguarda, concentrati sulla tua, ha detto Meloni. Quanto agli accordi sulle basi americane, non saranno violati finché sarò premier.
4: La cronaca, schianto mortale in Versilia, al confine con Forte dei Marmi, dove il 17enne Gabriele Martini di Viareggio ha perso la vita nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava insieme a un amico e un'auto. Il SUV avrebbe fatto una inversione a U poco prima dell'impatto. Il conducente, che si è poi costituito, e due ragazze che erano con lui si sono allontanati a piedi senza prestare soccorso.
3: A Ceriale invece perde la vita Sofia Barberi in uno scontro violento tra il suo motorino sul quale viaggiava con un'amica ed una 500. Un ragazzo, che probabilmente era sull'auto, ha girato un video nel quale ride mentre le giovani si trovavano sull'asfalto.
4: In Francia niente sport all'aperto e stop alla vendita di alcolici in pubblico. Sono due delle misure di emergenza che il paese ha adottato per far fronte all'ondata di caldo africano che in questi giorni sta investendo ampie parti dell'Europa e che nel paese d'Oltralpe ha fatto schizzare le temperature fino a 40 gradi nella giornata di ieri. Per oggi in 35 dipartimenti, poco più di un terzo di quelli totali, è stata dichiarata allerta rossa. In quasi tutti gli altri il regime di allarme da bollino arancione, a salvarsi la Borgogna e le Ardenne, che saranno invece sferzate da violenti temporali estivi.
3: Lo sport, con la MotoGP, Bagnaia vince la gara sprint del Gran Premio della Repubblica Ceca, precedendo il giapponese Ayogura e Marc Marquez. A due tornate dal termine cade Bezzecchi, che non prenderà parte alla gara di oggi. È stato squalificato per aver spinto un commissario di gara in pista. Già respinto il ricorso dell'Aprilia.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
5: Che bello questo costume! Dove l'hai preso?
6: Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo 16,99€, in tantissimi colori e fantasie.
5: Solo questo modello?
6: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane. E non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
5: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia!
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
9: Fino al 1° luglio, con Carta Insieme, bibite San Benedetto, vari tipi, 1,5 litro, sconto 30%, a 75 centesimi. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
9: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
11: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
12: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
13: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
14: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
15: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Liguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura a centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
2: Dal 19 al 21 giugno torna Marina Caffè Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Shibley, John Kalman Stefansson e poi la grande musica, Willy Pegliote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
3: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. La grande danza internazionale arriva in Sardegna. Il maestro Roberto Bolle, insieme ai migliori ballerini del panorama europeo e internazionale, in un gran galà da non perdere. Uno spettacolo unico, un cast d'eccellenza, una serata irripetibile. E fino al 30 giugno i ragazzi under 18 entrano al 50%, perché la magia del balletto appartiene a tutti. Info e biglietti su Box Office Sardegna. Roberto Bolle and Friends, Forte Arena.
5: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
6: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

ma come farò senza più amare, ma come farò senza baciar, ma come farò a non farmi tentare. Luna, luna, tu non mi guardare, luna, luna, tu non curiosare, luna, luna, tu non parla sentinella. Ogni stella in ciel parla al mio cuor, ogni stella in ciel parla d'amor,

0: nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
2: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radiolina.
3: Non ho niente da mettermi.
4: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
5: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
4: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
5: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
6: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: Oh no, stanno tornando le zanzare.
9: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
10: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
9: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
10: 070 22 240.
11: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
12: Tranquilla, ci pensiamo noi.
11: Davvero? Anche colf e badanti?
12: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
10: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
13: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni, sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono!
14: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
15: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
2: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story.
1: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
4: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
5: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
6: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti, ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
7: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
8: Prima che il vento si porti via tutto.
7: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
8: Respira questa libertà.
7: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
9: Radiolina Meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
11: Ci attende una giornata di domenica caratterizzata dalla persistenza dell'anticiclone africano in Sardegna. Sole ovunque protagonista, con cieli sereni o poco velati. Il dato importante però saranno le temperature, perché il caldo tenderà ad aumentare, con anche punte di 35-36 gradi, valori che resteranno alti anche tra sera e notte. Ventilazione che sarà debole, a tratti moderata, con mare calmo o poco mosso. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
12: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 70 Radiolina Storia.
1: Sono le 10:58.
2: Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Avvia oggi i negoziati in Svizzera. Mentre l'inviato di Trump Steve Witkoff e il vicepresidente USA J.D. Vance sono arrivati nel paese per il primo round di colloqui di alto livello con l'Iran sul nucleare, la situazione in Medio Oriente non dà cenno di distendersi. Dopo i continui raid israeliani in Libano, che hanno causato la morte di almeno 16 persone nelle ultime 24 ore, nonostante il paese dei cedri faccia parte del memorandum firmato da Washington e Teheran, i Pasdaran hanno annunciato la nuova chiusura dello stretto di Hormuz. Solo nella serata di ieri sarebbe arrivato, secondo i media israeliani, l'ordine del cessate il fuoco in Libano da parte del primo ministro Netanyahu. In mattinata però altri attacchi delle forze di difesa israeliane avrebbero ucciso almeno 7 persone.
5: La politica: Salvini mostra i muscoli snobbando i sondaggi che danno Futuro Nazionale di Vannacci già avanti rispetto al Carroccio. Questo centrodestra vincerà le politiche con la Lega in doppia cifra, dice il segretario ad un gazebo della Lega Milano organizzato perché i militanti indichino un nome per il futuro candidato sindaco. E sull'ipotesi di Vannacci in coalizione dice: per il momento si è messo fuori. Un duello a distanza con il generale, che assicura: il 5,9% nei sondaggi è solo l'inizio. I veri sondaggi li faccio per strada, quando le persone mi chiedono di andare avanti.
4: La cronaca ci porta a Milano, dove un'auto con 9 persone a bordo è finita in un canale. Erano uno sopra l'altro sui sedili quando l'auto è precipitata nel canale Villoresi a Senago, in provincia di Milano. 3 minorenni, un 17enne oltre a una ragazza e un ragazzo di 18 anni, sono morti all'alba di oggi dopo un gravissimo incidente stradale. Il conducente della vettura è stato sottoposto all'alcol test dalle forze dell'ordine ed è risultato positivo. Risulta indagato per omicidio stradale aggravato. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri insieme ai sommozzatori per liberare i ragazzi dall'auto.
5: Era di Caserta Francesca Valentino, la turista morta in seguito ad un incendio scoppiato nel resort di Baia Hibe a Santo Domingo. La donna, che a giorni avrebbe compiuto 46 anni, madre di 2 bimbe, aveva vissuto per diversi anni proprio a Santo Domingo per poi tornare a Caserta, dove aveva aperto un bed and breakfast. Secondo alcune testimonianze non sarebbe scattato alcun allarme.
4: Caldo senza tregua, il Ministero della Salute aggiorna il bollettino. Oggi il massimo livello di rischio si allarga ad altre città. Continua l'onda lunga dell'anticiclone africano, con caldo intenso che non molla da nord a sud. Temperature record di giorno e notti tropicali rendono le città roventi a qualunque ora. Il massimo livello di rischio caldo è stato registrato a Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Oggi bollino rosso in 8 città: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti, Torino. Spariscono poi del tutto oggi, domenica, i bollini verdi.
5: Il calcio: si delinea il quadro delle panchine di Serie A. Settimana decisiva per il futuro di Allegri. Tra lunedì e martedì attesi documenti per la risoluzione con il Milan, poi potrà firmare con il Napoli. Intanto Christian Chivu ha ufficializzato il rinnovo con l'Inter fino al 2028. Paolo Bianco rescinde col Monza, che vuole Juric. Intanto Maurizio Sarri è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Atalanta e Domenico Tedesco il successore di Vincenzo Italiano sulla panchina del Bologna. A Cagliari si proseguirà invece con Fabio Pisacane.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
8: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
9: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
8: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
9: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
8: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
9: per tutta la famiglia.
10: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
11: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royal, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sotto suoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 84 03 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
12: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
13: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
14: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
15: Ogni mattina, Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist. Da Ardis fino al 28 giugno, offerte a tutta convenienza. Alcuni esempi: latte valigetta Granarolo, 1 litro per 4, 3,19 euro. Birra Tuborg, 66 centilitri per 6, 5,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
4: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
5: Dal 19 al 21 giugno torna Marina Caffè Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Shibley, John Kalman Stefanson e poi la grande musica, Willy Peyote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
6: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
7: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash, il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
0: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Radiolina Playlist. Radiolina Playlist.
1: Sono le 11 e 28 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Sara di Olina, so sonoro da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Lina.
4: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
5: E vuoi sapere perché?
4: Perché conviene! Ascolta gusto.
6: Fino al 1 luglio, Asiago DOP, sapori e dintorni Conad, a 1,09€ a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
8: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
10: Vieni a scoprirla da Autovam.
11: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.

0: posti in comfort e qualità.
1: La grande danza internazionale arriva in Sardegna. Il maestro Roberto Bolle, insieme ai migliori ballerini del panorama europeo e internazionale, in un gran galà da non perdere. Uno spettacolo unico, un cast d'eccellenza, una serata irripetibile. E fino al 30 giugno i ragazzi under 18 entrano al 50%, perché la magia del balletto appartiene a tutti. Info e biglietti su Box Office Sardegna. Roberto Bolle and Friends, Forte Arena.
2: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist. Stare con

0: Radiolina Playlist.
1: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
2: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
3: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzacena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono!
4: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12, crmsantantonio.it.
5: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
6: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
7: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
0: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist. Yeah!

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 11:58.
2: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
3: Allora passo da Cifada. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
2: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
3: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifada o visita cifada.com.
2: Cifada, il brico 100% Sardegna.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Dramma a Senago nel Milanese, dove tre ragazzi di 17 anni, due giovani e una ragazza hanno perso la vita all'alba di oggi dopo che l'auto su cui viaggiavano con altre sei persone è precipitata nel canale Villoresi. Il conducente della vettura, un cittadino italiano di 19 anni, è indagato per omicidio stradale aggravato. A quanto emerso è risultato positivo all'alcol test. All'arrivo dei soccorritori sette giovani sono stati recuperati dal veicolo, per uno non c'è stato nulla da fare. Nel corso delle operazioni di recupero dell'auto, i vigili del fuoco hanno individuato all'interno del mezzo anche gli altri due giovani deceduti.
6: Si aggrava la posizione del 29enne nigeriano arrestato nei giorni scorsi dopo aver aggredito due bambini all'interno di un parco pubblico di Brescia. Il tribunale, su richiesta della procura, ha disposto la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere. Il 29enne avrebbe afferrato per il collo due bimbi presenti nel parco. Uno era riuscito a scappare, mentre il secondo, di 3 anni, era stato liberato da un passante di origini pakistane. In un primo momento il giudice aveva disposto gli arresti domiciliari. Nelle ultime ore però gli elementi raccolti dagli investigatori hanno portato la procura a chiedere un aggravamento della misura cautelare, richiesta accolta dal tribunale.
5: Dall'estero, la delegazione statunitense guidata dalla vicepresidente J.D. Vance, quella iraniana con a capo il presidente del Parlamento Ghalibaf e i mediatori di Pakistan e Qatar si trovano attualmente in Svizzera. Lo riferisce il ministero degli esteri elvetico, precisando che i colloqui tra le parti dovrebbero iniziare nel corso della mattinata. In Svizzera c'è anche il premier pakistano Sharif. Lo stretto di Hormuz rimane chiuso, avverte Teheran. Intanto nel sud del Libano almeno 7 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise in nuovi raid israeliani.
6: Un attacco di drone in Crimea ha ucciso 4 persone e ne ha ferite 28, lo riferisce l'agenzia TASS, secondo cui i velivoli militari lanciati dall'Ucraina avrebbero colpito la penisola di Kerch occupata dalla Russia, facendo vittime tra i civili. Secondo il presidente ucraino Zelensky, invece, i droni sarebbero esplosi, danneggiando la logistica militare e l'industria petrolifera di Mosca. Intanto continuano anche gli attacchi da parte dell'esercito russo nella regione di Kharkiv. Le unità di Mosca avrebbero eliminato oltre 50 obiettivi militari.
5: La premier Meloni ha sorpresa a Gemona in Friuli Venezia Giulia per una visita a sorpresa in occasione del raduno del terzo raggruppamento alpini del Triveneto. Un'edizione che ricorre in occasione del 50° anniversario del terremoto del Friuli del 1976. Intanto la premier ha anche inviato un messaggio alle Fiamme Gialle nell'anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. Da parte mia e del governo, grazie per il delicato e prezioso lavoro che svolgete ogni giorno con la professionalità e le elevate capacità che vi contraddistinguono, ha scritto.
6: Lo sport in chiusura. Vorrei porgere le mie scuse a tutta la comunità della MotoGP per il gesto che ho compiuto. Il giorno dopo la squalifica per aver spinto e colpito un marshal che non gli permetterà di correre il Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno, Marco Bezzecchi chiede scusa sul suo profilo Instagram. Questi comportamenti non devono accadere e non hanno giustificazione, ha detto Bezzecchi.
5: E con questo è tutto. A più tardi.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
8: Buongiorno e ben trovati da Simona De Francisci in studio per questa edizione del Radio Giornale. Estate 2026 parte con le migliori previsioni, prenotazioni per tutto luglio e agosto. Molti gli stranieri, la stima è di Federalberghi su Sardegna. Emergenza incendi, prorogata l'allerta gialla anche per la giornata di domani, situazione sotto controllo, ma la protezione civile invita a non abbassare la guardia. L'incendio sulla grande nave veloce, non c'è pace per i passeggeri dopo il rientro da incubo, il ritardo di 3 ore alla partenza di Allegra. La nave è salpata alle 22:30 anziché alle 19. Tra le proteste nessuna informazione e nessuno che ci abbia portato acqua nonostante il caldo terribile. Schianto all'alba sulla strada provinciale 25 a Sassari, un'auto è finita fuori strada, ferito un uomo accompagnato in ospedale. Per cause ancora da accertare, la vettura è andata a sbattere contro gli alberi al margine della carreggiata. Per la prima volta nella storia di Tempio Pausania si decide il sindaco al secondo turno, si vota oggi e domani, sfida tra il sindaco uscente Giannetto Addis e Gianna Masu, domani alle 15. Lo spoglio. Sassari, allarme e criminalità, una mozione approvata a larghissima maggioranza in comune propone una vigilanza cittadina notturna con un accordo tra pubblico e privato. La polemica sui taxi introvabili in aeroporto a Elmas, lunghe file, attese interminabili, gli autisti non possiamo sostituirci al trasporto pubblico, la protesta dei turisti che hanno atteso per ore di raggiungere la città. A settembre si chiude il collaudo di quello che sarà il più grande termovalorizzatore dell'isola per l'impianto di Tossilo, la richiesta principale del territorio resta quella sulle garanzie ambientali e sanitarie. Dopo 23 edizioni a Cagliari, Marina Café Noir cambia scenario e sceglie Elmas. Tra gli spazi di Gilacquas, sulle rive della laguna, si svolge la 24esima edizione del Festival di Letterature Applicate. È tutto, grazie per averci seguito. Buona giornata, buon proseguimento di domenica.
0: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
9: Tranquilla, ci pensiamo noi.
0: Davvero? Anche Colf e badanti?
9: Certo, CAFCIA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
0: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCIA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
10: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della Lingua Italiana. 3 giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini Sotto le Mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo!
11: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
12: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti, gusta.
13: Fino al 1° luglio, con carta insieme, gelato Nutella, confezione da 230 grammi, a 3,49 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
14: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
13: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
15: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
16: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
17: Uno dei cavalli di battaglia dei Cordeset Cannas è senz'altro Abba Abula, brano di denuncia per lo scarso impiego non solo culturale della lingua sarda. Qui lo ascoltiamo in una particolare versione in cui il gruppo olbiese si avvale anche della collaborazione del tenore Luiso Zanu di Siniscola.

0: Era la travolgente versione di Abba Abula che i Cordas e Cannas resero sul palco di Ichnos a Sedilo nel 1997. Abbiamo ascoltato i Train to Roots dal vivo all'FBI di Quarto, dove nell'inverno del 2008 furono registrate le puntate di Sonora, programma trasmesso da Videolina e di cui il gruppo sassarese è stato ospite. Era affiancata anche da Giuliano Marongiu, Maria Giovanna Cherchi in questa versione live di Nannè Dumeu. Un incontro di stelle per questa versione di Deus ti salvet Maria dalla voce di Andrea Parodi.
1: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
2: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: Dal 19 al 21 giugno torna Marina Café Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Shibley, John Kalman Stefansson e poi la grande musica, Willy Peyote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
5: Ma che ti davanti che ritmo di Sardegna Teatro Festival?
6: Otana! Orani, orune, ortueni! Arrizzo!
5: Baulladu!
6: Albagiarra! Semestene!
5: 37 spettacoli!
6: 13 compagnie! Tutta l'estate sotto i cieli di Sardegna!
5: A ridere!
6: Piangere! Allettare!
5: Ululare!
6: Cantare! Recitare!
5: Con... i Barbari Cinericoli!
7: www.barbaricinericoli.it.
8: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
11: Sara Diolina. I sonus dessa terra nostra.
12: Claudia Crabuzza è un'artista algherese che ha un percorso diversificato con alcuni gruppi, ma anche improprio, nel quale ha ottenuto importanti riconoscimenti a livello nazionale. Per un breve periodo ha fatto anche parte dei Tazenda. Adotta il nome di Claudia Harper per affiancarli nell'esecuzione di Limba, un brano del 1992 del gruppo sassarese, inserito poi nel disco Bios del 2001.

0: Tazenda in una loro esibizione all'edizione di Sardegna Canta del 2001. Con gli storici componenti Gino Marielli e Gigi Camedda c'era anche la cantante algherese Claudia Crabuzza.
1: Una preghiera, così suona questo Babbu Nostru, un brano scritto da Giovanni Puggioni e cantato dalla sorella Anna Maria, il duo Puggioni.

0: Abbiamo ascoltato Babbu Nostru, brano che compariva originariamente nel primo album del duo Puggioni, Sardegna fra favola e realtà del 1981.
1: San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
0: Era ambientato nel verde di Batesaliges, a Bolotana, il brano che abbiamo ascoltato da Luigi Ladu e Valentina Chirra.
2: Sono le 12 e 28 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
5: Dal 24 al 29 giugno a Cabras, a Leonardo e Tarros si terrà il Festival Internazionale dell'Archeologia 2026.
6: Conferenze e dialoghi con ospiti ed esperti internazionali per approfondire alcuni dei temi più importanti dell'archeologia.
5: Festival dell'Archeologia 2026
6: a Cabras, San Leonardo e Tarros, dal 24 al 29 giugno.
5: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
7: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash, il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni, sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono.
10: Ufficio Casa Smarrite?
11: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax

0: 131 chilometro 10 Sestu
1: 070 22 240.
2: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
3: Per associarti e partecipare visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
4: Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
5: I Banda Beni hanno rappresentato un autentico fenomeno musicale nell'isola per quasi un decennio, tra il 1975 e l'estate del 1985. Nei loro brani, comicità intrisa in un sardo anche maccheronico, spunti cabaret, parodia e voglia di dissacrare. Questo che ascoltiamo si intitola Manager.

0: Banda Beni, ospiti del programma E tutto finisce in musica, trasmesso da Videolina nel 1985. Questa era la loro manager.
1: Al sapore di un saluto di benvenuto ai forestieri che approdano nell'isola, questo brano dei nuoresi Istanbul.

vento in poppa, leva l'ancora dal porto. Finalmente possiamo anche salpare. Comandante, non dirotti il nostro sogno. Questa gente

0: scritto nel 2011 per essere l'inno della flotta sarda varata dalla regione. Questo brano che abbiamo ascoltato dagli Stentales.
1: Negli anni 90 ha anche eseguito la sigla di un'edizione di Sardegna Canta Cecilia Concas, che qui ascoltiamo in un motivo popolare gallurese, un trallallera.

0: Abbiamo ascoltato il trallallera gallurese da Cecilia Concas, artista che ha già inciso 3 produzioni discografiche.
1: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
2: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
3: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
4: Prima che il vento si porti via tutto.
3: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
4: Respira questa libertà.
3: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
7: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781-31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
8: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana MIB University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. MIB University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. MIB University. We create value.
9: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
10: Sandra Ligas è una raffinata cantante originaria di Elmas e dal 2012 vive e opera in Germania. Al recupero della tradizione ha legato la sua attività senza disdegnare sconfinamenti verso altri stili espressivi. Come testimonia questa esecuzione live di Undas.

0: Abbiamo ascoltato Sandra Ligas, accompagnata al violino dal marito Jörg Neubert, Daniele Cuccu alla chitarra e Massimo Perra alle percussioni, sul palco del Festival delle Launeddas a Villa Puzzu nell'agosto del 2022.
1: Nemos è il titolo dell'ultimo album inciso dai Nur nel 2010. Pochi anni dopo il gruppo avrebbe assunto proprio il nome del titolo di quell'album, nel quale compariva anche una loro personale rivisitazione di Su Patriotta Sardu a Sos Feodatarios, su testo di Francesco Ignazio Mannu del 1794, diventato oggi inno ufficiale della regione sarda. Nel disco divenne semplicemente Su Patriottu. L'ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato il gruppo dei Nemos in una loro versione di Procurade Moderare, proposta al Festival delle Launeddas nel 2022 a Villa Pozzu. Era diretto da Angelo Luca Bianchino, il film d'animazione che corredava il brano Inconfondibile Stella dei Collage, ancora guidati dai fratelli Tore e Piero Fazzi. Altri popolari motivi della tradizione sono stati rielaborati dal duo in un originale lavoro, Incanto Rituale, omaggio a Maria Carta, nel quale si può ascoltare anche questa corsicana.
1: Sono le 12:59. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
2: Ben trovati dalla redazione.
3: Dramma a Senago nel Milanese, dove tre ragazzi di 17 anni, due giovani e una ragazza hanno perso la vita all'alba di oggi dopo che l'auto su cui viaggiavano con altre sei persone è precipitata nel canale Villoresi. Il conducente della vettura, un cittadino italiano di 19 anni, è indagato per omicidio stradale aggravato. A quanto emerso è risultato positivo all'alcol test. All'arrivo dei soccorritori sette giovani sono stati recuperati dal veicolo, per uno non c'è stato nulla da fare. Nel corso delle operazioni di recupero dell'auto, i vigili del fuoco hanno individuato all'interno del mezzo anche gli altri due giovani deceduti.
2: Si aggrava la posizione del 29enne nigeriano arrestato nei giorni scorsi dopo aver aggredito due bambini all'interno di un parco pubblico di Brescia. Il tribunale, su richiesta della procura, ha disposto la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere. Il 29enne avrebbe afferrato per il collo due bimbi presenti nel parco. Uno era riuscito a scappare, mentre il secondo, di 3 anni, era stato liberato da un passante di origini pakistane. In un primo momento il giudice aveva disposto gli arresti domiciliari. Nelle ultime ore però gli elementi raccolti dagli investigatori hanno portato la procura a chiedere un aggravamento della misura cautelare, richiesta accolta dal tribunale.
3: Dall'estero, la delegazione statunitense guidata dalla vicepresidente J.D. Vance, quella iraniana con a capo il presidente del Parlamento Ghalibaf e i mediatori Pakistan e Qatar si trovano attualmente in Svizzera. Lo riferisce il ministero degli esteri elvetico, precisando che i colloqui tra le parti dovrebbero iniziare nel corso della mattinata. In Svizzera c'è anche il premier pakistano Sharif. Lo stretto di Hormuz rimane chiuso, avverte Teheran. Intanto nel sud del Libano almeno 7 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise in nuovi raid israeliani.
2: Un attacco di drone in Crimea ha ucciso 4 persone e ne ha ferite 28, lo riferisce l'agenzia TASS, secondo cui i velivoli militari lanciati dall'Ucraina avrebbero colpito la penisola di Kerch occupata dalla Russia, facendo vittime tra i civili. Secondo il presidente ucraino Zelensky, invece, i droni sarebbero esplosi, danneggiando la logistica militare e l'industria petrolifera di Mosca. Intanto continuano anche gli attacchi da parte dell'esercito russo nella regione di Kharkiv. Le unità di Mosca avrebbero eliminato oltre 50 obiettivi militari.
3: La premier Meloni ha sorpresa a Gemona in Friuli Venezia Giulia per una visita a sorpresa in occasione del raduno del terzo raggruppamento alpini del Triveneto. Un'edizione che ricorre in occasione del 50° anniversario del terremoto del Friuli del 1976. Intanto la premier ha anche inviato un messaggio alle Fiamme Gialle nell'anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. Da parte mia e del governo, grazie per il delicato e prezioso lavoro che svolgete ogni giorno con la professionalità e le elevate capacità che vi contraddistinguono, ha scritto.
2: Lo sport in chiusura. Vorrei porgere le mie scuse a tutta la comunità della MotoGP per il gesto che ho compiuto. Il giorno dopo la squalifica per aver spinto e colpito un marshal che non gli permetterà di correre il Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno, Marco Bezzecchi chiede scusa sul suo profilo Instagram. Questi comportamenti non devono accadere e non hanno giustificazione, ha detto Bezzecchi.
3: E con questo è tutto. A più tardi.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
4: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
6: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
7: Ma che luce che ci avete qui? Non riesco a tenere gli occhi aperti.
8: Aspetta che metto l'occhiale da sole.
7: Tac!
9: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
7: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
9: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
10: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
11: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari. È un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: de sa terra nostra.
1: Ispirato da una canzone dell'americana Kristen Welch, Soleandro ha ricavato questo suo brano, omaggio al mondo femminile e anche alla fede, dal titolo Tue proamie, e inserito nell'album Chorus.

0: Era interpretato con Giuseppina Testone questo brano di Soleandro, il cui video è stato girato in numerosi e suggestivi siti isolani.
1: Già componente dei Zenia, l'ittirese Vanni Chessa debutta nel 1997 con un suo album solista dal sapore autarchico, che fa leva sulle sonorità più profonde del patrimonio sardo. Si intitola Camineras e questo è il brano omonimo, eseguito anche con l'innesto di un gruppo a tenore di ittiri.

0: Era Vanni Chessa, registrato a Setilo nel 1997, in occasione della sua esibizione ad Icnos con il brano Camineras.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
0: Questa era Barone, proposta da Imano dal vivo sul palco di Icnos nella sua primissima edizione, a Sedilo nel 1993. Era Alberto Sanna, dal vivo all'FBI di Quarto, in occasione di una sua esibizione nel programma Sonora, proposto da Videolina nel 2008.
2: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
3: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
4: Pan, sardi come voi.
5: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti, ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
6: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
7: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
10: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
1: Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
11: Il cantante Luca Tirocca, originario di Putifigari, ha ripreso il brano Remember When di Alan Jackson, adattandovi un nuovo testo scritto da Michele Pio Ledda. È così nata La tua storia è la mia, che celebra un amore che cresce dalla dolcezza dell'infanzia all'intimità della vecchiaia.

0: senza te.
1: C'erano anche Davide Guiso e Francesca Lai, che hanno suonato, arrangiato e cantato insieme a Luca Tilocca in questo Che vuoi che sia, tra le più recenti produzioni del cantante nato a Genova, ma con origini di Putifigari.
2: Maria Luisa Congiu e Giuseppina Deiana hanno dato vita a fine anni 90 al duo di Oliena, che ha avuto uno straordinario successo discografico già con l'album Bandelas. Qui la ascoltiamo in Coros Cantende.

0: Abbiamo ascoltato il duo di Oliena in Coros Cantende, brano proposto nell'edizione di Sardegna Canta del 2002 e di cui fu anche sigla.
1: Sarra Diolina, i sonus dessa terra nostra.
0: Mario Pierno alla chitarra accompagnava Manuela Ragusa nella rivisitazione di un brano di Marisa Sannia, Duas e Trese, sul palco del premio Maria Carta a Siligo nel 2022.
2: Sono le 13 e 29 minuti.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
6: Fino al 1° luglio, con Carta Insieme, bibite San Benedetto, vari tipi, 1,5 litro, sconto 30%, a 75 centesimi. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
8: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
11: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
12: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
13: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
12: Tac!
14: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna,

0: giugno a Gigliacquas Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Olbiese, molto apprezzata nelle piazze dell'isola per i concerti che tiene da oltre 15 anni, Lucia Budroni alterna l'uso dell'italiano e del sardo nelle sue canzoni. Qui allora la ascoltiamo in un brano in limba, Bye.

0: Abbiamo ascoltato Bae, un brano proposto da Lucia Budroni durante una sua partecipazione ad Anni Nora nel 2011.
1: Gli Yanas si formarono a Seneghe e inizialmente furono un gruppo esclusivamente vocale. Qui li ascoltiamo sotto la direzione di Antonio Lotta in Su Garru de Nonnai. Calma.

0: erano gli Janas degli Esordi in Su carru de nonnai, presentato all'edizione di Sardegna Canta del 1995.
1: Nata in Francia da emigrati sardi, Gabriella Cambarau si è presto avvicinata al repertorio tradizionale sardo. Questa è la sua versione di In su monte gonare, con l'accompagnamento alle chitarre di Bruno Noli e Mariano Argiolas.

0: Da un'apparizione all'edizione del 2001 di Sardegna Canta abbiamo ascoltato Gabriella Cambarau in In su Monte Egonare.
1: Un brano degli inizi della carriera solista di Elena Ledda, Morti Candubolis, compariva nel suo primo album del 1979.

Abbiamo ascoltato Elena Ledda in un estratto dal suo primo lavoro a Mentos. Era il tradizionale Morti Cando Bolis.

0: Furia Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
2: Da Per Dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
3: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
4: Da Ardis fino al 28 giugno, offerte a tutta convenienza. Alcuni esempi: latte valigetta Granarolo, 1 litro per 4, 3,19 euro. Birra Tuborg, 66 centilitri per 6, 5,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
5: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
8: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
9: Brinca, cioè salta, è la formazione che ruota attorno all'organettista Paride Peddio e al suonatore di Launeddas Jonathan Della Marianna. Li ascoltiamo in Balla e Brinca, dal loro secondo album del 2019.

0: era l'invito al ballo dei Brinca con Balla e Brinca.
1: Nel 1989 nasce a Orune il gruppo denominato Veliero. Lo guida Giuseppe Piras, chitarrista e cantante. Adotta poi un nome tutto sardo, Derrama, e mette in piedi musica che guarda a Piero Marras o a Ibertas. Nel loro album del 1995, Que los Yaros, c'è anche questa piccola gemma, Nunnale.

0: Era il brano che i Derrama dedicarono a Paolo Ruju, il farmacista di Orune rapito e mai tornato a casa nel 1993. Questa era la loro interpretazione con l'energia del sax di Simone Pala sul palco di Ichnos a Sedilo nel 1997. Era firmato da Paolo Pillonca il testo del brano che abbiamo ascoltato da Giampiero Luzzu. Abbiamo ascoltato Oltre la porta, una delle 13 tracce che costituiscono l'album d'esordio dei Karma, pubblicato nel 2019.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
3: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
2: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
3: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
2: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Partono in salita i primi colloqui sull'Iran a Lucerna, in Svizzera. Israele sostiene che non c'è nessuna restrizione per le IDF in Libano contro le minacce. L'Iran, dal canto suo, fa sapere che non rinuncerà all'arricchimento dell'uranio. Intanto sono almeno 9 le vittime causate dagli attacchi israeliani sulla striscia di Gaza nell'arco delle ultime 24 ore, mentre i feriti sarebbero 41. A renderlo noto il Ministero della Salute dell'enclave palestinese.
4: Rispondere all'odio con l'amore, alla prepotenza con la mitezza, allo scoraggiamento con la perseveranza. Così il Papa all'Angelus odierno. Ieri è stata celebrata la giornata del rifugiato. Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza, ha dichiarato Leone XIV.
5: Dramma a Senago, nel Milanese, dove 3 ragazzi di 17 anni, 2 giovani ed una ragazza hanno perso la vita all'alba di oggi dopo che l'auto su cui viaggiavano con altre 6 persone è precipitata in un canale. Il conducente della vettura, un cittadino italiano di 19 anni, accusato di omicidio stradale aggravato. A quanto emerso è risultato positivo all'alcol test. E la giovane si trova ancora in ospedale al Niguarda di Milano in stato di shock, in attesa della del provvedimento di arresto.
4: È stato scarcerato Tamer Hamouda, il cittadino egiziano ex marito di Nessi Guerra, la donna sanremese condannata in Egitto per adulterio dopo la denuncia presentata dall'uomo. Hamouda era stato arrestato il 9 giugno perché avrebbe minacciato il console italiano a Hurghada, ma è stato rilasciato dietro il pagamento della cauzione fissata dal tribunale in 5.000 sterline egiziane, poco più di 80 euro.
5: Ieri una piccola vita di appena poche ore ha trovato accoglienza e protezione nella culla per la vita di via Rametti davanti all'ospedale di Giaveno, a circa 40 minuti d'auto da Torino. Il neonato, del peso di circa 2,5 kg, è stato adagiato con cura all'interno della struttura. Era avvolto in una coperta termica e sistemato in una borsa termica.
4: L'Italia si prepara ad affrontare la seconda ondata di calore del 2026 con picchi fino a 37 gradi. Le città con bollino rosso passano da 5 a 8 con l'aggiunta di Bolzano, Milano e Rieti. Ondata di caldo anche sulla Spagna con temperature fino a 42 gradi. In Francia vietati alcol e sport all'aperto.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
1: Radiolina, Radio Notizie.
7: Buongiorno e ben trovati da Simona De Francisci in studio per questa edizione del Radio Giornale. Estate 2026 parte con le migliori previsioni, prenotazioni per tutto luglio e agosto. Molti gli stranieri, la stima è di Federalberghi su Sardegna. Emergenza incendi, prorogata l'allerta gialla anche per la giornata di domani, situazione sotto controllo, ma la protezione civile invita a non abbassare la guardia. L'incendio sulla grande nave veloce, non c'è pace per i passeggeri dopo il rientro da incubo, ritardo di 3 ore alla partenza di Allegra. La nave è salpata alle 22.30 anziché alle 19 tra le proteste, nessuna informazione e nessuno che ci abbia portato acqua nonostante il caldo terribile. Schianto all'alba sulla strada provinciale 25 a Sassari, un'auto è finita finita fuori strada, ferito un uomo accompagnato in ospedale. Per cause ancora da accertare, la vettura è andata a sbattere contro gli alberi al margine della carreggiata. Per la prima volta nella storia di Tempio Pausania si decide il sindaco al secondo turno, si vota oggi e domani, sfida tra il sindaco uscente Giannetto Addis e Gianna Masu, domani alle 15, lo spoglio. Sassari, allarme e criminalità, una mozione approvata a larghissima maggioranza in comune propone una vigilanza cittadina notturna con un accordo tra pubblico e privato. La polemica sui taxi introvabili in aeroporto a Elmas, lunghe file, attese interminabili, gli autisti non possiamo sostituirci al trasporto pubblico, la protesta dei turisti che hanno atteso per ore di raggiungere la città. A settembre si chiude il collaudo di quello che sarà il più grande termovalorizzatore dell'isola per l'impianto di Tossilo. La richiesta principale del territorio resta quella sulle garanzie ambientali e sanitarie. Dopo 23 edizioni a Cagliari, Marina Café Noir cambia scenario e sceglie Elmas. Tra gli spazi di Gilacquas, sulle rive della laguna, si svolge la 24esima edizione del Festival di Letterature Applicate. È tutto, grazie per averci seguito. Buona giornata, buon proseguimento di domenica.
8: Vibes in Black, l'evento più nero dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royal, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sotto suoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 84 03 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
9: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzacena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono.
10: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
11: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
12: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in Via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
13: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
14: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
15: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
16: Prima che il vento si porti via tutto.
15: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
16: Respira questa libertà.
15: Un festival travolgente e unico, la nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
17: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
1: Tranquilla, ci pensiamo noi.
0: Davvero? Anche Colf e badanti?
1: Certo, CAFCIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
0: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
3: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
6: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
7: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
8: Per associarti e partecipare visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
9: Con l'Unione Sarda, lo speciale programma US. Nel prossimo numero, come l'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro delle PMI, il presente e il futuro della nautica in Sardegna e tutte le principali scadenze fiscali del mese. Venerdì 26 giugno in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Playlist musicali, top 50, dance, gli urban hit, best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
2: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
3: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
4: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzacena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono.
5: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
6: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
7: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royal, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni, senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sotto suoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 84 03 45. Prevendite www. vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
8: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
1: Se lavori già, lo sai, oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana MIB University ti laurei negli Stati Uniti, laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti, da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. MIB University, il tuo futuro cresce mentre lavori. MIB University, we create value.
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
4: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
5: Tranquilla, ci pensiamo noi.
4: Davvero? Anche COLF e badanti?
5: Certo, CAF CIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
4: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAF CIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
6: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della Lingua Italiana. Tre giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini Sotto le Mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo.
7: Radiolina Meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
9: Ci attende una giornata di domenica caratterizzata dalla persistenza dell'anticiclone africano in Sardegna. Sole ovunque protagonista, con cieli sereni o poco velati. Il dato importante però saranno le temperature, perché il caldo tenderà ad aumentare, con anche punte di 35-36 gradi, valori che resteranno alti anche tra sera e notte. Ventilazione che sarà debole a tratti moderata, con mare calmo o poco mosso. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Sono le 15:00. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In corso a Lucerna in Svizzera i colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran con la mediazione del Pakistan e del Qatar, volte a consolidare il fragile accordo provvisorio per porre fine alla guerra. Dopo un incontro tra la delegazione americana e i mediatori pakistani ed un colloquio tra la delegazione iraniana e quella del Pakistan, i rappresentanti di Iran, Qatar e Stati Uniti sono impegnati nei colloqui per discutere di un cessate il fuoco in Libano e dei beni iraniani congelati, come rende noto l'emittente statale iraniana IRIB.
1: Weekend insanguinato sulle strade italiane. È accusato di omicidio stradale aggravato il 19enne alla guida dell'auto finita in un canale a Senago, nel Milanese. A quanto emerso è risultato positivo all'alcol test. Tre 17enni hanno perso la vita. A bordo del veicolo viaggiavano in 9. Un'auto è invece finita nelle acque del fiume Sile a Jesolo. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di una persona deceduta.
2: E una ciclista è morta e altre due persone sono rimaste ferite ieri vicino a Pioppo, frazione di Monreale, alle porte di Palermo. Secondo le prime ricostruzioni, una Fiat 500X ha invaso la corsia opposta durante un sorpasso in un tratto a linea continua, travolgendo un gruppo di ciclisti che procedeva verso Palermo. Ed è di un morto e tre feriti gravi invece il bilancio di uno scontro tra auto avvenuto ieri sera attorno alle 21:45 a Ponte Gradella, alle porte di Ferrara.
1: Una donna di 40 anni e la figlia di 13 sono state trovate morte in un appartamento a Torino. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un omicidio-suicidio. Da quanto si apprende, la madre avrebbe ucciso la figlia prima di togliersi la vita, utilizzando un laccio o una corda. I corpi sono stati scoperti dall'altra figlia 19enne della donna.
2: Voltiamo pagina. Il 1 luglio scatta il dazio europeo di 3 euro sui piccoli pacchi provenienti dai paesi extracomunitari. Anche le spedizioni di valore inferiore ai 150 euro, finora esenti, saranno soggette alla tariffa. In Italia il prelievo rischia di essere doppio. Oltre al dazio europeo partirà anche la tassa di 2 euro prevista dalla legge di bilancio e poi sospesa fino a luglio. Con entrambe in vigore il costo aggiuntivo arriverebbe a 5 euro per spedizione, cui si aggiunge l'IVA. Da novembre 2026 inoltre è prevista una tassa europea destinata a coprire i costi di gestione doganale.
1: Il calcio in chiusura con il valzer delle panchine. A sorpresa è Bernardo Corradi in pole per guidare la Sampdoria. Marco Baroni è invece il nuovo allenatore del Verona. Firma un contratto fino al 2028 con opzione fino al 2029. Adesso è ufficiale. Marco Turati sulla panchina del Catanzaro. Ha già firmato e manca solo l'ufficialità. In attesa del comunicato anche l'arrivo di Paolo Bianco al Pisa dopo la risoluzione con il Monza.
2: Ed è tutto. A più tardi.
3: Mungi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Lina, Radio Notizie.
5: Buongiorno e ben trovati da Simona De Francisci in studio per questa edizione del Radio Giornale. Estate 2026 parte con le migliori previsioni, prenotazioni per tutto luglio e agosto. Molti gli stranieri, la stima è di Federalberghi Sud Sardegna. Emergenza incendi, prorogata l'allerta gialla anche per la giornata di domani, situazione sotto controllo, ma la protezione civile invita a non abbassare la guardia. L'incendio sulla grande nave veloce, non c'è pace per i passeggeri dopo il rientro da incubo, ritardo di 3 ore alla partenza di Allegra. La nave è salpata alle 22:30 anziché alle 19. Tra le proteste nessuna informazione e nessuno che ci abbia portato acqua nonostante il caldo terribile. Schianto all'alba sulla strada provinciale 25 a Sassari, un'auto è finita fuori strada, ferito un uomo accompagnato in ospedale. Per cause ancora da accertare, la vettura è andata a sbattere contro gli alberi ai margini della carreggiata. Per la prima volta nella storia di Tempio Pausania si decide il sindaco al secondo turno. Si vota oggi e domani, sfida tra il sindaco uscente Giannetto Addis e Gianna Masu. Domani alle 15 lo spoglio. Sassari, allarme e criminalità. Una mozione approvata a larghissima maggioranza in comune propone una vigilanza cittadina notturna con un accordo tra pubblico e privato. La polemica sui taxi introvabili in aeroporto a Elmas, lunghe file, attese interminabili, gli autisti non possiamo sostituirci al trasporto pubblico, la protesta dei turisti che hanno atteso per ore di raggiungere la città. A settembre si chiude il collaudo di quello che sarà il più grande termovalorizzatore dell'isola per l'impianto di Tossilo. La richiesta principale del territorio resta quella sulle garanzie ambientali e sanitarie. Dopo 23 edizioni a Cagliari, Marina Café Noir cambia scenario e sceglie Elmas. Tra gli spazi di Gilacquas, sulle rive della laguna, si svolge la 24esima edizione del Festival di Letterature Applicate. È tutto, grazie per averci seguito. Buona giornata, buon proseguimento di domenica.
6: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
7: Tranquilla, andiamo da Globo.
6: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
8: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
9: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
10: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, fianco Brico Cifadda, e ad Orisano, in via Bon, angolo via del Porto.
11: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
12: E vuoi sapere perché?
11: Perché conviene! Ascolta gusto.
13: Fino al 1° luglio, Asiago DOP, sapori e dintorni Conad, a 1,09€ al letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
14: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
13: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
15: Oh no, stanno tornando le zanzare.
16: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
17: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
16: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
17: 070 22 240.
18: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

0: nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
1: Da Per Dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
2: Per Dormire. Design for wellness.
3: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
4: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
5: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
6: Ufficio cose smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
9: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
10: Con l'Unione Sarda, lo speciale programma US. Nel prossimo numero, come l'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro delle PMI, il presente e il futuro della nautica in Sardegna e tutte le principali scadenze fiscali del mese. Venerdì 26 giugno in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Sono le 15 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Dal 9 al 12 luglio e dal 28 al 29 luglio alla Peschiera Mare Pontis e al Museo Marongio di Cabras si terrà il Festival Letterario dell'Archeologia 2026.
5: Incontri, presentazioni e dialoghi con gli autori più importanti del momento per unire storia e archeologia alle molte forme del mondo contemporaneo.
4: Festival Letterario dell'Archeologia 2026.
5: Alla Peschiera Mare Pontis e al Museo Marongio di Cabras dal 9 al 12 luglio e dal 28 al 29 luglio.
4: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
6: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
7: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
8: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
9: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
10: La grande danza internazionale arriva in Sardegna. Il maestro Roberto Bolle, insieme ai migliori ballerini del panorama europeo e internazionale, in un gran galà da non perdere. Uno spettacolo unico, un cast d'eccellenza, una serata irripetibile. E fino al 30 giugno i ragazzi under 18 entrano al 50%, perché la magia del balletto appartiene a tutti. Info e biglietti su Box Office Sardegna. Roberto Bolle and Friends, Forte Arena.
11: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
12: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
13: Maci.

quando parte la prima edizione pomeridiana del nostro giornale. Buongiorno a tutti voi e buona domenica, cari telespettatori. Iniziamo con i titoli del sommario. L'estate 2026 in Sardegna parte bene, ottime le prenotazioni per luglio e agosto, molti gli stranieri. E per la rubrica Costo Costo, sulle spiagge più belle dell'isola, siamo a Bertida. Una notte di paura in mare, poi lungo rientro a Porto Torres e altre ore di attesa prima di ripartire. Durata 24 ore l'odissea per 700 passeggeri diretti a Genova. Per la prima volta nella storia di Tempio Pausania si decide il sindaco al secondo turno. Si vota oggi e domani, sfida tra il sindaco uscente Giannetto Addis e Gianna Masu. Affluenza alle 12, il 18%. A settembre si chiude il collaudo di quello che sarà il più grande termovalorizzatore dell'isola per l'impianto di Tossilo, la richiesta del territorio, garanzie ambientali e sanitarie. Imminente l'avvio del cantiere per la ciclabile che collegherà Cabras con la costa, resta al palo invece il progetto della pista per Torre Grande.

0: 26. E poi ci sono le ottime previsioni per i mesi di luglio e agosto.
1: C'è un grosso interesse da parte degli operatori, tour operator, le agenzie di viaggio. Abbiamo ancora oggi tantissime prenotazioni e molte di più dall'anno scorso e diciamo che sarà una splendida stagione, sempre che il presidente Trump ce la lasci svolgere normalmente.
0: L'isola torna ad essere la meta da sogno degli stranieri.
1: C'è un maggiore interesse da parte degli stranieri. Quest'estate c'è qualche sorpresa, come ad esempio i polacchi che hanno aumentato in maniera esponenziale le loro presenze, ma le altre nazionalità, dai tedeschi, gli spagnoli, i francesi e gli inglesi, continuano a contribuire tranquillamente. In più ci sono anche gli americani che, pur arrivando a Olbia, si stanno spargendo piano piano per tutta la Sardegna.
0: La criticità sono i trasporti.
1: Ma il punto dolente non è tanto l'estate, dove abbiamo sull'aeroporto di Cagliari circa 90 destinazioni, ma il punto dolente diventerà dal 25 ottobre, dal 30 ottobre in poi, dove le destinazioni solitamente da 90 scendono a 12-15. Il nostro problema è sicuramente la bassa stagione.
2: Con le rubriche Coast to Coast vi stiamo portando nelle spiagge, a conoscere le spiagge più belle della Sardegna. E oggi con Gianfranco Locci siamo a Berchi dalla Perla di Fine Scola. Guardiamolo insieme.

0: veramente siamo venuti, cercavamo le mucche, che era, avevamo visto che era famosa per le mucche, ma ci hanno detto che da ottobre le possiamo trovare, non so perché, però...
1: Però il volto è disteso, l'indice di gradimento è elevatissimo, anche senza le mucche instagrammabili. D'altronde, la perla di Siniscola, Berchida, non può lasciare indifferenti, conquista fin dal primo sguardo.
2: Cosa apprezza di questo luogo magico?
3: Tutto fantastico, bellissimo, è un sogno.
2: Si aspettava un luogo di questo tipo?
3: No, veramente no, è fantastico tutto.
1: La meraviglia non si discute, ma comporta anche dei sacrifici, ovvero 4 chilometri di strada bianca per raggiungere l'incanto. Autolavaggio da mettere in conto, ma ne vale assolutamente la pena.
4: È veramente bello perché abbiamo fatto una passeggiata lungo tutta la spiaggia, quindi è veramente, veramente molto bello.
2: A Berchida perché?
5: Perché è una delle spiagge che abbiamo visto su internet, che con le acque cristalline... È un po' isolata anche dal paese.
2: Solo pregi o anche qualche difetto?
5: No, solo pregi.
1: Strada bianca a parte, ad accogliere i vacanzieri c'è tutto quello che occorre per una perfetta giornata al mare. Servizi in quantità, pure le docce, baretti e ristoranti perfettamente incastonati nella natura, quindi uno stagno che non guasta per completare l'idillico quadretto. Infine, ampio parcheggio.
5: Siamo col camper e abbiamo pagato 3,50 euro ogni ora.
2: Prezzo giusto secondo lei?
5: Sì, non ci possiamo lamentare. Siamo andati in posti dove costava molto di più.
2: Ve l'aspettavate così questa spiaggia?
6: No, molto bella.
7: Molto bello.
6: Tranquillità, pace, vacanze, insomma, ecco. Quello che abbiamo cercato noi fino adesso.
2: È un posto da favola.
6: Sì.
8: Beh, adesso vi raccontiamo l'odissea durata 24 ore di 700 passeggeri che da Porto Torres rientravano a casa verso Genova. Prima un principio di incendio, il ritorno in porto, poi altre ore di ritardo per reimbarcarsi in un'altra nave verso la destinazione finale. La loro testimonianza raccolta dalla nostra Maria Grazia Lenda.
9: Ci sono volute almeno altre 2 ore prima che anche i passeggeri in auto sbarcati dalla GNV Azzurra riuscissero a raggiungere Allegra, la sorella della flotta ormeggiata nel molo accanto e pronta a garantire il servizio di riprotezione della compagnia. Ore interminabili di attesa dopo una notte da incubo per l'incendio divampato in una delle sale macchine del traghetto diretto verso Genova. Bloccato in acque internazionali è ripartito alle 6 del mattino di sabato perché obbligato dalle autorità francesi a rientrare nel porto Turritano.
10: Con questi neonati in braccio e tutto il panico che c'era, e poi pensare quando andava via la luce, il blackout, il buio totale in mezzo al mare.
11: È andata male, hanno scatenato l'inferno in quei 10 minuti, quindi sembrava che bisognava scappare. Poi abbiamo avuto un'attesa di 6-7 ore nel pontile.
12: Da schifo unico, questa traversata è una cosa vergognosa, impossibile, assurda.
9: Le reazioni dei passeggeri

0: lo sbarco al Molo Asi, la GNV attracca alle 17, ma ci vuole almeno un'altra ora prima che i viaggiatori possano toccare terra, stridono con le dichiarazioni della compagnia che fa sapere verrà riconosciuto il rimborso integrale del viaggio. La macchina dei soccorsi attivata con il COC ha funzionato.
1: Siamo riusciti a contenere così in maniera funzionale questo disagio enorme, dettato probabilmente da imbarcazioni che andrebbero rimodernate.
2: Devono fare più formazione per le persone che ci lavorano. Grazie, grazie. Comunque la Sardegna è sempre bella.
3: Mattina di tranquillità sul fronte degli incendi nell'isola, ma resta per ora l'allerta gialla a causa delle alte temperature registrate nelle ultime ore con picchi che hanno superato i 40 gradi nella piana di Ploaghi. Allerta anche per la protezione civile che ha prorogato quella per la giornata di domani. Ieri sono stati diversi roghi che hanno impegnato la macchina antincendio, fiamme a Silius nel Gerrei, ma anche a Guspini in località Pauli Sirbanu nell'Oristanese, sia Maggiore in Uraki e Uras. In volo il Super Puma e Canadair, uno arrivato da Ciampino, oltre alle squadre che hanno operato a terra. Andiamo a Tempio per il turno di ballottaggio. Si vota oggi sino alle 23, domani si voterà sino alle 15, poi inizierà lo spoglio. Affluenza a mezzogiorno, 18%, leggermente in calo rispetto al primo turno. Sentiamo Silvio.
4: A Tempio è il giorno del ballottaggio. La città gallurese, essendo capoluogo insieme a Olbia della neonata provincia Gallura, nord-est Sardegna, segue le regole elettorali dei comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Ecco perché, per la prima volta nella storia della città, gli elettori tempiesi sono chiamati a scegliere il sindaco al secondo turno. A sfidarsi per la poltrona di primo cittadino, il sindaco uscente Giannetto Addis e Gianna Masu. Leggermente in calo l'affluenza. Alle 12 di oggi ha votato il 18,36% contro il 19,73% del primo turno. Inizialmente i candidati erano 5, oltre ad Addis e Masu c'erano Andrea Biancareddu, Fabrizio Carta e Romeo Frediani. Solo quest'ultimo non entrerà in consiglio comunale, 3 andranno in minoranza, il vincitore potrà invece formare un esecutivo. Il comune è stato l'unico tra i 148 centri dell'isola chiamati alle urne il 7-8 giugno a non aver eletto il sindaco al primo turno. Si vota oggi fino alle 23 e domani fino alle 15, subito dopo inizierà lo spoglio. In poche ore Tempio conoscerà il nome del nuovo sindaco.
3: A settembre si chiude il collaudo di quello che sarà il più grande termovalorizzatore dell'isola per l'impianto di Tossilo. La richiesta principale del territorio è quella di avere garanzie sia ambientali che sanitarie. Graziano Canu ci racconta tutto.
5: In previsione per settembre il termine del collaudo tecnico-amministrativo dell'impianto propedeutico rispetto al passaggio del personale del gestore Tossilo Tecnoservice SPA, che dovrà essere affiancato dai costruttori per proseguire per un semestre la gestione finché non ci sarà la vera e propria consegna dell'impianto, che presumibilmente sarà datata intorno a marzo del 2027.
6: In passato di annunci sull'avvio del più grande termovalorizzatore dell'isola ce ne sono stati tanti, date mai rispettate, quindi ci si va cauti, ma potrebbe essere davvero la volta buona per mettere la parola fine su una storia lunga e altrettanto tormentata. Il vecchio inceneritore di Tossilo infatti venne spento nel 2016 per essere sottoposto a un ammodernamento da oltre 52 milioni di euro, poi proteste, battaglie giudiziarie e molto altro. Ora pronti a ripartire, a regime impiegherà oltre 50 persone, una trentina di nuovi assunti. Le richieste del territorio, come emerso da una affollata assemblea a Macomer, sono sempre le stesse: garanzie ambientali e sanitarie.
7: Noi siamo convinti che una maggiore partecipazione da parte della popolazione deve essere necessaria per avere garanzia dei controlli che devono essere sia dal punto di vista ambientale che sanitario.
8: C'è bisogno di indagini epidemiologiche, c'è bisogno di riprendere il discorso sul registro dei tumori, che è fondamentale, ma c'è bisogno soprattutto di riprendere tutto il discorso della prevenzione, in modo da dare garanzie che si opererà mettendo in atto tutti gli strumenti che sono fondamentali per dare queste assicurazioni, che le conseguenze sulla salute e sull'ambiente saranno ridotte al minimo.
3: Allarme microcriminalità a Sassari, e allora una mozione approvata a larghissima maggioranza in comune propone una vigilanza cittadina notturna, un accordo pubblico-privato. Franco Ferrando.
9: Un intervento strutturato di vigilanza contribuirebbe non solo a tutelare le attività già presenti nelle aree interessate, ma anche a trasmettere maggiore fiducia e sicurezza ai potenziali nuovi investitori e operatori economici intenzionati ad aprire o mantenere attività nel centro cittadino.
10: Vigilanza privata, anzi pubblico-privata nel centro di Sassari, per dare una risposta all'esigenza di sicurezza dei residenti e soprattutto dei commercianti. Troppi gli episodi di vandalismo e di notte furti, spaccate, danneggiamenti. In consiglio comunale è stata approvata a larga maggioranza una mozione proposta dal consigliere del Partito Democratico Antonio Paoni, chiede che il comune avvii in questo senso un confronto con le associazioni di categoria.
9: Un modello basato sul coinvolgimento diretto degli operatori economici del centro cittadino, attraverso una compartecipazione economica da parte del comune. Un presidio notturno continuativo svolto da personale qualificato avrebbe una funzione deterrente immediata e concreta nei confronti di atti vandalici, tentativi di effrazione e danneggiamenti.
10: Già arrivata via social la risposta della Confcommercio attraverso la FIPE, la Federazione Pubblici Esercizi, per cui anche se la vigilanza privata non potrà sostituire il ruolo delle forze dell'ordine, può rappresentare un importante supporto nella prevenzione e nel presidio del territorio. Di recente il comune ha aumentato le telecamere in città con una iniziativa denominata videosorveglianza partecipata, sempre coinvolgendo così privati cittadini.
3: Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco.
11: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Il bilancio della cassa edile di Cagliari si conferma un bilancio importante, parliamo di 900 imprese e stipendi per 80 milioni di euro. Sentiamo.
12: Un comparto che conta quasi 900 imprese con oltre 6.000 lavoratori, significativo anche l'ammontare degli stipendi che sfiora gli 80 milioni di euro. Dati positivi e in crescita quelli dell'ultimo bilancio dalla Cassa Edile di Cagliari e della Sardegna Meridionale.
13: Abbiamo chiuso un esercizio a settembre 2025 con una massa salariale in crescita del 9% e anche l'ultimo semestre sino a marzo 26 abbiamo un 9% di crescita.
12: Un altro aspetto che contribuisce a rafforzare l'attività della cassa è il patto di collaborazione con l'ordine dei consulenti del lavoro. Un segnale importante arriva anche dalla regolarità contributiva delle imprese iscritte. Il 98% paga puntuale i contributi.
14: L'ultimo rapporto Crenos evidenzia che l'edilizia continua a essere fondamentale per lo stato di salute dell'economia sarda e questo lo fa in termini, come abbiamo visto, di investimenti occupazionali e di valore aggiunto.
3: Parliamo adesso di pista ciclabili, imminente l'avvio del cantiere che collegherà Cabras con la costa, resta al palo invece il progetto per Torre Grande, scusate, Marco Lai.
15: La provinciale 6 per andare da Cabras fino alle località della Costa del Sinis, i bikers hanno potuto percorrerla senza paura finora soltanto durante le ciclopedalate del 1° maggio, che hanno sempre avuto anche un significato simbolico: rivendicare sicurezza, potersi muovere in uno spazio dedicato senza rischiare la vita in mezzo al traffico in una strada stretta e pericolosa. Ora la svolta, l'apertura del cantiere per la pista ciclabile sembra imminente, ormai è estate e si chiede pazienza.
16: È probabile che avremo da gestire questa difficoltà col traffico, col cantiere che costruirà a bordo della strada provinciale, il bordo sinistro, una piattaforma stradale in rilevato che accoglierà la pista ciclabile.
15: Il tratto rientra fra quelli progettati da ARS attraverso i finanziamenti regionali a valere sul PNRR nell'ambito della realizzazione della ciclovia della Sardegna, 7 km di importanza capitale. Il via libera al cantiere arriva dopo il completamento della procedura di esproprio dei terreni, che ha richiesto più tempo del previsto.
16: È un grande progetto della Regione Sardegna, noi siamo interessati perché riteniamo che sia davvero strategico e per la qualità della vita, ancora prima devo dire che per l'aspetto puramente turistico.
15: Nessuna novità invece sul fronte che riguarda il tratto Cabras-Torre Grande. Qui i progetti del comune non hanno mai superato i veti posti per via dei vincoli ambientali e i soldi già stanziati sono tornati da tempo nelle casse della Regione.
3: Anche Sardegna cresce il ricorso alla procreazione medicalmente assistita e allora a Cagliari consulenze gratuite in occasione della campagna Fertility Day. Ci racconta Teresa Pirenda.
17: Il messaggio è quello di venire nei centri o tentare anche naturalmente quando si è giovani per avere più successo. Chiaramente noi abbiamo avuto molti successi, però il mio pensiero va anche a quelle donne che purtroppo non sono riuscite ad avere una gravidanza anche con la fecondazione assistita.
18: Un messaggio di speranza, un invito a una maggiore consapevolezza arriva dai medici specializzati nella medicina della riproduzione nel mese della prevenzione della fertilità. In Italia il 17% delle coppie ha problemi di infertilità.
17: Dopo i 42 anni crolla progressivamente il fatto di avere figli e dopo i 43-44 anni è quasi impossibile avere dei figli spontaneamente. Per questo bisogna ricorrere purtroppo alla procreazione medicalmente assistita con varie tecniche. E diciamo poi che dopo i 45 anni è possibile avere figli solamente con la eterologa, cioè con la donazione di gameti femminili e talvolta anche quelli maschili. In questo caso la possibilità di gravidanza è molto alta e noi abbiamo ottenuto da 2 anni che siamo aperti al primo figlio nato dalla gravidanza eterologa qui in Sardegna a giugno dell'anno scorso.
18: In occasione della campagna Fertility Day molte coppie si sono rivolte al centro Genera di Cagliari dedicato alla procreazione medicalmente assistita per consulenze o visite gratuite.
19: Accogliamo queste coppie che spesso vengono da percorsi difficili, da diverse problematiche a cui non hanno mai avuto una risposta. Quindi noi cerchiamo di dare delle risposte concrete, ovviamente basate sulla scienza e sulla PMA.
18: Oggi le donne hanno anche la possibilità di preservare la fertilità con la crioconservazione degli ovociti.
17: Una conservazione degli ovociti prima dei 38 anni e utilizzarli anche a 45 anni, perché questi sono ovociti di donne giovani, quindi privi di alterazioni cromosomiche che possono inficiare la procreazione.
3: Dopo 7 anni di assenza torna lo spettacolo Voci e Suoni, tra miti e riti, torna nella suggestiva cornice di Monte d'Accoddi a Sassari. Si tratta di uno degli eventi legati alla cavalcata sarda, annullati per il maltempo. Canti e maschere della tradizione popolare sarda animeranno uno dei luoghi più affascinanti dell'isola. Lo spettacolo, ingresso gratuito, è previsto dalle 18:30, l'area sarà invece accessibile dalle 17:00. Dopo 23 edizioni a Cagliari, Marina Caffè Noir cambia scenario e opta per Elmas. Luca Pina.
20: Il Marina Caffè Noir taglia il traguardo della sua 24esima edizione e per la prima volta lascia Cagliari per approdare a Elmas. A ospitare il Festival di Letterature Applicate organizzato dall'Associazione Ciurmo è stato il Parco di Giliacquas, affacciato sulla laguna, una nuova cornice per una manifestazione che da sempre intreccia libri, musica e confronto culturale.
21: L'approdo è riuscito, la decisione è sofferta, ma a un certo punto per noi è necessaria di spostare dalla città che ci ha visto nascere, crescere e avventurarci verso luoghi che a nostro modesto avviso avessero ancora bisogno di essere scoperti o riscoperti o ripensati.
22: Il nostro pubblico e lo zoccolo duro ci ha seguito anche in questa nuova avventura e sappiamo che iniziare è sempre stimolante, però è davvero bello farlo sapendo di poter contare sulle idee, sulle persone che queste idee continuano a volerle seguire.
20: Una presenza che per alcuni giorni ha portato a Elmas pubblico, autori e operatori culturali, accendendo i riflettori sul territorio.
23: Io dico sempre che Giliacquas oggi ospita il Marina Caffè Noir, ma noi ce l'abbiamo 365 giorni l'anno, quindi speriamo insomma di accogliere tante cose belle e di poterla valorizzare nel lungo e nel breve e nel medio lungo termine.
3: Alle 14:30 l'appuntamento, come sapete, come ogni domenica con il nostro TG Innovazione. Stefano Birocchi oggi parla di intelligenza artificiale, potenzialità e rischi dell'intelligenza artificiale, ma soprattutto di una startup tutta sarda che si è distinta nel mondo. Noi ci fermiamo qua, almeno per questa edizione del nostro giornale. Vi ricordo unionesarda.it per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, in primo piano in questo momento. La vicenda legata allo stadio e l'inchiesta condotta dai nostri colleghi dell'Unione Sarda. Adesso vi lascio al nostro direttore Emanuele De Sì, nuovo appuntamento con Sardegna Verde. Ci ritroviamo, se lo vorrete, alle 14 per una nuova edizione aggiornata del nostro telegiornale. Da redazione e regia, oggi con Stefano Perra, Cristian Manga e Giacomo Piras, un buon proseguimento di domenica.

0: CRM Sant'Antonio, Centro Diagnostica per Immagini, Risonanza Magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
1: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
4: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781-31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
5: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
6: Con l'Unione Sarda, lo speciale programma US. Nel prossimo numero, come l'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro delle PMI, il presente e il futuro della nautica in Sardegna e tutte le principali scadenze fiscali del mese. Venerdì 26 giugno in edicola e sull'app L'Unione Digital.
7: Radiolina. Meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Situazione tranquilla con la persistenza dell'alta pressione nelle prossime ore in Sardegna, ma il dato importante saranno le temperature con caldo intenso sui settori occidentali, temperature anche fino ai 35-36 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di lunedì in Sardegna non mancheranno ancora una volta spazi assolati, temperature massime stazionarie, minime già molto miti con valori intorno ai 25-26 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
9: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
10: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
11: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti, ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radiolina.
12: Sono le 15:58 minuti.
13: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
14: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
13: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
14: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
13: Cifad, il brico 100% Sardegna.
15: Buon pomeriggio dalla redazione.
16: Partono i primi colloqui sull'Iran a Lucerna, in Svizzera. J.D. Vance e gli inviati speciali americani Witkoff e Kushner hanno accolto i mediatori pakistani. Il premier Sharif e il capo di stato maggiore dell'esercito Munir. Secondo quanto riportato dai media iraniani, una fonte vicina al team negoziale ha detto che Hormuz non sarà riaperto finché non sarà rispettato il cessate il fuoco in Libano. Tra i temi principali sul tavolo proprio il paese dei cedri, ma anche le deroghe per la vendita di petrolio e lo sblocco degli asset congelati. Martedì invece si svolgeranno a Washington i colloqui tra le delegazioni libanesi e israeliane sulle zone demilitarizzate.
15: Proseguono le indagini sulla scomparsa di Alicia e Sara Di Giacinto, le due sorelle di 16 e 12 anni originarie di Minturno, Latina, e sparite dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nella notte tra il 6 e il 7 giugno scorsi. Il procuratore di Sulmona ha effettuato nuovi sopralluoghi, ha ascoltato testimoni e disposto una perquisizione, mentre resta al vaglio anche l'ipotesi di un'adozione illegale.
16: Una donna di 40 anni e la figlia di 13 sono state trovate morte in un appartamento a Torino. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un omicidio-suicidio. Da quanto si apprende, la madre avrebbe ucciso la figlia prima di togliersi la vita utilizzando un laccio o una corda. I corpi sono stati scoperti dall'altra figlia 19enne della donna.
15: Weekend insanguinato sulle strade italiane. È accusato di omicidio stradale aggravato il 19enne alla guida dell'auto finita in un canale a Senago nel Milanese. A quanto emerso è risultato positivo all'alcol test. Tre 17enni hanno perso la vita. A bordo del veicolo viaggiavano in 9. Un'auto è invece finita nelle acque del fiume Sile a Jesolo, recuperato un corpo. Schianto mortale anche in Versilia al confine con Forte dei Marmi. Il 17enne Gabriele Martini di Viareggio è morto nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava insieme a un amico. A Cereale, Savona, a perdere la vita è stata Sofia Barberi, in uno scontro violento tra il suo motorino sul quale viaggiava con un'amica e una 500. Un ragazzo che probabilmente era sull'auto gira un video e ride mentre le giovani erano sull'asfalto.
16: E allarme di Salvini dopo la strage di giovani sulle strade tra ieri e oggi. Ho sentito il collega Piantedosi questa mattina, voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, ha detto il ministro dei trasporti, aggiungendo che grazie al nuovo codice l'anno scorso ci sono stati più di 100 morti in meno, ma sono ancora troppi i giovani che non tornano a casa.
15: La MotoGP, seconda vittoria consecutiva nella gara lunga per Marc Marquez, che trionfa anche a Brno. E il pilota Ducati ha chiuso davanti a Ogura e Bagnaia, quarto di Gian Antonio, poi Mireal De Guerre, Martin nono dopo aver scontato i due long lap penalty, fuori Quartararo e Acosta. Al GP non ha preso parte il leader del mondiale Bezzecchi, squalificato dopo aver spinto e colpito un Marshall dopo la caduta nella sprint race. La MotoGP torna ad Assen dal 26 al 28 giugno.
16: Ed è tutto, a più tardi.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Ammengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro in sa radiolina.
19: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
20: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
19: Davvero? Anche per me?
20: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
19: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
21: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Predanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
22: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura a Centro Commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
23: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
0: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Dal 19 al 21 giugno torna Marina Caffè Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Scibli, John Kalman Stefansson e poi la grande musica, Willy Peyote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
3: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comproro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
24: Tutti per Oro Cash.
25: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
26: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
27: Ma sentite, ma che ritmo ci sarà a teatro festival?
28: Oh, Tana!
29: Orani, Orune, Ortueni!
28: Arrizzo!
27: Bau, Ladu!
29: Alba Giarra!
28: Semestene!
27: 37 spettacoli!
28: 13 compagnie!
29: Tutta l'estate sotto i cieli di Sardegna!
27: A ridere!
28: Piangere!
29: Allettare!
27: Urlare!
28: Cantare!
29: Recitare!
27: Con... i Barbari Cinericoli!
30: www.barbaricinericoli.it.
31: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
6: Con l'Unione Sarda, lo speciale programma US. Nel prossimo numero, come l'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro delle PMI, il presente e il futuro della nautica in Sardegna e tutte le principali scadenze fiscali del mese. Venerdì 26 giugno in edicola e sull'app L'Unione Digital.
11: San Radiolina. I sonus de Saderra Nostra.
32: Ha avuto una popolarità straordinaria Anna Maria Puggioni, la cantante originaria di Berchidda, che qui ascoltiamo in Suriumannu, incisa nell'album omonimo del 1983.

0: Era In su riu mannu, con la voce di Anna Maria Pugioni, accompagnata alla chitarra dal fratello Giovanni.
1: Tra i brani inseriti nella raccolta antologica Sistoria, pubblicata nel 2016 da Itazenda, figura anche questo Mie lacrime, che ascoltiamo.

0: Ita Zenda abbiamo ascoltato Mie lacrime, brano che compariva nell'album 88, pubblicato appunto nel 1988.
1: Maria Giovanna Cherchi, apprezzata e popolarissima cantante di Bolotana, mostra di cimentarsi con disinvoltura nei repertori più diversi. Questa è una sua particolare versione di un non meno popolare brano della tradizione religiosa, Setti Spadas de Dolore.

0: Abbiamo ascoltato Maria Giovanna Cherchi. Il brano era tratto da una sua esibizione all'edizione di Anni Nora del 2011.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.

0: Sono le 16 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Aluina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Lina.
3: Dal 19 al 21 giugno torna Marina Caffè Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Scibli, John Kalman Stefansson e poi la grande musica, Willy Peyote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
4: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
5: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
6: Fino al 1 luglio con carta insieme, gelato Nutella confezione da 230 grammi a 3,49 euro. Da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
8: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
9: Per associarti e partecipare visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
10: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royal, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 84 03 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
11: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
12: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
13: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
14: Sullo stesso palco si incontrano gli Stentales e il coro Su Nugoresu di Nuoro, diretto da Tonino Puddu. Così nasce questa particolare versione di un brano forte del gruppo nuorese, Pro Unuviore, scritta in memoria di Luisa Manfredi, figlia di Matteo Boe, uccisa a Lula.

Su sole la s'attretto a sa luna, pra abbrazzare una notte clarore, una viser venendi a sa vida, in mezzo de un busco elentore.

0: contenuto nel disco Animo del 2006 degli Istentales, il brano che abbiamo ascoltato nella versione tratta da un'esibizione per Anninnora nel 2013.
1: Ritmi serrati caratterizzano questo brano che stiamo per ascoltare da Claudia Crabuzza e che è contenuto anche nel suo disco Grazia, la madre, ispirato alle opere di Grazia Deledda. Si intitola Saerentia de sos barones.

0: Grazie, grazie mille.
1: Nel settembre del 2023, Claudia Crabuzza è stata ospite del premio Maria Carta a Siligo. Nella sua esibizione ha proposto anche questa Saerenzia de sos Barones.
2: A ballare è il nome di un progetto allestito dall'organettista Roberto Fadda e dal cantante e chitarrista Emanuele Bazzoni, all'obiettivo di rivisitare i balli più popolari del repertorio isolano, restituito con un taglio moderno. Li ascoltiamo per avere un'esemplificazione.

0: Era il gruppo A Ballare con il taglio etnopop nel rivisitare il repertorio delle danze sarde, così come lo hanno proposto nel 2012 in una puntata di Anninnora.
1: L'iglesiente Paolo Boi è stato attivissimo negli anni 70 e 80 anche con il nome d'arte di Paul Sinclair, con il quale incise il brano L'Isabel in inglese. Si è poi avvicinato all'impiego del sardo nelle sue composizioni. Questo è un brano da lui scritto e composto. Si intitola A un Diest.

0: Abbiamo ascoltato Paolo Boi in un brano inciso nel 2002 nell'album Ninna O Ninna E e riproposto nell'edizione di Anni Nora nel 2011.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
3: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
4: Da Ardis fino al 28 giugno, offerte a tutta convenienza. Alcuni esempi: latte valigetta Granarolo, 1 litro per 4, 3,19 euro. Birra Tuborg, 66 centilitri per 6, 5,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
5: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della lingua italiana. Tre giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini sotto le mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo!
6: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
7: Il 7 agosto 2026 all'Olbi Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
8: Prima che il vento si porti via tutto.
7: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
8: Respira questa libertà.
7: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Giovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
9: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mib University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Mib University, il tuo futuro cresce mentre lavori. Mib University, we create value.
1: Radiolina, meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Situazione tranquilla con la persistenza dell'alta pressione nelle prossime ore in Sardegna, ma il dato importante saranno le temperature con caldo intenso sui settori occidentali, temperature anche fino ai 35-36 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di lunedì in Sardegna non mancheranno ancora una volta spazi assolati, temperature massime stazionarie, minime già molto miti con valori intorno ai 25-26 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
11: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
12: Un invito esplicito a ballare è contenuto nelle 8 tracce che compongono l'album Balla, inciso dalla cantante originaria di Utah, ma cresciuta a Sorso, Cecilia Concas, nel 2011. Tra loro questa Narami Tue, che contiene anche passaggi in italiano.

0: era tratto da una sua partecipazione nel 2011 ad Anni Nora, questo brano cantato da Cecilia Concas.
1: Il gruppo degli Janas, fondato da Antonio Lotta, ha puntato agli esordi sull'uso delle voci con brani quasi esclusivamente eseguiti a cappella. Baborku è una delle loro canzoni manifesto e compariva nel loro album del 1999, Janas.

0: Babbombolo!
1: Era Baporcu, il brano degli Janas, presentato durante la loro esibizione alla terza edizione di Ichnos, a Sedilo nel 1997. Era la strabiliante tecnica di Marino De Rosas, affiancato dal percussionista Giuseppe Albanese e dal bassista Alessandro Zolo sul palco di Ichnos a Sedilo. Era il giugno del 1997. Abbiamo ascoltato la voce di Betty Uscidda, artista nuorese con alle spalle anche un diploma all'Accademia di Belle Arti di Sassari.
2: Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
3: Sono le 17:03. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifad. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifad.com.
4: Un saluto dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Mentre Steve Witkoff, inviato di Donald Trump, e il vicepresidente americano J.D. Vance sono arrivati in Svizzera per il primo round di colloqui di alto livello con l'Iran sul nucleare, ma partendo da Libano e fondi iraniani congelati, la situazione in Medio Oriente non dà cenno di distendersi. Lo stretto di Hormuz è stato chiuso dopo gli attacchi israeliani in Libano. A rincarare la dose ci ha pensato però Trump, che a Fox News avrebbe minacciato i funzionari iraniani: se chiudete Hormuz non avrete più un paese.
4: Non si allenta la pressione sul premier laburista Starmer, anzi sono sempre di più gli esponenti del suo partito che chiedono un passo indietro. Ultima la ministra degli esteri Yvette Cooper. Ieri la stampa britannica ha ipotizzato che Starmer possa annunciare il passo indietro già domani e che qualcosa si stia muovendo. Sembra confermarlo anche il ministro del commercio Peter Kyle.
5: La cronaca: le ricerche di Alicia e Sara, le due sorelle di 16 e 12 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, L'Aquila, ormai da 15 giorni si stanno concentrando nella zona del lago di Barrea. Questa mattina il 18enne fidanzato di Alicia, la più grande delle due, è stato ascoltato di nuovo dai carabinieri. Il ragazzo ha anche fornito al procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, tutte le lettere che gli aveva scritto Alicia. Per la madre, le sue figlie sarebbero morte, ha riferito il legale della donna.
4: Arresti domiciliari almeno fino all'udienza di convalida nella casa di Forte dei Marmi, Lucca, dove si trovava in vacanza Luigi Giordano, 27 anni, e il conducente del SUV accusato di omicidio stradale per lo scontro in cui nella notte tra venerdì e sabato ha perso la vita Gabriele Martini, 17 anni. Il giovane originario di Catania ma residente tra Milano e Varese, assistito da un legale, ha ottenuto di lasciare la caserma dei carabinieri in cui era stato portato dopo l'arresto, in attesa che il GIP di Lucca si pronunci sulla convalida.
5: E dopo gli ultimi incidenti stradali avvenuti in Italia, dalla Lombardia alla Sicilia, il ministro dei trasporti Matteo Salvini è intervenuto sulla questione. Sentiamo.
6: Ho sentito il collega Piantedosi agli interni stamattina, voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, perché è vero che grazie al nuovo codice l'anno scorso ci sono stati più di 100 morti in meno, però sono ancora troppi ragazzi che non tornano a casa. I tre ragazzi per me sono una sconfitta, sono un dramma.
4: La pallavolo: l'Italia riscatta la sconfitta con gli Stati Uniti, liquida il Giappone con un netto 3-0 e chiude con un successo la seconda settimana di Volley Nations League. Le ragazze di Velasco tornano a casa con un bilancio di 6 vittorie e 2 sconfitte che le avvicina alle finali. Ultima settimana della fase preliminare a Hong Kong dall'8 all'11 luglio.
5: Ed è tutto, a più tardi.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Dal lunedì al venerdì alle 18:30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18:30 su Videolina e Radiolina.
0: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
9: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
10: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
9: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
11: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
12: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E a Dorisano, in via Bon, angolo via del Porto.
13: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzacena, nella stazione di servizio Eni, sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono!
14: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
15: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
1: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
2: Pan, sardi come voi.
3: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura a Centro Commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
4: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
5: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
6: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
7: Ufficio Casa Smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.

0: Sono le 17 e 31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
7: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo ad Arzachena, nella stazione di servizio Eni, sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono.
8: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
9: Tranquilla, ci pensiamo noi.
8: Davvero? Anche colf e badanti?
9: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
8: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
10: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comproro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
13: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
14: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose, tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre

0: Dal 1 luglio all'8 agosto, nel Teatro di Tarros, si terranno i concerti e gli spettacoli dei giganti dell'arte.
1: Musica, teatro e danza in uno dei luoghi più belli di tutto il Mediterraneo per unire arte e storia nell'area archeologica di Tarros.
0: I giganti dell'arte 2026.
1: Teatro di Tarros, dal 1 luglio all'8 agosto.
0: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
2: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
3: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
4: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
5: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
4: Tac!
6: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
7: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
6: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
8: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
9: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto. Dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
10: Con l'Unione Sarda, lo speciale programma US. Nel prossimo numero, come l'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro delle PMI, il presente e il futuro della nautica in Sardegna e tutte le principali scadenze fiscali del mese. Venerdì 26 giugno in edicola e sull'app L'Unione Digital.
11: Radiolina Meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Situazione tranquilla con la persistenza dell'alta pressione nelle prossime ore in Sardegna, ma il dato importante saranno le temperature con caldo intenso sui settori occidentali, temperature anche fino ai 35-36 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di lunedì in Sardegna non mancheranno ancora una volta spazi assolati, temperature massime stazionarie, minime già molto miti con valori intorno ai 25-26 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.

0: Sono le 17 e 58 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifadda. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com.
1: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
15: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
15: Io invece sì.
16: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
15: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radiolina, Radio Notizie.
18: Buonasera da Teresa Pirella. L'ondata di caldo che sta interessando la Sardegna ha spinto la Protezione Civile a emanare un nuovo avviso di allerta per le alte temperature, prorogandolo dalle 18 di oggi fino alla stessa ora di domani. Sono previste massime superiori ai 34 gradi, localmente molto elevate, sopra i 37 e picchi intorno ai 40 gradi su Medio Campidano, Marmilla, Oristanese, Piana di Ottana e Piana di Ozieri. Prorogata anche l'allerta incendi. L'estate 2006 parte con le migliori previsioni e prenotazioni per tutto luglio-agosto, molti gli arrivi di stranieri, la stima è di Federalberghi Sud Sardegna. La Capitaneria di Porto ha avviato un'inchiesta per accertare cause ed eventuali responsabilità del principio di incendio sul traghetto Grandi Navi Veloci, partito da Porto Torres, diretto a Genova e costretto dopo ore a tornare indietro. Un'odissea per i 700 passeggeri che lamentano di non aver avuto un'adeguata assistenza. Schianto all'alba sulla provinciale 25 a Sassari, un'auto è finita fuori strada, ferito un uomo accompagnato in ospedale. La vettura è andata a sbattere contro gli alberi ai margini della carreggiata. Per la prima volta nella storia dei tempi si decide il sindaco al secondo turno, si vota oggi e domani, sfida tra il sindaco uscente Giannetto Addis e Gianna Masu, leggermente in calo l'affluenza, alle 12 aveva votato il 18,36% degli aventi diritto contro il 19,73% del primo turno. Sassari, allarme criminalità, una mozione approvata a larghissima maggioranza in comune propone una vigilanza cittadina notturna con un accordo tra pubblico e privato. La polemica sui taxi introvabili in aeroporto a Cagliari, lunghe file, attese interminabili, gli autisti dicono non possiamo sostituirci al trasporto pubblico, la protesta dei turisti che hanno atteso per ora per raggiungere la città. A settembre si chiude il collaudo di quella che sarà il più grande termovalorizzatore dell'isola per l'impianto di Tossilo, la richiesta principale del territorio resta quella sulle garanzie ambientali e sanitarie. È tutto, grazie per l'ascolto, buona serata.
19: Da Per Dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per Dormire, design for wellness.
20: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
21: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni
2: operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
21: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
22: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
23: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
1: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
2: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
3: Pan, sardi come voi.
4: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
5: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
6: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
7: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.

0: Liguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: Sono le 18 e 31 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
5: Vieni a scoprirla da Autovam.
6: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
7: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
8: Fino al 1° luglio, con carta insieme, bibite San Benedetto, vari tipi 1,5 litro, sconto 30%, a 75 centesimi. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
10: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
11: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
12: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
13: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
14: Prima che il vento si porti via tutto.
13: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
14: Respira questa libertà.
13: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Giovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
15: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comproro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

0: Dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
1: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
2: Da Ardis fino al 28 giugno, offerte a tutta convenienza. Alcuni esempi: latte valigetta Granarolo, 1 litro per 4, 3,19 euro. Birra Tuborg, 66 centilitri per 6, 5,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
3: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
4: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
8: Radiolina, meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Situazione tranquilla con la persistenza dell'alta pressione nelle prossime ore in Sardegna, ma il dato importante saranno le temperature, con caldo intenso sui settori occidentali, temperature anche fino ai 35-36 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di lunedì, in Sardegna non mancheranno ancora una volta spazi assolati, temperature massime stazionarie, minime già molto miti con valori intorno ai 25-26 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
10: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 19 e un minuto. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifadda. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifadda.com.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Dopo 80 minuti di colloqui, l'incontro a 4 tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, a presenza dei mediatori pakistani e qatarioti, è stato sospeso per una pausa e per consultazioni interne, lo ha riferito la televisione di Stato iraniana. Intanto la situazione in Medio Oriente non dà cenno di distendersi. Lo stretto di Hormuz è stato chiuso dopo gli attacchi israeliani in Libano. A infiammare gli animi ci ha pensato poi Donald Trump, che a Fox News avrebbe minacciato i funzionari iraniani: se chiudete Hormuz non avrete più un paese.
1: Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa a Rimini nell'ottobre del 2023, è stata ricoverata d'urgenza nella serata di ieri a causa di un abuso di farmaci per dormire. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 ed è stata ricoverata presso l'ospedale cittadino, dove è stata sottoposta a una lavanda gastrica. Secondo i sanitari, Bianchi non sarebbe in pericolo di vita, ma si starebbe valutando il ricovero in una struttura specializzata.
2: Le ricerche di Alicia e Sara, le due sorelle di 16 e 12 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena all'Aquila, ormai da 15 giorni si stanno concentrando nella zona del lago di Barrea. Questa mattina il 18enne fidanzato di Alicia, la più grande delle due, è stato ascoltato di nuovo dai carabinieri. Il ragazzo ha anche fornito al procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, tutte le lettere che gli aveva scritto Alicia. Per la madre, le sue figlie sarebbero morte, ha riferito il legale della donna.
1: Weekend insanguinato sulle strade italiane. È accusato di omicidio stradale aggravato il 19enne alla guida dell'auto finita in un canale a Senago, nel Milanese. A quanto emerso è risultato positivo all'alcol test. Tre 17enni hanno perso la vita. A bordo del veicolo viaggiavano in 9. Un'auto è invece finita nelle acque del fiume Sile a Jesolo, recuperato un corpo. Schianto mortale anche in Versilia, al confine con Forte dei Marmi. Il 17enne Gabriele Martini di Viareggio è morto nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava insieme a un amico. A Ceriale, Savona, a perdere la vita è stata Sofia Barberi, in uno scontro violento tra il suo motorino, sul quale viaggiava con un'amica, e una 500. Un ragazzo, che probabilmente era sull'auto, gira un video e ride mentre le giovani erano sull'asfalto.
2: E dopo gli ultimi incidenti stradali avvenuti in Italia, dalla Lombardia alla Sicilia, il ministro dei trasporti Matteo Salvini è intervenuto sulla questione. Sentiamo.
3: Ho sentito il collega Piantedosi agli interni stamattina. Voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, perché è vero che grazie al nuovo codice l'anno scorso ci sono stati più di 100 morti in meno. Però sono ancora troppi i ragazzi che non tornano a casa.
1: La MotoGP, Marc Marquez trionfa a Brno, centrando la seconda vittoria consecutiva dopo il Balaton. Lo spagnolo, al 101esimo successo in tutte le classi, precede un grande Ayo Gura sull'Aprilia del team Trackhouse e Pecco Bagnaia, leader della corsa nella prima metà di gara prima del calo nel finale. Quarto di Gian Antonio, nono Jorge Martin. Lo spagnolo dell'Aprilia, penalizzato dai due long lap da scontare, rosicchia 7 punti allo squalificato Bezzecchi e si porta a meno 8 in classifica. Più vicino alla vetta anche Marquez, ora a meno 40. MotoGP già in pista il prossimo weekend ad Assen per il Gran Premio d'Olanda.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radiolina, Radio Notizie.
4: Buonasera da Teresa Piredda. L'ondata di caldo che sta interessando la Sardegna ha spinto la Protezione Civile a emanare un nuovo avviso di allerta per le alte temperature, prorogandolo dalle 18 di oggi fino alla stessa ora di domani. Sono previste massime superiori ai 34 gradi, localmente molto elevate sopra i 37, e picchi intorno ai 40 gradi su Medio Campidano, Marmilla, Oristanese, Piana di Ottana e Piana di Ozieri. Prorogata anche l'allerta incendi. L'estate 2006 parte con le migliori previsioni e prenotazioni per tutto luglio-agosto, molti gli arrivi di stranieri, la stima è di Federalberghi Sud Sardegna. La Capitaneria di Porto ha avviato un'inchiesta per accertare cause ed eventuali responsabilità del principio di incendio sul traghetto Grandi Navi Veloci, partito da Porto Torres, diretto a Genova e costretto dopo ore a tornare indietro. Un'odissea per i 700 passeggeri che lamentano di non aver avuto un'adeguata assistenza. Schianto all'alba sulla provinciale 25 a Sassari, un'auto è finita fuori strada, ferito un uomo accompagnato in ospedale. La vettura è andata a sbattere contro gli alberi ai margini della carreggiata. Per la prima volta nella storia dei tempi si decide il sindaco al secondo turno. Si vota oggi e domani, sfida tra il sindaco uscente Giannetto Addis e Gianna Masu. Leggermente in calo l'affluenza, alle 12 aveva votato il 18,36% degli aventi diritto contro il 19,73% del primo turno. Sassari, allarme criminalità, una mozione approvata a larghissima maggioranza in comune propone una vigilanza cittadina notturna con un accordo tra pubblico e privato. La polemica sui taxi introvabili in aeroporto a Cagliari, lunghe file, attese interminabili, gli autisti dicono non possiamo sostituirci al trasporto pubblico, la protesta dei turisti che hanno atteso per ora per raggiungere la città. A settembre si chiude il collaudo di quella che sarà il più grande termovalorizzatore dell'isola. Per l'impianto di Tossilo, la richiesta principale del territorio resta quella sulle garanzie ambientali e sanitarie. È tutto, grazie per l'ascolto, buona serata.
5: La grande danza internazionale arriva in Sardegna. Il maestro Roberto Bolle, insieme ai migliori ballerini del panorama europeo e internazionale, in un gran galà da non perdere. Uno spettacolo unico, un cast d'eccellenza, una serata irripetibile. E fino al 30 giugno, i ragazzi under 18 entrano al 50%, perché la magia del balletto appartiene a tutti. Info e biglietti su Box Office Sardegna. Roberto Bolle and Friends, Forte Arena.
6: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
8: Vieni a scoprirla da Autovam.
9: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
10: Dal 19 al 21 giugno torna Marina Caffè Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Scibli, John Kalman Stefansson e poi la grande musica, Willy Pegliote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas, Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
11: Con l'Unione Sarda, lo speciale programma US. Nel prossimo numero, come l'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro delle PMI, il presente e il futuro della nautica in Sardegna e tutte le principali scadenze fiscali del mese. Venerdì 26 giugno in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Il messaggio è quello che la privacy non è negoziabile, non è una merce, non è a disposizione di nessuna azienda del mondo. E poi anche il fatto di costruire infrastrutture. Abbiamo lasciato negli ultimi 30 anni uno spazio vuoto che le aziende americane hanno colmato senza che noi europei avessimo fatto nulla per costruire le infrastrutture che 30 anni fa avevamo, che oggi non abbiamo più. Ripartiamo dal costruire infrastrutture e costruiamo infrastrutture di intelligenza artificiale, partendo da Cagliari, come 30 anni fa.
1: Pronti a scoprire la startup dell'anno?
2: Esatto.
3: Specializzata in soluzioni di intelligenza artificiale generativa che consentono alle aziende di utilizzare modelli AI mantenendo il pieno controllo dei dati e la conformità alle norme europee, la cagliaritana Xference è stata incoronata startup sarda dell'anno sul palco di SIOS 26 Summer. La settima edizione dell'evento di Startup Italia con Innois e Fondazione di Sardegna ha riunito a San Manifattura founder, investitori, aziende, istituzioni. Centrale il confronto sull'AI first, gli effetti dell'intelligenza artificiale nei modelli di business e nello sviluppo economico. Confermato il ruolo della Sardegna come laboratorio di innovazione e piattaforma di dialogo fra talenti e ricerca.
4: E siamo super felici di essere per la settima volta qua in Sardegna, qua a Cagliari. Quest'anno un appuntamento particolarmente importante perché rappresenta il SIOS Summer, cioè è quell'intertempo che prendiamo a metà anno per fare misurare la temperatura degli investimenti sulle start-up innovative. Quindi quest'anno lo celebriamo qua in Sardegna, è uscito anche il report questa mattina, finalmente vediamo dei dati positivi, un report croccante. Riduzione sì dei singoli investimenti, ma abbiamo alcuni investimenti molto importanti, quindi ci danno un pochettino di segnali che si stanno commentando insieme proprio oggi per leggerli in maniera diversa, ma certamente un'edizione estremamente importante questa qua.
5: Si va dalla food agritech fino alla geologia spaziale, anche in questo caso la Sardegna dà il suo contributo in modo importante.
4: Assolutamente sì, Cagliari e la Sardegna di per sé rappresentano per l'Italia da sempre comunque un segnale innovativo, non ci dimentichiamo quanto del digital è nato in Sardegna ed è molto attivo anche dal punto di vista delle start-up dell'innovazione.
6: Siamo molto interessati a sostenere, capire, agevolare tutto ciò che riguarda innovazione, tutto ciò che riguarda formazione, istruzione funzionale ai cambiamenti e all'innovazione. Facciamo la nostra parte, nel senso che cerchiamo di attivare energie pubbliche, risorse pubbliche e capitali privati e di far diventare la Sardegna un sistema innovativo importante.

0: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
2: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
3: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
4: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
5: PAN, sardi come voi.
6: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
7: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 19 e 31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
4: Tranquilla, ci pensiamo noi.
3: Davvero? Anche colf e badanti?
4: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
3: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
5: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
6: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
7: E vuoi sapere perché?
6: Perché conviene! Ascolta gusto!
8: Fino al 1° luglio, Asiago DOP sapori e dintorni Conad a 1,09€ a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
10: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
11: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
12: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
13: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
14: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
1: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni, sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono!
2: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
3: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
4: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
5: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
6: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
8: Radiolina Meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
10: Situazione tranquilla con la persistenza dell'alta pressione nelle prossime ore in Sardegna, ma il dato importante saranno le temperature con caldo intenso sui settori occidentali, temperature anche fino ai 35-36 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di lunedì in Sardegna non mancheranno ancora una volta spazi assolati, temperature massime stazionarie, minime già molto miti con valori intorno ai 25-26 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
11: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 20 e 0 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Psst, capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Come? Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
16: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
17: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mib University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Mib University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mib University. We create value.
18: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
19: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
20: Tranquilla, ci pensiamo noi.
19: Davvero? Anche colf e badanti?
20: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
19: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
21: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
2: Sala prove, sala prove. Cari amici e cari amiche di Radiolina, ma anche di Videolina, ben trovati, nuovissimo appuntamento con Sala Prove. Io sono Rude e questo è il luogo magico dove si incontrano gli artisti, dove si raccontano tante belle storie, ma soprattutto si fa una cosa stupenda, ovvero la musica live. In questo nuovo appuntamento di Sala Prove è venuto a trovarmi un amico che arriva dalla mia stessa cittadina, Iglesias, che oggi è venuto a presentare un...
0: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della Lingua Italiana. Tre giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini Sotto le Mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo!
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
22: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
23: Dal 19 al 21 giugno torna Marina Caffè Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Shibley, John Kalman Stefansson e poi la grande musica, Willy Peyote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
24: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
25: Ma sentite mai che ritmo ci sarà a teatro festival?
26: Otana!
27: Orani, orune, ortueni!
26: Arrizzo!
25: Bau, ladu!
27: Alba giarra!
26: Semestene!
25: 37 spettacoli!
26: 13 compagnie!
27: Tutta l'estate sotto i cieli di Sardegna!
25: A ridere!
26: Piangere!
27: Allettare!
25: Urlare!
26: Cantare!
27: Recitare!
25: Con... i Barbarici
28: Cinericoli! www.barbaricinericoli.it.
29: Con l'Unione Sarda, lo speciale programma US. Nel prossimo numero, come l'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro delle PMI, il presente e il futuro della nautica in Sardegna e tutte le principali scadenze fiscali del mese. Venerdì 26 giugno in edicola e sull'app L'Unione Digital.
30: Sala prove, sala prove.
2: Amici e amiche di Radiolina ma anche di Videolina, ben trovati, io sono Ruido e questa è Sala Prove, il luogo magico dove si incontrano gli artisti, dove si raccontano tante belle storie ma soprattutto si fa tanta bella musica live. Nuovo appuntamento di questo 2026 che ha visto avvicendarsi qui negli studi di Piazza Unione Sarda un sacco di artisti provenienti da ogni parte della Sardegna. Oggi ci spostiamo a Sestu per presentarvi un artista che io conosco da diverso tempo già sui social e che ho voluto fortemente in studio perché ve ne accorgerete perché non c'è bisogno che ve lo dica in anticipo, no spoiler. Do il benvenuto a Nicola Pina, in arte Assopina. Ciao Nico.
31: Grazie.
2: Come
31: ciao,
2: stai?
31: Fabio. Bene, grazie.
2: Prima ciao volta per te in Radiolina,
31: prima
2: vero?
31: Prima volta, sì.
2: Prima volta a Radiolina, a noi piace comunque anche questo battesimo qui a Sala Prove perché comunque è la possibilità anche per gli artisti di lanciare un messaggio e farsi conoscere anche attraverso un pubblico che magari non è quello che di solito ci segue.
31: Esatto, sì.
2: Allora Nicola, per chi non ti conoscesse, due parole, tu arrivi da Sestu, classe 94, io di solito parto sempre con una domanda che faccio a tutti, quindi la faccio anche a te. C'è qualcosa che tu ricordi, un piccolo flashback legato non per forza alla musica o al rap, ma semplicemente all'arte, a quella cosa che ti ha fatto pensare io voglio creare? C'è qualcosa che ti ricordi magari da piccolo che hai visto e hai detto cavolo, lo voglio fare anch'io?
31: Sì Fabio, sì, c'è una cosa in particolare, sì, che magari c'entra nell'origine, c'entra okay. poco con la musica, okay. c'entra poco, però mi ricordo quando ero alle elementari, sì. mi piaceva tanto studiare e ripetere a memoria. Esprimere al meglio i versi delle poesie. Non ricordo adesso poesie, chiaro, però chiaro, mi ricordo chiaro. Questa cosa mi è rimasta impressa e mi è venuto in mente che anche io volevo esprimere dei pensieri che avessero un concetto e che finissero in rima. Questa è la prima cosa che mi viene.
2: Fantastica, sì, è stata un'intuizione perché poi comunque ne hai fatto anche un'arte che adesso ti, passione, porti, sì. ti porti in giro. Allora, la cosa che viene fuori dalla tua biografia, ma sinceramente anche se non avessi letto la biografia l'avrei capito subito, è il tuo forte legame con la famiglia, la tua grandissima umiltà. Quindi ti dico già grazie per la persona che sei e sono contento oggi di averti qua per presentare i tuoi brani. Iniziamo subito, però presentando quella che è la tua playlist, ovvero quello che gira nelle cuffie di Assopina, che è un po' è quello che gira anche nelle mie, però chiaramente i nostri ascoltatori di Radiolina e telespettatori di Videolina magari non conoscono. Tu hai scelto 4 brani, 3 su 4 di questi artisti non ci sono più, ma la loro musica rimane immortale. Ti faccio partire dal primo, mi dici appunto in due parole perché hai scelto appunto questa canzone qua e ce la presenti, in questo caso diventi speaker di Radiolina e ce la fai ascoltare a tutti. Prego. Primo brano.
31: Il primo brano che ho scelto è Troublesome di Tupac, perché per me, nonostante siano passati anni, rimane una colonna portante del mio gusto, anche del mio gusto, del mio essere un rapper, quindi per me
2: fortissimo
31: Troublesome, pianta grane, perché anche io mi sento un po'

0: Tupac su Radiolina, sotto scelta del nostro ospite di oggi, ovvero Asso Pinna, che ci sta raccontando un po' della sua vita, degli esordi, appunto, della passione per le poesie e chiaramente anche per la scrittura. Hai iniziato, in che anno hai iniziato più o meno? A che età hai iniziato a appassionarti allo scrivere, a fare musica?
1: Appassionarmi allo scrivere intorno al 2004.
0: Ok.
1: 2004-2005 ero alle media, quindi sì, le prime rime che magari non sono neanche uscite come pezzi veri e propri, però la prima vera passione sì, alle media. Ho iniziato così.
0: Ho iniziato tra i banchi
1: senza
0: di scuola.
1: Senza neanche un PC.
0: Esatto, a scrivere
1: strumentali di CD che magari aveva mio padre.
0: Okay.
1: E magari alla fine del CD c'erano le strumentali.
0: Quindi ti ascoltavi, diciamo, anche la musica che girava a casa, che è molto importante, anche
1: sì,
0: quello che trasmettono i genitori.
1: Sì.
0: Allora, Nicola, io chiaramente voglio. Io vabbè, ho già sentito durante le prove la tua capacità, appunto, di performare live. E voglio chiaramente farlo sentire anche ai radioascoltatori di Radiolina, ma soprattutto ai telespettatori di Videolina. Hai portato quattro pezzi di un album, di un disco che hai fatto uscire, un EP che si chiama Prevision, giusto?
1: Prevision,
0: che
1: sì.
0: Racchiude diversi brani che, non so, si può trovare questo qui nei vari canali, giusto?
1: Sì, assolutamente, si può trovare su tutti
0: i digital store, esatto.
1: Spotify.
0: Basta cercare Asso Pinna,
1: Prevision. Sì, un progetto importante. Per me è un progetto importante.
0: E noi ce l'ascoltiamo. Partiamo dal primo brano, che si chiama Please God, e lo sentiamo qui live in questa nuova
1: Please
0: puntata
1: God, yeah,
0: di Sala Prove, oggi insieme a Asso Pinna.

0: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della Lingua Italiana. Tre giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini Sotto le Mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo!
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Dal 19 al 21 giugno torna Marina Caffè Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Shibley, John Kalman Stefansson e poi la grande musica, Willy Peyote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
3: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
4: Ma che ti dà mai che ritmo mi stai a teatro festival?
5: Orani, orune, orduedi,
6: Arrizzo,
4: Bau, Ladu,
5: Alba Giarra,
6: Semestene,
4: 37 spettacoli,
6: 13 compagnie,
5: tutta l'estate sotto i cieli di Sardegna,
4: a ridere,
6: piangere,
5: allettare,
4: urlare,
6: cantare,
5: recitare,
4: con i Barbari Cinericoli,
7: www.barbaricinericoli.it.
8: Con l'Unione Sarda, lo speciale programma US. Nel prossimo numero, come l'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro delle PMI, il presente e il futuro della nautica in Sardegna e tutte le principali scadenze fiscali del mese. Venerdì 26 giugno in edicola e sull'app L'Unione Digital.
9: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
10: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
11: Sala prove.
12: Cari amici e cari amiche, ancora ben trovati e ben trovate su Radiolina e Videolina da parte di Ruido, questa è Sala Prove. Volete partecipare alla nostra trasmissione? Vi spiego come fare. Molto semplice, basta inviare un messaggio WhatsApp o Telegram al 340 87 15 015 o se preferite scriveteci anche attraverso la nostra pagina ufficiale di Instagram, Radiolina Official. Allegate una breve biografia, un link a una vostra esibizione live pubblicata su Spotify, su YouTube, su Facebook, insomma abbiamo bisogno di vedervi performare, abbiamo bisogno di sentire la vostra musica e di conoscervi un attimino di più per poi selezionarvi e magari ospitarvi qui in trasmissione. Oggi abbiamo ospite Nicola Pinna, in arte Asso Pinna, che ci ha appena fatto e dimostrato la sua capacità appunto della performance live, quindi complimenti adesso dal vivo davanti a tutti, perché grazie, è giusto che sia così. Allora, Nicola, attualmente tu lavori e continui, sì, comunque a coltivare la musica. C'è un gruppo di persone che lavora insieme a te, giusto?
13: Assolutamente sì.
12: Vogliamo citarli, come la squad?
13: Il team è importantissimo per lavorare serenamente. Quindi il primo che posso citare è Tony, che è mia compagna. Abbiamo iniziato a lavorare 2 anni fa, forse anche un po' di più, e mi accompagna sia da fratello sia da amico, però nel lavoro.
12: Che salutiamo, che è dall'altra parte del vetro.
13: Grazie mille di tutto. La squadra, ovviamente mio fratello Nox,
12: che salutiamo, è stato già ospite in Sala Prove, anche lui fortissimo. Siete proprio
13: ricciuti
12: bene.
13: Marco.
12: Marco.
13: E tutti i ragazzi del Climb, ovviamente, tutti i ragazzi del Climb senza lasciarne uno fuori. Quindi Vito, Ghia, Braschi, Mad, tutti i ragazzi giovani,
12: sì,
13: Kogo, i beatmaker, i ragazzi che mi hanno aiutato a fare questo progetto Prevision, che io ringrazio di cuore, Lorenzo in arte Lero, Nicolò in arte Nilo, due giovani ragazzi davvero fortissimi, io li ringrazio di cuore perché senza di loro, senza tutta la squadra,
12: è
13: sia
12: molto
13: nel lavoro sia fuori, è difficile avere quell'energia.
12: È importantissimo avere un team di persone che ti segue, soprattutto se poi si rivelano anche amici, perché comunque alla fine dà la possibilità anche all'artista di pensare a una sola cosa, ovvero a concentrarsi davvero a quello che si deve fare, ovvero scrivere e performare.
13: E anche di condividere.
12: E di condividere, assolutamente. Sono d'accordissimo su questa visione e lo si intravede e lo si sente chiaramente da, da quello che fai. Prossimo brano di un altro super artista che un po' c'entra con il primo artista per vie traverse e non... e non tanto belle, però anche lui ci ha lasciato, in questo caso però ci ha lasciato anche un grosso bagaglio di cultura di musica incredibile. Di chi stiamo parlando, man?
13: Rest in peace, stiamo parlando di Notorious, il vero Notorious, B.I.G. Se unitrave a due colonne, le mie colonne sono appunto Pac e Big, che nonostante non abbia vissuto quando ero... cioè non li ho vissuti nei loro anni migliori, quando ero ragazzino, ma penso che le emozioni che tuttora a distanza di anni mi hanno lasciato e mi lasciano non abbiano eguali. Quindi Big, pace all'anima sua, un king.
12: Cosa ascoltiamo di Big?
13: Ascoltiamo You Are Nobody, che per me ha un significato proprio che me lo porto dietro da tutta la vita. Non nel vero senso di perdere la vita, ma you are nobody, non sei nessuno, finché qualcuno non ti uccide. Alla fine sarebbe stato qualcuno anche se fosse rimasto vivo, quindi pace all'anima sua, Big.

0: Prove.
1: Biggie su Radiolina in questo nuovo appuntamento di Sala Prove insieme a Supinna. Yeah. Allora Nicola, ci sono, è molto importante per te scrivere, ma per qualunque artista, però si nota da quello che scrivi che tu hai proprio una concezione metrica veramente importante, nel senso che vai davvero a ricercare proprio al puntino. Come nasce un brano di Assopina? C'è una vai per sensazioni, vai per immagini, vai per musica, insomma, come scrivi una canzone?
2: Allora, devo essere sincero, sicuramente ogni canzone nasce, ogni pezzo nasce a suo modo.
1: Ok.
2: Quindi magari vado a sensazioni per un pezzo, vado a immagini per un altro, dipende da cosa mi suscita. Sicuramente ha molta importanza il tappeto musicale.
1: Certo.
2: Per me ha molta importanza il tappeto musicale perché mi porta proprio, è come se mi consigliasse quale mio umore buttare fuori e di su.
1: Ok.
2: E poi nasce sì dalle emozioni. Penso che tutte le emozioni che nell'arco di un periodo raccolgo riesco a buttarli lì fuori, quindi magari il centro penso che sia proprio le emozioni che siano anche positive, che siano negative, che sia la rabbia, che sia, però emozioni.
1: Il tuo luogo preferito dove scrivere?
2: Il mio luogo?
1: C'è un posto particolare che può essere lo studio, può essere la camera, può essere, c'è anche chi scrive in bagno, per dire, capito?
2: Assolutamente. Ma questa è una bella domanda. Forse sicuramente scrivo molto in studio. Nello studietto che magari ho a casa.
1: Okay,
2: quindi scrivo molto da solo.
1: Da solo, ok, perfetto.
2: Però magari l'input mi arriva anche se sono in spiaggia.
1: Ok.
2: Se sono in un posto all'aperto in montagna. Boh, mi faccio ispirare dalla vita.
1: Dalla vita, giustamente. Allora, Nicola, facciamo un altro live, sempre tratto dal disco Prevision. E in questo caso hai portato Victory Lap. Ah, bene. Allora ce l'ascoltiamo, ce lo viviamo live. Nuovo appuntamento di Sala Prove, oggi insieme a Assopinna.
0: Sala Prove.
3: Ehi.

0: Sono le 20 e 34 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura a Centro Commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
4: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
5: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
6: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
7: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992, il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
8: Da Ardis fino al 28 giugno, offerte a tutta convenienza. Alcuni esempi: latte valigetta Granarolo, 1 litro per 4, 3,19 euro. Birra Tuborg, 66 centilitri per 6, 5,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
10: Sala prove.
11: Ancora ben trovati e ben trovate su Radiolina da parte di Ruido in questo nuovo appuntamento di Sala Prove. Oggi è venuto a trovarci Asso Pinna, che ci sta regalando veramente delle skills importanti per quanto riguarda le esibizioni live. Io lo dico sempre perché qui a Radiolina vengono tantissimi artisti a presentarsi, a provare anche l'emozione di

0: diciamo lontano, fuori dall'Europa, oltreoceano. Una la lasciamo in Europa, in Italia, via dicendo, e una la lasciamo in Sardegna. Partiamo da lontano, con chi sogna a Supina di collaborare?
1: Partendo deve da... essere, almeno questo deve essere in vita?
0: No, no, no, io ti ho detto che puoi sognare, okay. Quindi puoi fare quello che vuoi. Siccome qui ne hai portato tre che non ci sono più, magari uno di questi... Difficile.
1: Li riassumerei tutti e tre, quindi provo a pensare un altro artista con il quale mi piacerebbe... Ti direi Wiz Khalifa.
0: Wiz Khalifa, dai, Wiz Khalifa.
1: Perché okay. È uno di quella di quell'altra generazione che sì, magari sì. Ho conosciuto, che mi ha lasciato qualcosa.
0: Quella te la sei vissuta di più,
1: mi
0: vero?
1: Mi ha vissuta bene, mi ha lasciato qualcosa, quindi ringrazio okay. Anche lui, sarebbe bello.
0: Torniamo invece in Italia o in Europa?
1: Torniamo in Italia. In Italia ci sono tanti artisti validi. Posso dirti in Italia, quindi qualsiasi regione, qualsiasi...
0: Sì.
1: Allora, in Italia ti dico un giovane.
0: Sì.
1: Ti dico Pachi.
0: Pachi, ok, Pachi, grande.
1: Perché
0: Pachi, in particolare, sì, è un...
1: Ce ne sono tanti, davvero, fortissimi, però... Penso di avere qualcosa in comune.
0: Bene,
1: mi piace quello che
0: porteremo questo messaggio al buon Pachi. Mentre restiamo nella nostra bella isola, ci sono tantissimi artisti giovani, emergenti, che stanno crescendo e che si stanno distinguendo. In questo caso, con chi ti piacerebbe collaborare?
1: Nell'isola la persona con la quale collaborerei per sempre è Nox,
0: uno, tuo fratello.
1: Quindi Marco, quindi se stai ascoltando,
0: grandissimo,
1: preparati.
0: Grandissimo, grandissimo, bel messaggio questo che stai mandando, assolutamente. Allora, ci ascoltiamo un'altra delle tue tracce, della tua playlist, in questo caso un altro artista immortale che io adoro. Di chi stiamo parlando? Presentaci il brano.
1: Stiamo parlando di Nipsey Hussle, che per me è un'altra colonna portante per quello che ha trasmesso in relativamente poco tempo.
0: Esatto, ce l'hanno portato via troppo presto, ecco, diciamo così.
1: Victory Lap, penso che Nipsey mi abbia ispirato per tutto il progetto, mi abbia sempre ispirato, perché è una corsa continua.
0: E noi ce l'ascoltiamo.
1: Victory Lap.

0: la prove.
1: Nipsey Hussle su Radiolina con Victory Lap. Questi pezzi, tra l'altro, è un po' difficile trovarli in radio, quindi Sala Prove offre anche questo plus, che è quello di presentarci e dare sfogo libero a quelle che sono anche a quelli che sono i gusti, le ispirazioni degli artisti. Quindi grazie per aver portato questo pezzo fantastico qui in radio. Allora, parlando invece di quelli che sono gli appuntamenti magari live, da poco hai avuto un bel appuntamento live qui a Cagliari, che è stato al Fabric. È sempre importante suonare per la propria gente, nella propria città. C'è qualcosa che dobbiamo aspettarci per quest'anno? Hai già qualcosa in programma?
2: Devo essere sincero, in programma ora come ora, purtroppo no.
1: Ok, al momento no.
2: Ci stiamo lavorando.
1: Perfetto, quindi per chi volesse magari contattarti, anche per quanto riguarda le esibizioni live, i vari festival, dove ti possono trovare o a chi devono scrivere, puoi dare qualche indirizzo?
2: Ci potete trovare sicuramente sui social, quindi su Instagram, tramite mail, però maggiormente su Instagram possiamo, sì, i contatti sono quelli.
1: Ok, quindi andate a cercare le varie pagine social, Assopinna, ti trovano come proprio Assopinna,
2: sì.
1: Quindi contattate tranquillamente nei DM se volete ospitarlo in trasmissione. Ci sono tante i festival estivi, io spingo veramente forte per dare lo spazio a tutti gli artisti emergenti, perché è bello sì avere il festival con l'artista magari guest che arriva fuori dalla Sardegna, magari conosciuto più degli artisti sardi, però dobbiamo sempre ricordarci, soprattutto gli organizzatori, i promoter che organizzano queste manifestazioni, che è importantissimo valorizzare il talento isolano, e questo non mi stancherò mai di dirlo, finché avrò voce lo dirò. Siamo pronti per ascoltare un altro brano tratto da Prevision, che si chiama Stessa Fame. Oggi ai microfoni di Radiolina con Assopinna.

0: salvarmi il mondo.
1: Sala prove.
2: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
3: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono.
4: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
5: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
4: Tac!
6: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
7: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
6: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
8: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda al futuro, il suo.
9: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
10: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
11: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: prove.
1: Cari amici e cari amiche, ancora ben trovati e ben trovate su Radiolina e Videolina da parte di Ruido. Questa è Sala Prove. Se anche voi volete partecipare alla nostra trasmissione, vi spiego come fare. Inviateci un messaggio WhatsApp o Telegram o scriveteci anche attraverso la nostra pagina ufficiale Instagram Radiolina Official. Allegate una breve biografia e magari un link a qualche video di vostra esibizione live. E magari mandateci anche qualche link ai vostri lavori già pubblicati, editi su Spotify, su YouTube, su Facebook. Insomma, fatevi conoscere, fatevi sentire. Poi la nostra redazione sarà ben felice di selezionarvi per poi magari ospitarvi in trasmissione. Vi ricordo che poi questa è la settimana anche di Regini Music Festival, quindi per tutte le iscrizioni ci sarà la possibilità di partecipare a questo festival dedicato alla musica sarda per tutti i generi musicali. Trovate tutte quante le descrizioni nei vari social e nei canali ufficiali di Regini Festival, quindi chi volesse partecipare, anche questa è un'ottima iniziativa e un'ottima possibilità per tutti gli artisti sardi. Oggi in questo nuovo appuntamento di Sala Prove sono qui con Nicola Pinna in arte, Asso Pinna, che ci sta raccontando un po' della sua vita artistica, delle sue passioni e di quello che fai per questo genere. Non ti ho chiesto ancora quali sono i progetti futuri. C'è qualcosa a cui stai lavorando che magari possiamo spoilerare, possiamo anticipare?
2: Sì, Fabio, sicuramente non si smette mai di lavorare, quindi sì, sto lavorando e c'è una roba in arrivo. Calda,
1: ok.
2: Che non si discosta molto, perché in realtà Prevision nasce in un secondo momento. In realtà la prima cosa che nasce è il lavoro a questo, che non è ancora uscito.
1: Ok.
2: Prevision, diciamo che è stato un trampolino. Quindi sì, non si discosta neanche molto dal titolo. Prevision, siamo nel presente, il futuro ve lo diremo tra poco.
1: Noi facciamo così, leghiamo un fazzoletto e ci rivediamo sicuramente appena uscirà il prossimo lavoro, perché chiaramente lo spazio qui, la porta è sempre aperta. Abbiamo tempo per ascoltare un'altra delle tue scelte musicali di un artista come lo posso definire? Cioè,
2: controverso.
1: In inglese lo definiamo Macu Furioso. Così facciamo.
2: Sì, sì.
1: Stiamo parlando di.
2: Detto bene. Stiamo parlando di Kanye West. Che.
1: E tira fuori una dopo l'altra.
2: Magari
1: o lo ami o lo odi, tra l'altro.
2: Sì, poi io ho comunque consigliato, tra virgolette, un brano del 2004. Il brano e Family Business,
1: okay.
2: Perché a me in quegli anni lì, con The College Dropout, con quella roba lì, cioè continua ad ascoltarmelo ancora quanti anni dopo?
1: Beh, sì, sì,
2: 12 anni dopo.
1: È stato un album incredibile di innovazione, che l'hanno anche geniale. Di Stronger, giusto? Forse è uscito dopo, esatto.
2: È stato geniale, penso, dal 2004. Poi certo, le ultime mosse magari sono un po' discutibili, però Kanye West musicalmente, artisticamente, penso che mi abbia ispirato molto, quindi lo ringrazio, grazie Kanye.

0: prove.
1: Family Business su Radiolina, Kenny West in questa nuova puntata di Sala Prove. Io ringrazio tantissimo Asso Pinna, alias Nicola Pinna, per essere venuto qua a Radiolina e averci portato quella che è la sua arte, la sua musica, la sua esperienza e anche la sua bravura in scrittura, in live, insomma, complimenti.
2: Grazie
1: grandi, grandi, grandi.
2: Grazie Radiolina, grazie per l'opportunità, davvero.
1: Io sono davvero felice di averti qua in trasmissione oggi. Però chiaramente non ti faccio andare via perché abbiamo tempo di fare un altro brano live. In questo caso ci hai portato uno spoiler, un inedito.
2: Sì.
1: Farà parte di quel progettino che mi hai raccontato oppure è una cosa che hai fatto?
2: Chi lo sa?
1: Non si sa.
2: Chi lo sa? Io vedi anche per i titoli, che prima mi hai chiesto il titolo.
1: Esatto.
2: Magari se non è ancora registrato, se non l'ho ancora ascoltato bene, magari il titolo neanche lo so.
1: Ok.
2: Qual è? Cioè non so neanche se magari farà parte di questo progetto o di un altro, però sicuramente sarà fuori.
1: Bene, bene, bene, bene. Sarà allora fuori. Ora ci ascoltiamo appunto questo spoiler che siamo senza titolo, quindi
2: un inedito
1: di Asso Pinna. Grazie ancora Nicola.
2: Grazie Fabio, grazie a voi. Grazie
1: e noi ci rivediamo e ci risentiamo la settimana prossima, sempre qui su Radiolina. Io sono sempre Ruido. Bless.
0: Sala prove.
2: Bella Ruido. Bella Radiolina. GG. Asso Pinna. Tu lo sai.

0: Sono le 21:03. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
1: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
2: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radio Lina.
3: Da Per Dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
4: Per dormire. Design for wellness.
5: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
6: Ufficio cosa smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
9: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
10: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della Lingua Italiana. Tre giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini Sotto le Mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo!
11: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
12: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Saluta a tutti de Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:15 di a mengianu, ai 4:15 di a postibrangiu e ai 10:15 di a sunotti. E su domenico a mesudì puru, in sa radiolina.
1: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Sono le 21 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Aluina, so sono da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Lina.

0: Buonasera, ben trovati, edizione delle 20:30 del telegiornale di Vigilina. Come sempre iniziamo dai titoli del nostro sommario. L'estate 2026 in Sardegna parte bene, ottime le prenotazioni per luglio-agosto, molti gli stranieri e per la rubrica Cost to Cost sulle spiagge più belle dell'isola siamo a Bertida. Una notte di paura in mare, poi lungo rientro a Porto Torres e altre ore di attesa prima di ripartire, durata 24 ore, l'odissea per 700 passeggeri diretti a Genova. Per la prima volta a Tempio si decide il sindaco, a secondo turno si vota oggi e domani, sfida tra il sindaco uscente Giannetto Adis e Gianna Masu, alle 19 l'affluenza sfiora il 31%, più bassa rispetto al primo turno. A settembre si chiude il collaudo di quello che sarà il più grande termovalorizzatore dell'isola per l'impianto di Tossilo, la richiesta del territorio, garanzie ambientali e sanitarie. Parliamo della stagione turistica, l'apertura del nostro giornale, una stagione che parte bene secondo Federalberghi Sud Sardegna, sono in aumento le prenotazioni anche nei prossimi mesi rispetto allo scorso anno. Sentiamo Egidio Angela Secchi.
1: Giugno promosso sul fronte turistico, c'è il fattore America's Cup che ha trainato, ma anche la promozione arrivata dalla guida Lonely Planet che ha celebrato la Sardegna inserendola nella Best in Travel 2026. Ottime le previsioni per i mesi di luglio e agosto.
2: C'è un grosso interesse da parte degli operatori, tour operator, le agenzie di viaggio. Abbiamo ancora oggi tantissime prenotazioni e molte di più dall'anno scorso e diciamo che sarà una splendida stagione, sempre che il presidente Trump ce la lasci svolgere normalmente.
1: L'isola torna ad essere la meta da sogno degli stranieri.
2: Sicuramente più stranieri e anche un maggiore interesse da parte di stranieri. Quest'estate c'è qualche sorpresa, come ad esempio i polacchi che hanno aumentato in maniera esponenziale le loro presenze, ma le altre nazionalità, dai tedeschi, gli spagnoli, i francesi e gli inglesi, continuano a contribuire tranquillamente. In più ci sono anche gli americani che pur arrivando a Olbia si stanno spargendo piano piano per tutta la Sardegna.
1: Resta il nodo dei trasporti.
2: Ma il punto dolente non è tanto l'estate, dove abbiamo sull'aeroporto di Cagliari circa 90 destinazioni, ma il punto dolente diventerà dal 25 ottobre, dal 30 ottobre in poi, dove le destinazioni solitamente da 90 scendono a 12-15. Il nostro problema è sicuramente la bassa stagione.
0: E adesso con la nostra rubrica Cost to Cost andiamo a conoscere una perla del comune di Siniscola, la spiaggia di Berchida, con Gianfranco Locci.

0: veramente siamo venuti, cercavamo le mucche, che era, avevamo visto che era famosa per le mucche, ma ci hanno detto che da ottobre le possiamo trovare, non so perché, però...
1: Però il volto è disteso, l'indice di gradimento è elevatissimo, anche senza le mucche instagrammabili. D'altronde, la perla di Siniscola, Berchida, non può lasciare indifferenti, conquista fin dal primo sguardo.
2: Cosa apprezza di questo luogo magico?
3: Tutto fantastico, bellissimo, è un sogno.
2: Si aspettava un luogo di questo tipo?
3: No, veramente no, è fantastico tutto.
1: La meraviglia non si discute ma comporta anche dei sacrifici, ovvero 4 km di strada bianca per raggiungere l'incanto, autolavaggio da mettere in conto, ma ne vale assolutamente la pena.
4: Il gradimento è bello perché abbiamo fatto una passeggiata lungo tutta la spiaggia, quindi veramente, veramente molto bello.
2: A Berchida perché?
5: Perché è una delle spiagge che abbiamo visto su internet, che con le acque cristalline è un po' isolata anche dal paese.
2: Solo pregi o anche qualche difetto?
5: No, solo pregi.
1: Strada bianca a parte, ad accogliere i vacanzieri c'è tutto quello che occorre per una perfetta giornata al mare. Servizi in quantità, pure le docce, baretti e ristoranti perfettamente incastonati nella natura, quindi uno stagno che non guasta per completare l'idillico quadretto. Infine, ampio parcheggio.
5: Siamo col camper e abbiamo pagato 3,50 euro ogni ora.
2: Prezzo giusto secondo lei?
5: Sì, non ci possiamo lamentare. Siamo andati in posti dove costava molto di più.
2: Ve l'aspettavate così questa spiaggia?
6: No, molto bella.
7: Molto bello.
6: Tranquillità, pace, vacanze, insomma, ecco. Quello che abbiamo cercato noi fino adesso.
8: È un posto da favola.
6: Sì.
7: Adesso l'odissea dei passeggeri della nave partita da Porto Torres, doveva raggiungere Genova, poi a causa di un incendio, un principio di incendio divampato, ha dovuto far rientro a Porto Torres. 24 ore di disagio per i passeggeri. Sentiamo Maria Grazia Letta.
9: Ci sono volute almeno altre 2 ore prima che anche i passeggeri in auto sbarcati dalla GNV Azzurra riuscissero a raggiungere Allegra, la sorella della flotta ormeggiata nel molo accanto e pronta a garantire il servizio di riprotezione della compagnia. Ore interminabili di attesa dopo una notte da incubo per l'incendio divampato in una delle sale macchine del traghetto diretto verso Genova. Bloccato in acque internazionali, è ripartito alle 6 del mattino di sabato perché obbligato dalle autorità francesi a rientrare nel porto Torritano.
10: Con questi neonati in braccio e tutto il panico che c'era, e poi pensare quando andava via la luce, il blackout, buio totale in mezzo al mare.
11: È andata male, hanno scatenato l'inferno in quei 10 minuti, quindi sembrava che bisognava scappare. Poi abbiamo avuto un'attesa di 6-7 ore nel pontile.
12: Da schifo unico, questa traversata è una cosa vergognosa, impossibile, assurda.
9: Le reazioni dei passeggeri allo sbarco al Molo Asi, la GNV attracca alle 17, ma ci vuole almeno un'altra ora prima che i viaggiatori possano toccare terra, stridono con le dichiarazioni della compagnia che fa sapere verrà riconosciuto il rimborso integrale del viaggio. La macchina dei soccorsi attivata con il COCCA funziona.

0: domani sono previste massime superiori a 34 gradi, localmente molto elevate sopra i 37, picchi intorno ai 40 gradi su Medio Campidano, Marmilla, Oristanese, Piana di Ottana e di Ozieri. Su gran parte della regione le temperature minime nella notte non scenderanno di sotto dei 20-22 gradi. Urne aperte oggi a Tempio per il ballottaggio, si vota anche domani, l'affluenza è in calo alle 19 rispetto al primo turno. Sentiamo Silvio Ru.
1: A Tempio Pausania si vota per la prima volta nella storia del comune al secondo turno, una conseguenza del ruolo di capoluogo insieme a Olbia della neonata provincia Gallura, nord-est Sardegna. A contendersi la poltrona di primo cittadino sono il sindaco uscente Giannetto Addis e Gianna Masu. Alle 19 l'affluenza si è fermata al 30,78%, in netto calo rispetto al 39,80% registrato alla stessa ora del primo turno. In quella fase i candidati erano 5, oltre ad Addis e Masu c'erano Andrea Biancareddu, Fabrizio Carta e Romeo Frediani. Quest'ultimo sarà l'unico a non entrare in consiglio comunale. Tre andranno in minoranza, mentre il vincitore potrà formare un esecutivo. Tempio è stato l'unico comune tra i 148 centri della Sardegna chiamati alle urne il 7-8 giugno a non aver eletto il sindaco al primo turno. Per il ballottaggio si vota fino alle 23 di oggi e poi ancora lunedì dalle 7 alle 15. A seguire inizierà lo spoglio e in poche ore si conoscerà il nuovo primo cittadino.
0: A settembre si chiude il collaudo di quello che sarà il più grande termovalorizzatore dell'isola, l'impianto di Tossilo. Sentiamo Graziano Cano.
2: Previsione per settembre, il termine del collaudo tecnico-amministrativo dell'impianto propedeutico rispetto al passaggio del personale del gestore Tossilo Tecnoservice SPA, che dovrà essere affiancato dai costruttori per proseguire per un semestre la gestione finché non ci sarà la vera e propria consegna dell'impianto, che presumibilmente sarà datata intorno a marzo del 2027.
3: In passato di annunci sull'avvio del più grande termovalorizzatore dell'isola ce ne sono stati tanti, date mai rispettate, quindi ci si va cauti, ma potrebbe essere davvero la volta buona per mettere la parola fine su una storia lunga e altrettanto tormentata. Il vecchio inceneritore di Tossilo infatti venne spento nel 2016 per essere sottoposto a ammodernamento da oltre 52 milioni di euro, poi proteste, battaglie giudiziarie e molto altro. Ora pronti a ripartire, a regime impiegherà oltre 50 persone, una trentina di nuovi assunti. Le richieste del territorio, come emerso da una affollata assemblea a Macomer, sono sempre le stesse: garanzie ambientali e sanitarie.
4: Noi siamo convinti che una maggiore partecipazione da parte della popolazione deve essere necessaria per avere garanzia dei controlli che devono essere sia dal punto di vista ambientale che sanitario.
5: C'è bisogno di indagini epidemiologiche, c'è bisogno di riprendere il discorso sul registro dei tumori, che è fondamentale, ma c'è bisogno soprattutto di riprendere tutto il discorso della prevenzione, in modo da dare garanzie che si opererà mettendo in atto tutti gli strumenti che sono fondamentali per dare queste assicurazioni, che le conseguenze sulla salute e sull'ambiente saranno ridotte al minimo.
0: Il momento delle anticipazioni delle notizie dell'Unione Sarda con Michele Ruffi.
6: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano sul giornale di domani i trasporti. Parla Antonio Attili, padre della legge sulla continuità territoriale, rimasta in gran parte inattuata, soprattutto per quanto riguarda le merci. Resta alta poi la guardia sugli incendi, in particolare per le alte temperature attese nei prossimi giorni, fino a 40 gradi. A Cagliari il nostro reportage dal Poetto, con diversi problemi. Dai liquami scaricati dagli yacht fino alla barca spiaggiata più di tre mesi fa alla prima fermata, è ancora da rimuovere. Negli spettacoli un focus sul cinema con i film del momento, e nello sport la nostra intervista all'ex rossoblu Robert Acquafresca. Insomma, tante notizie, vi aspettiamo in edicola o sull'app L'Unione Digital.
0: Noi ci fermiamo alla pubblicità, poi le altre notizie.
7: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

0: In comune a Sassari una mozione approvata a larghissima maggioranza propone una vigilanza cittadina notturna con un accordo tra pubblico e privato per garantire e potenziare la sicurezza in città. Sentiamo Franco Ferrando.
1: Un intervento strutturato di vigilanza contribuirebbe non solo a tutelare le attività già presenti nelle aree interessate, ma anche a trasmettere maggiore fiducia e sicurezza ai potenziali nuovi investitori e operatori economici intenzionati ad aprire o mantenere attività nel centro cittadino.
2: Vigilanza privata, anzi pubblico-privata nel centro di Sassari, per dare una risposta all'esigenza di sicurezza dei residenti e soprattutto dei commercianti. Troppi gli episodi di vandalismo e di notte furti, spaccate, danneggiamenti. In consiglio comunale è stata approvata a larga maggioranza una mozione proposta dal consigliere del Partito Democratico Antonio Paoni, chiede che il comune avvii in questo senso un confronto con le associazioni di categoria.
1: Un modello basato sul coinvolgimento diretto degli operatori economici del centro cittadino, attraverso una compartecipazione economica da parte del comune. Un presidio notturno continuativo svolto da personale qualificato avrebbe una funzione deterrente immediata e concreta nei confronti di atti vandalici, tentativi di effrazione e danneggiamenti.
2: Già arrivata via social la risposta della Confcommercio attraverso la FIPE, la Federazione Pubblici Esercizi, per cui anche se la vigilanza privata non potrà sostituire il ruolo delle forze dell'ordine, può rappresentare un importante supporto nella prevenzione e nel presidio del territorio. Di recente il comune ha aumentato le telecamere in città con una iniziativa denominata videosorveglianza partecipata, sempre coinvolgendo così privati cittadini.
0: Il bilancio della cassa edile di Cagliari e della Sardegna meridionale, 900 imprese e stipendi per 80 milioni di euro. Sentiamo Massimiliano Reis.
3: Un comparto che conta quasi 900 imprese con oltre 6.000 lavoratori, significativo anche l'ammontare degli stipendi che sfiora gli 80 milioni di euro. Dati positivi e in crescita quelli dell'ultimo bilancio dalla Cassa Edile di Cagliari e della Sardegna Meridionale.
4: Abbiamo chiuso un esercizio a settembre 2025 con una massa salariale in crescita del 9% e anche l'ultimo semestre sino a marzo 26 abbiamo un 9% di crescita.
3: Un altro aspetto che contribuisce a rafforzare l'attività della cassa è il patto di collaborazione con l'ordine dei consulenti del lavoro. Un segnale importante arriva anche dalla regolarità contributiva delle imprese iscritte. Il 98% paga puntuale i contributi.
5: L'ultimo rapporto Crenos evidenzia che l'edilizia continua a essere fondamentale per lo stato di salute dell'economia sarda e questo lo fa in termini, come abbiamo visto, di investimenti occupazionali e di valore
0: imminente l'avvio del cantiere per la pista ciclabile che collegherà Cabras con la costa, è fermo invece il progetto per la pista di Torre Grande. Sentiamo Marco Lai.
6: La provinciale 6 per andare da Cabras fino alle località della Costa del Sinis, i bikers hanno potuto percorrerla senza paura finora soltanto durante le ciclopedalate del 1° maggio, che hanno sempre avuto anche un significato simbolico: rivendicare sicurezza, potersi muovere in uno spazio dedicato senza rischiare la vita in mezzo al traffico in una strada stretta e pericolosa. Ora la svolta, l'apertura del cantiere per la pista ciclabile sembra imminente, ormai è estate e si chiede pazienza.
7: È probabile che avremo da gestire questa difficoltà col traffico, col cantiere che costruirà a bordo della strada provinciale, il bordo sinistro, una piattaforma stradale in rilevato che accoglierà la pista ciclabile.
6: Il tratto rientra fra quelli progettati da ARS attraverso i finanziamenti regionali a valere sul PNRR nell'ambito della realizzazione della ciclovia della Sardegna, 7 km di importanza capitale. Il via libera al cantiere arriva dopo il completamento della procedura di esproprio dei terreni, che ha richiesto più tempo del previsto.
7: È un grande progetto della Regione Sardegna, noi siamo interessati perché riteniamo che sia davvero strategico e per la qualità della vita, ancor prima devo dire che per l'aspetto puramente turistico.
6: Nessuna novità invece sul fronte che riguarda il tratto Cabras-Torre Grande, qui i progetti del comune non hanno mai superato i veti posti per via dei vincoli ambientali e i soldi già stanziati sono tornati da tempo nelle casse della Regione.
0: Anche Sardegna aumenta il ricorso alla procreazione medicalmente assistita. Vediamo.
8: Il messaggio è quello di venire nei centri o tentare anche naturalmente quando si è giovani per avere più successo. Chiaramente noi abbiamo avuto molti successi, però il mio pensiero va anche a quelle donne che purtroppo non sono riuscite ad avere una gravidanza anche con la fecondazione assistita.
0: Un messaggio di speranza, un invito a una maggiore consapevolezza arriva dai medici specializzati nella medicina della riproduzione nel mese della prevenzione della fertilità. In Italia il 17% delle coppie ha problemi di infertilità.
8: Dopo i 42 anni crolla progressivamente il fatto di avere figli e dopo i 43-44 anni è quasi impossibile avere dei figli spontaneamente. Per questo bisogna ricorrere purtroppo alla procreazione medicalmente assistita con varie tecniche. E diciamo poi che dopo i 45 anni è possibile avere figli solamente con la eterologa, cioè con la donazione di gameti femminili e talvolta anche quelli maschili. In questo caso la possibilità di gravidanza è molto alta e noi abbiamo ottenuto da 2 anni che siamo aperti al primo figlio nato dalla gravidanza eterologa qui in Sardegna a giugno dell'anno scorso.
0: In occasione della campagna Fertility Day molte coppie si sono rivolte al centro Genera di Cagliari dedicato alla procreazione medicalmente assistita per consulenze o visite gratuite.
9: Accogliamo queste coppie che spesso vengono da percorsi difficili, da diverse problematiche a cui non hanno mai avuto una risposta, quindi noi cerchiamo di dare delle risposte concrete, ovviamente basate sulla scienza e sulla PMA.
0: Oggi le donne hanno anche la possibilità di preservare la fertilità con la crioconservazione degli ovociti.
8: Una conservazione degli ovociti prima dei 38 anni e utilizzarli anche a 45 anni, perché questi sono ovociti di donne giovani, quindi privi di alterazioni cromosomiche che possono inficiare la procreazione.
0: Si è aperta la rassegna Marina Café Noir, che quest'anno ha cambiato scenario, ha scelto Elmas. Sentiamo il servizio di Luca Pinna.
10: Il Marina Café Noir taglia il traguardo della sua 24esima edizione e per la prima volta lascia Cagliari per approdare a Elmas. A ospitare il Festival di Letterature Applicate organizzato dall'Associazione Ciurmo è stato il Parco di Giliacquas, affacciato sulla laguna, una nuova cornice per una manifestazione che da sempre intreccia libri, musica e confronto culturale.
11: L'approdo è riuscito, la decisione è sofferta, ma a un certo punto per noi è necessaria di spostarci dalla città che ci ha visto nascere, crescere e avventurarci verso luoghi che a nostro modesto avviso avessero ancora bisogno di essere scoperti o riscoperti o ripensati.
12: Il nostro pubblico e lo zoccolo duro ci ha seguito anche in questa nuova avventura e sappiamo che iniziare è sempre stimolante, però è davvero bello farlo sapendo di poter contare sulle idee, sulle persone che queste idee continuano a volerle seguire.
10: Una presenza che per alcuni giorni ha portato a Elmas pubblico, autori e operatori culturali, accendendo i riflettori sul territorio.
13: Io dico sempre che Giliacquas oggi ospita il Marina Café Noir, ma noi ce l'abbiamo 365 giorni l'anno, quindi speriamo insomma di accogliere tante cose belle e di poterla valorizzare nel lungo e nel breve e nel medio lungo termine.
0: Auto storiche ad Alghero per l'ottava edizione del trofeo Baia delle Ninfe. Sentiamo Alessandra Carta.
14: Spettacolare il rombo di motori del grande collezionismo e della precisione cronometrica per la 21esima edizione della Baia delle Ninfe ad Alghero, ottavo appuntamento del campionato italiano regolarità autostoriche, organizzato da ACI Sassari e SD Riviera Sport. Oltre 50 gli equipaggi per una tappa incredibile, arrivando sino a Romana e al successivo borgo minerario dell'Argentiera. Ad impreziosire il campionato una straordinaria varietà di vetture che hanno fatto la storia dell'automobilismo, come l'icona degli anni 50, la Porsche 356 a Spitzer, con stemma quattro mori di Alessandro Virdis in viaggio di nozze con la moglie Silvia.
15: Siamo orgogliosi di essere sardi e di poter fare una gara del campionato italiano di regolarità in Sardegna.
16: E soprattutto avere tanti equipaggi forti che vengono in Sardegna da noi.
14: Spettacolare la Power Stage Classic, la prova sul lungomare a Barcellona, affollatissima per seguire l'evento sportivo.
17: È una grande spot di promozione del territorio, della Sardegna, di Alghero e di tutto il territorio che andiamo ad attraversare, dall'entroterra, percorsi sul mare, grande partecipazione, grande entusiasmo e soprattutto grande Alghero e grande Sardegna.
0: E per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito, buona serata.
18: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online, la tua radio del cuore a portata di semplice click. radiolina.it. Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
19: Andrea Parodi aveva da poco lasciato il gruppo quando i Tazenda ebbero modo di esibirsi a L'Avana per la straordinaria edizione di Ignos svoltasi a Cuba il 31 ottobre del 1998. Eccoli dunque guidati da Gino Marielli e Gigi Camedda in Bonas Noas, con una formazione che schierava anche Gavino Murgia alle Launeddas.

0: Bonas Noas, un brano ispirato nel testo a Gino Marielli dal ricco vocabolario dell'improvvisatore Raimondo Piras. Così come i Tazenda lo hanno presentato sul palco allestito a breve distanza dallo storico Hotel Nacional de La Habana per Icnos.
1: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
0: Abbiamo ascoltato dal duo Pugioni Cando Canto.
2: Sono le 21 e 59 minuti.
3: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
4: Allora passa da Cifada. Con lo spaccaprezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
3: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
4: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifada o visita cifada.com.
3: Cifada, il brico 100% Sardegna.
5: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
15: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
16: 5 musicisti nuresi dediti alla musica acustica hanno formato nel 1990 i Raimi, parola che in lingua quechua significa festa. E nella loro produzione mescolano elementi della tradizione sarda con quella andina, suonando anche charango, quena e sikus. Qui propongono un brano firmato da Tonino Puddu e da loro arrangiato, Sas cosas bellas de Sugoro.
17: Bella

0: Erano i Nuoresi Raimi, da una loro apparizione alla seconda edizione di Icnos, a Sedilo nel 1994, con Sas cosas bellas de su coro.
1: Accompagnata solo dall'organo di Fabio Agostini, ascoltiamo Maria Carta in uno dei suoi brani più intensi, L'Ave Maria Catalana.

0: Maria Carta nell'Ave Maria Catalana, eseguita in occasione del suo programma Album, andato in onda nel 1994 su Videolina.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Franca Pinna in versione quasi materna in questo video in cui canta una ninna nanna con un suo testo e con l'accompagnamento di fisarmonica e chitarra.

0: Abbiamo ascoltato Franca Pinna. Questa sua Drommi e riposa, dedicata alla piccola figlia, fu scelta come sigla per l'edizione del 1990 di Sardegna Canta.
1: Dal repertorio di canti della Settimana Santa arriva lo Stabat Mater. Qui ne danno una loro personale versione in sardo Beppe Dettori, chitarra e voce, e Raul Moretti all'arpa.

Ci sono farfalle che avvolgono il tuo canto. Il sogno scende con l'illusione silente. Lo spazio notturno accoglie la tua luce per inventare di nuovo l'universo infinito. Infinito.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

0: Sono le 22 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
3: Il brano che ascoltiamo da Emanuele Grau, Cantone su Buttegheri, cioè del bottegaio, è un passo torrau su un testo tradizionale di Bosa.

0: Il brano che abbiamo ascoltato da Emanuele Garau compariva originariamente nell'album A Benis Comare del 2002.
1: Il desulese Enrico Frongia ha legato il suo nome a importanti progetti musicali con Ritmia, Argia e Nur. Qui lo ascoltiamo in una delicata ninna nanna nella quale si accompagna con chitarra e armonica.

0: Dotato anche di una bella voce, abbiamo ascoltato Enrico Frongia in Ninna Nanna.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Una registrazione domestica per il chitarrista Luigi Ladu e l'organettista nuorese Valentina Kirra. Così interpretano il classico ballo sardo, Suva Sudorrau.

0: Abbiamo ascoltato Passu do Rau nell'esecuzione di Luigi Latu e Valentina Chirra.
1: Gino Marielli de Itazenda e Gabriele Oggiano hanno scritto testo e musica di questo brano, Anima, che compare nell'album omonimo di Maria Giovanna Cherchi del 2016.

0: Is sonus de sa terra nostra.
1: Durusia è uno dei motivi più popolari legati all'inizio della carriera solista di Piero Marras. Fu scelto come sigla di Sardegna Canta nell'edizione del 1985.

0: Era Durusia, compreso nell'album Abbardente, inciso da Piero Marras nel 1985.
1: E del 1996 l'album Nara Lutue degli Stentales. Il brano omonimo che ascoltiamo è introdotto da un attittu recitato da Donne di Orgosolo.

Bertrand.

0: Si intitolava Nara Lu 2, il brano che abbiamo appena ascoltato dai nuoresi Istentales.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 23 e un minuto. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifad. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifad.com.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
5: Classicamente. Radiolina.

0: Sono le 23 e 31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: È mezzanotte e due minuti.
2: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
3: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
2: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
3: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
2: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
5: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.

Saluda a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di a 6:04 di a mengianu, a 4:04 di a postibrangiu e a 10:04 di a sunotti. E su domenico a mesudì puro, in sa radiolina.

0: è mezzanotte e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
3: Maci.

0: Buonasera, bentrovati, edizione della notte del telegiornale di Videolina. Vediamo i titoli del sommario. L'estate 2026 in Sardegna parte bene, ottime le prenotazioni per luglio e agosto, molti gli stranieri, e per la rubrica Cost to Cost sulle spiagge più belle dell'isola siamo a Berchida. Notte di paura in mare, poi il lungo rientro a Porto Torres e altre ore di attesa prima di ripartire, durata 24 ore l'odissea per 700 passeggeri diretti a Genova. Per la prima volta a Tempio si decide il sindaco al secondo turno, si vota oggi e domani, sfida tra il sindaco uscente Giannetto Adis e Gianna Masu. Alle 19 l'affluenza è stata del 31% più bassa rispetto al primo turno. A settembre si chiude il collaudo di quello che sarà il più grande termovalorizzatore dell'isola per l'impianto di Tossilo, la richiesta del territorio, garanzie ambientali e sanitarie. In primo piano la stagione turistica, una stagione che parte bene secondo Federalberghi Sud Sardegna, aumentano le richieste, le prenotazioni da parte dei turisti, soprattutto stranieri, anche nei prossimi mesi. Sentiamo Gigi Angela Secchi.
1: Giugno promosso sul fronte turistico, c'è il fattore America's Cup che ha trainato, ma anche la promozione arrivata dalla guida Lonely Planet che ha celebrato la Sardegna inserendola nella Best in Travel 2026. Ottime le previsioni per i mesi di luglio e agosto.
2: C'è un grosso interesse da parte degli operatori, tour operator, le agenzie di viaggio. Abbiamo ancora oggi tantissime prenotazioni e molte di più dall'anno scorso, e diciamo che sarà una splendida stagione, sempre che il presidente Trump ce la lasci svolgere normalmente.
1: L'isola torna ad essere la meta da sogno degli stranieri.
2: Sicuramente più stranieri e anche un maggiore interesse da parte di stranieri. Quest'estate c'è qualche sorpresa, come ad esempio i polacchi che hanno aumentato in maniera esponenziale le loro presenze, ma le altre nazionalità, dai tedeschi, gli spagnoli, i francesi e gli inglesi, continuano a contribuire tranquillamente. In più ci sono anche gli americani che, pur arrivando a Olbia, si stanno spargendo piano piano per tutta la Sardegna.
1: Resta il nodo dei trasporti.
2: Ma il punto dolente non è tanto l'estate, dove abbiamo sull'aeroporto di Cagliari circa 90 destinazioni, ma il punto dolente diventerà dal 25 ottobre, dal 30 ottobre in poi, dove le destinazioni solitamente da 90 scendono a 12-15. Il nostro problema è sicuramente la bassa stagione.
0: E adesso la nostra rubrica Cost to Cost, che ci porta a conoscere una delle perle del comune di Siniscola, la spiaggia di Berchida, con Gianfranco Locci.

0: praticamente siamo venuti, cercavamo le mucche, che era, avevamo visto che era famosa per le mucche, ma ci hanno detto che da ottobre le possiamo trovare, non so perché, però...
1: Però il volto è disteso, l'indice di gradimento è elevatissimo, anche senza le mucche instagrammabili. D'altronde, la perla di Siniscola, Berchida, non può lasciare indifferenti, conquista fin dal primo sguardo.
2: Cosa apprezza di questo luogo magico?
3: Tutto fantastico, bellissimo, è un sogno.
2: Si aspettava un luogo di questo tipo?
3: No, veramente no. È fantastico tutto.
1: La meraviglia non si discute, ma comporta anche dei sacrifici, ovvero 4 km di strada bianca per raggiungere l'incanto. Autolavaggio da mettere in conto, ma ne vale assolutamente la pena.
4: Gradimento bello perché abbiamo fatto una passeggiata lungo tutta la spiaggia, quindi veramente, veramente molto bello.
2: A Berchida perché?
5: Perché è una delle spiagge che abbiamo visto su internet, che con le acque cristalline. È un po' isolata anche dal paese.
2: Solo pregi o anche qualche difetto?
5: No, solo pregi.
1: Strada bianca a parte, ad accogliere i vacanzieri c'è tutto quello che occorre per una perfetta giornata al mare. Servizi in quantità, pure le docce, baretti e ristoranti perfettamente incastonati nella natura, quindi uno stagno che non guasta per completare l'idillico quadretto. Infine, ampio parcheggio.
5: Siamo col camper e abbiamo pagato 3,50 euro ogni ora.
2: Prezzo giusto secondo lei?
5: Sì, non ci possiamo lamentare. Siamo andati in posti dove costava molto di più.
2: Ve l'aspettavate così questa spiaggia?
6: No, molto no, bella.
7: Molto bello.
6: Tranquillità, pace, vacanze, insomma, ecco. Quello che abbiamo cercato noi fino adesso.
2: È un posto da favola.
6: Sì.
8: Adesso parliamo dell'odissea che hanno vissuto i passeggeri della nave partita da Porto Torres diretta a Genova e che poi a causa di un incendio a bordo è dovuta ritornare indietro. I passeggeri lamentano i grossi disagi e i momenti di paura che hanno vissuto. È stata anche aperta un'inchiesta, un'indagine da parte della Guardia Costiera per accertare esattamente che cosa è successo. Sentiamo Maria Grazia Ledda.
9: Ci sono volute almeno altre 2 ore prima che anche i passeggeri in auto sbarcati dalla GNV Azzurra riuscissero a raggiungere Allegra, la sorella della flotta ormeggiata nel molo accanto e pronta a garantire il servizio di riprotezione della compagnia. Ore interminabili di attesa dopo una notte da incubo per l'incendio divampato in una delle sale macchine del traghetto diretto verso Genova. Bloccato in acque internazionali è ripartito alle 6 del mattino di sabato perché obbligato dalle autorità francesi a rientrare nel porto Turritano.
10: Con questi neonati in braccio e tutto il panico che c'era e poi pensare quando andava via la luce, il blackout, il buio totale in mezzo al mare.
11: È andata male, hanno scatenato l'inferno in quei 10 minuti, quindi sembrava che bisognava scappare. Poi abbiamo avuto un'attesa di 6-7 ore nel pontile.
12: Da schifo unico, questa traversata è una cosa vergognosa, impossibile, assurda.
9: Le reazioni dei passeggeri allo sbarco al Molo Asi, la GNV attracca alle 17, ma ci vuole almeno un'altra ora prima che i viaggiatori possano toccare terra, stridono con le dichiarazioni della compagnia che fa sapere verrà riconosciuto il rimborso integrale del viaggio. La macchina dei soccorsi attivata con il COC ha funzionato.
13: Siamo riusciti a contenere così in maniera funzionale questo disagio enorme, dettato probabilmente da imbarcazioni che andrebbero rimodernate.
10: Devono fare più formazione per le persone che ci lavorano. Grazie, grazie. Comunque la Sardegna è sempre bella.
8: La Protezione Civile regionale ha prorogato fino a domani l'allerta gialla per incendi visto perdurare delle condizioni meteo in alcune zone della Sardegna centrale. È stata attivata un'attenzione rinforzata. Oggi non si sono verificati episodi di rilievo, ma ieri erano stati tanti i roghi che hanno impegnato la macchina antincendio. Prorogata anche l'allerta per le alte temperature sino alle 18 di domani. Sono previste massime superiori a 34 gradi, localmente molto elevate sopra i 37, picchi intorno ai 40 gradi su medio Campidano, Marmilla, Oristanese, Piana di Ottana e Piana di Ozieri. A Tempio adesso si è votato oggi, si voterà anche domani per il ballottaggio. Sentiamo Silvio Ru.
7: A Tempio Pausania si vota per la prima volta nella storia del comune al secondo turno, una conseguenza del ruolo di capoluogo insieme a Olbia della neonata provincia Gallura, nord-est Sardegna. A contendersi la poltrona di primo cittadino sono il sindaco uscente Giannetto Addis e Gianna Masu. Alle 19 l'affluenza si è fermata al 30,78%, in netto calo rispetto al 39,80% registrato alla stessa ora del primo turno. In quella fase i candidati erano 5, oltre ad Addis e Masu c'erano Andrea Biancareddu, Fabrizio Carta e Romeo Frediani. Quest'ultimo sarà l'unico a non entrare in consiglio comunale. 3 andranno in minoranza, mentre il vincitore potrà formare un esecutivo. Tempio è stato l'unico comune tra i 148 centri della Sardegna chiamati alle urne il 7-8 giugno a non aver eletto il sindaco al primo turno. Per il ballottaggio si vota fino alle 23 di oggi e poi ancora lunedì dalle 7 alle 15. A seguire inizierà lo spoglio e in poche ore si conoscerà il nuovo primo cittadino.
8: A settembre si chiude il collaudo di quello che sarà il più grande termovalorizzatore dell'isola, l'impianto di Tossi. Lo sentiamo Graziano Cano.
14: Previsione per settembre il termine del collaudo tecnico-amministrativo dell'impianto propedeutico rispetto al passaggio del personale del gestore Tossilo Tecnoservice SPA, che dovrà essere affiancato dai costruttori per proseguire per un semestre la gestione finché non ci sarà la vera e propria consegna dell'impianto, che presumibilmente sarà datata

0: della popolazione deve essere necessaria per avere garanzia dei controlli che devono essere sia dal punto di vista ambientale che sanitario.
1: C'è bisogno di indagini epidemiologiche, c'è bisogno di riprendere il discorso sul registro dei tumori che è fondamentale, ma c'è bisogno soprattutto di riprendere tutto il discorso della prevenzione in modo da dare garanzie che si opererà mettendo in atto tutti gli strumenti che sono fondamentali per dare queste assicurazioni che le conseguenze sulla salute e sull'ambiente saranno ridotte al minimo.
2: Il momento delle anticipazioni delle notizie dell'Unione Sarda con Michele Ruffi.
3: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano sul giornale di domani i trasporti. Parla Antonio Attili, padre della legge sulla continuità territoriale, rimasta in gran parte inattuata, soprattutto per quanto riguarda le merci. Resta alta poi la guardia sugli incendi, in particolare per le alte temperature attese nei prossimi giorni, fino a 40 gradi. A Cagliari il nostro reportage dal Poetto con diversi problemi. Dai liquami scaricati dagli yacht fino alla barca spiaggiata più di 3 mesi fa alla prima fermata è ancora da rimuovere. Negli spettacoli un focus sul cinema con i film del momento e nello sport la nostra intervista all'ex rossoblu Robert Acquafresca. Insomma, tante notizie, vi aspettiamo in edicola o sull'app L'Unione Digital.
2: Noi ci fermiamo alla pubblicità e poi le altre notizie.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
2: Una mozione approvata a larghissima maggioranza in comune a Sassari propone una vigilanza notturna cittadina con un accordo tra pubblico e privato. Ci racconta tutto Franco Ferrante.
5: Un intervento strutturato di vigilanza contribuirebbe non solo a tutelare le attività già presenti nelle aree interessate, ma anche a trasmettere maggiore fiducia e sicurezza ai potenziali nuovi investitori e operatori economici intenzionati ad aprire o mantenere attività nel centro cittadino.
6: Vigilanza privata, anzi pubblico-privata nel centro di Sassari per dare una risposta all'esigenza di sicurezza dei residenti e soprattutto dei commercianti. Troppi gli episodi di vandalismo e di notte furti, spaccate, danneggiamenti. In consiglio comunale è stata approvata a larga maggioranza una mozione proposta dal consigliere del Partito Democratico Antonio Paoni, chiede che il comune avvii in questo senso un confronto con le associazioni di categoria.
5: Un modello basato sul coinvolgimento diretto degli operatori economici del centro cittadino. Attraverso una compartecipazione economica da parte del comune. Un presidio notturno continuativo svolto da personale qualificato avrebbe una funzione deterrente immediata e concreta nei confronti di atti vandalici, tentativi di effrazione e danneggiamenti.
6: Già arrivata via social la risposta della Confcommercio attraverso la FIPE, la Federazione Pubblici Esercizi, per cui anche se la vigilanza privata non potrà sostituire il ruolo delle forze dell'ordine, può rappresentare un importante supporto nella prevenzione e nel presidio del territorio. Di recente il comune ha aumentato le telecamere in città con una iniziativa denominata videosorveglianza partecipata, sempre coinvolgendo così privati cittadini.
2: Il bilancio della Cassa Edile di Cagliari della Sardegna Meridionale, 900 imprese e stipendi per 80 milioni di euro. Sentiamo Massimiliano Reis.
7: Un comparto che conta quasi 900 imprese con oltre 6.000 lavoratori, significativo anche l'ammontare degli stipendi che sfiora gli 80 milioni di euro. Dati positivi e in crescita quelli dell'ultimo bilancio dalla Cassa Edile di Cagliari e della Sardegna Meridionale.
8: Abbiamo chiuso un esercizio a settembre 2025 con una massa salariale in crescita del 9% e anche l'ultimo semestre sino a marzo 26 abbiamo un 9% di crescita.
7: Un altro aspetto che contribuisce a rafforzare l'attività della cassa è il patto di collaborazione con l'ordine dei consulenti del lavoro. Un segnale importante arriva anche dalla regolarità contributiva delle imprese iscritte. Il 98% paga puntuale i contributi.
9: L'ultimo rapporto Crenos evidenzia che l'edilizia continua a essere fondamentale per lo stato di salute dell'economia sarda e questo lo fa in termini, come abbiamo visto, di investimenti occupazionali e di valore aggiunto.
2: Imminente l'avvio del cantiere per la pista ciclabile che collegherà Cabras

0: con la costa, ce ne parla Marco Lai.
1: La provinciale 6 per andare da Cabras fino alle località della costa del Sinis, i bikers hanno potuto percorrerla senza paura finora soltanto durante le ciclopedalate del 1° maggio, che hanno sempre avuto anche un significato simbolico: rivendicare sicurezza, potersi muovere in uno spazio dedicato senza rischiare la vita in mezzo al traffico in una strada stretta e pericolosa. Ora la svolta, l'apertura del cantiere per la pista ciclabile sembra imminente, ormai è estate e si chiede pazienza.
2: È probabile che avremo da gestire questa difficoltà col traffico, col cantiere che costruirà a bordo della strada provinciale, il bordo sinistro, una piattaforma stradale in rilevato che accoglierà la pista ciclabile.
1: Il tratto rientra fra quelli progettati da ARST attraverso i finanziamenti regionali a valere sul PNRR nell'ambito della realizzazione della ciclovia della Sardegna, 7 chilometri di importanza capitale. Il via libera al cantiere arriva dopo il completamento della procedura di esproprio dei terreni, che ha richiesto più tempo del previsto.
2: È un grande progetto della Regione Sardegna, noi siamo interessati perché riteniamo che sia davvero strategico e per la qualità della vita, ancor prima devo dire che per l'aspetto puramente turistico.
1: Nessuna novità invece sul fronte che riguarda il tratto Cabras-Torre Grande, qui i progetti del comune non hanno mai superato i veti posti per via dei vincoli ambientali e i soldi già stanziati sono tornati da tempo nelle casse della Regione.
0: Anche in Sardegna aumenta il ricorso alla procreazione medicalmente assistita. Vediamo.
3: Il messaggio è quello di venire nei centri o tentare anche naturalmente quando si è giovani per avere più successo. Chiaramente noi abbiamo avuto molti successi, però il mio pensiero va anche a quelle donne che purtroppo non sono riuscite ad avere una gravidanza anche con la fecondazione assistita.
4: Un messaggio di speranza, un invito a una maggiore consapevolezza arriva dai medici specializzati nella medicina della riproduzione nel mese della prevenzione della fertilità. In Italia il 17% delle coppie ha problemi di infertilità.
3: Dopo i 42 anni crolla progressivamente il fatto di avere figli e dopo i 43-44 anni è quasi impossibile avere dei figli spontaneamente, per questo bisogna ricorrere purtroppo alla procreazione medicalmente assistita con varie tecniche. E diciamo poi che dopo i 45 anni è possibile avere figli solamente con la eterologa, cioè con la donazione di gameti femminili e talvolta anche quelli maschili. In questo caso la possibilità di gravidanza è molto alta e noi abbiamo ottenuto, da 2 anni che siamo aperti, il primo figlio nato dalla gravidanza eterologa qui in Sardegna a giugno dell'anno scorso.
4: In occasione della campagna Fertility Day molte coppie si sono rivolte al centro Genera di Cagliari dedicato alla procreazione medicalmente assistita per consulenze o visite gratuite.
5: Accogliamo queste coppie che spesso vengono da percorsi difficili, da diverse problematiche a cui non hanno mai avuto una risposta, quindi noi cerchiamo di dare delle risposte concrete, ovviamente basate sulla scienza e sulla PMA.
4: Oggi le donne hanno anche la possibilità di preservare la fertilità con la crioconservazione degli ovociti.
3: Una conservazione degli ovociti prima dei 38 anni e utilizzarli anche a 45 anni, perché questi sono ovociti di donne giovani, quindi privi di alterazioni cromosomiche che possono inficiare la procreazione.
0: Si è aperta la rassegna Marina Café Noir, quest'anno lo scenario è Elmas, sentiamolo Capin.
6: Il Marina Café Noir taglia il traguardo della sua 24esima edizione e per la prima volta lascia Cagliari per approdare a Elmas. A ospitare il Festival di Letterature Applicate organizzato dall'Associazione Ciurmo è stato il Parco di Giliacquas, affacciato sulla laguna, una nuova cornice per una manifestazione che da sempre intreccia libri, musica e confronto culturale.
7: L'approdo è riuscito, la decisione è sofferta, ma a un certo punto per noi è necessaria di spostarci dalla città che ci ha visto nascere, crescere e avventurarci verso luoghi che a nostro modesto avviso avessero ancora bisogno di essere scoperti o riscoperti o ripensati.
8: Il nostro pubblico e lo zoccolo duro ci ha seguito anche in questa nuova avventura e sappiamo che iniziare è sempre stimolante, però è davvero bello farlo sapendo di poter contare sulle idee, sulle persone che queste idee continuano a volerle seguire.
6: Una presenza che per alcuni giorni ha portato a Elmas pubblico musica, autori e operatori culturali, accendendo i riflettori sul territorio.
9: Io dico sempre che Gili Aquas oggi ospita il Marina Caffè Noir, ma noi ce l'abbiamo 365 giorni l'anno, quindi speriamo insomma di accogliere tante cose belle e di poterla valorizzare nel lungo e nel breve e nel medio lungo termine.
0: Autostoriche ad Alghero per l'ottava edizione del trofeo Baia delle Ninfe. Sentiamo il servizio.
10: Spettacolare il rombo di motori del grande collezionismo e della precisione cronometrica per la 21esima edizione della Baia delle Ninfe ad Alghero, ottavo appuntamento del campionato italiano regolarità autostoriche, organizzato da ACI Sassari e SD Riviera Sport. Oltre 50 gli equipaggi per una tappa incredibile, arrivando sino a Romana e al successivo borgo minerario dell'Argentiera. Ad impreziosire il campionato una straordinaria varietà di vetture che hanno fatto la storia dell'automobilismo, come l'icona degli anni 50, la Porsche 356 a Spitzer, con stemma quattro mori di Alessandro Virdis in viaggio di nozze con la moglie Silvia.
11: Siamo orgogliosi di essere sardi e di poter fare una gara del campionato italiano di regolarità in Sardegna.
12: E soprattutto avere tanti equipaggi forti che vengono in Sardegna da noi.
10: Spettacolare la Power Stage Classic, la prova sul lungomare a Barcellona, affollatissima per seguire l'evento sportivo.
13: È una grande spot di promozione del territorio, della Sardegna, di Alghero e di tutto il territorio che andiamo ad attraversare, dall'entroterra, percorsi sul mare, grande partecipazione, grande entusiasmo e soprattutto grande Alghero e grande Sardegna.
0: È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, buonanotte.

0: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina. Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
1: Sul ritmo di una danza berbera, Andrea Parodi ha costruito questo brano dal titolo Camineras, su testo di Michele Pio Ledda.

0: Era Camineras, il brano appena ascoltato dalla voce di Andrea Parodi, tratto da Sardegna Canta del 2003.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: te potrai sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: È l'una e zero minuti.
2: Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifad. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifad.com.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: messaggio è quello che la privacy non è negoziabile, non è una merce, non è a disposizione di nessuna azienda del mondo. E poi anche il fatto di costruire infrastrutture. Abbiamo lasciato negli ultimi 30 anni uno spazio vuoto che le aziende americane hanno colmato senza che noi europei avessimo fatto nulla per costruire le infrastrutture che 30 anni fa avevamo, che oggi non abbiamo più. Ripartiamo dal costruire infrastrutture e costruiamo infrastrutture di intelligenza artificiale, partendo da Cagliari, come 30 anni fa.
1: Pronti a scoprire la startup dell'anno?
2: Esatto.
3: Specializzata in soluzioni di intelligenza artificiale generativa che consentono alle aziende di utilizzare modelli AI mantenendo il pieno controllo dei dati e la conformità alle norme europee, la cagliaritana Xference è stata incoronata startup sarda dell'anno sul palco di SIOS 26 Summer. La settima edizione dell'evento di Startup Italia con Innois e Fondazione di Sardegna ha riunito a San Manifattura founder, investitori, aziende, istituzioni. Centrale il confronto sull'AI first, gli effetti dell'intelligenza artificiale nei modelli di business e nello sviluppo economico. Confermato il ruolo della Sardegna come laboratorio di innovazione e piattaforma di dialogo fra talenti e ricerca.
4: E siamo super felici di essere per la settima volta qua in Sardegna, qua a Cagliari. Quest'anno un appuntamento particolarmente importante perché rappresenta il SIOS Summer, cioè è quell'intertempo che prendiamo a metà anno per fare misurare la temperatura degli investimenti sulle start-up innovative. Quindi quest'anno lo celebriamo qua in Sardegna, è uscito anche il report questa mattina, finalmente vediamo dei dati positivi, un report croccante. Riduzione sì dei singoli investimenti, ma abbiamo alcuni investimenti molto importanti, quindi ci danno un pochettino di segnali che si stanno commentando insieme proprio oggi per leggerli in maniera diversa, ma certamente un'edizione estremamente importante questa qua.
5: Si va dalla food agritech fino alla geologia spaziale, anche in questo caso la Sardegna dà il suo contributo in modo importante.
4: Assolutamente sì, Cagliari e la Sardegna di per sé rappresentano per l'Italia da sempre comunque un segnale innovativo, non ci dimentichiamo quanto del digital è nato in Sardegna ed è molto attivo anche dal punto di vista delle start-up dell'innovazione.
6: Siamo molto interessati a sostenere, capire, agevolare tutto ciò che riguarda innovazione, tutto ciò che riguarda formazione, istruzione funzionale ai cambiamenti e all'innovazione. Facciamo la nostra parte, nel senso che cerchiamo di attivare energie pubbliche, risorse pubbliche e capitali privati e di far diventare la Sardegna un sistema innovativo importante.

0: e sa terra nostra.
1: Al repertorio religioso isolano ha dedicato approfonditi studi, approdati in saggi e incisioni discografiche, Emanuele Garau se ne fa anche raffinato interprete, come nel caso di questa Deus ti salvet Maria.

0: Abbiamo ascoltato Deus ti salvet Maria nell'interpretazione di Emanuele Garau.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Nel loro disco Inghirios, pubblicato nel 2022, le Balentes recuperano leggende della Sardegna, come quella del demone Sorammala, che cacciato dai diavoli dell'inferno, si rifugiò sul monte Sant'Andria, ai piedi del quale sorge Orune. Quella leggenda è raccolta nel brano Sorammala, che ascoltiamo.

0: Stefania Liori, Pamela Lorico e Federica Puzzolu sono le componenti delle Balentes che, accompagnate alla chitarra da Fabrizio Lai, abbiamo ascoltato da una loro esibizione al premio Maria Carta a Siligo nel 2022.
1: Il duo turritano dei B-Brothers non disdegna di ospitare nelle sue composizioni altri artisti di punta della scena musicale sarda. In questa Amore e Pace, incisa nel 2022, si avvalgono ad esempio del contributo di Beppe Dettori.

0: È l'una e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
3: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radio Lina.

radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Sono le 2:00.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passo da Cifada. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifada o visita cifada.com.
1: Cifada, il brico 100% Sardegna.
3: Saluto a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:15 di Ammengiano, ai 4:15 di Apostibrangio e ai 10:15 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.